so fine. I put my head on her shoulder. She said,

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Capital by Night.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Capital by Night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
4: Notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Da oggi partono gli sconti dell'ENI sui carburanti, anche IP annuncia che si accoderà l'iniziativa con una riduzione progressiva dei prezzi che il gestore a zero Socar potrebbe estendere anche alla rete Esso.

0: Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e spera che anche il Kuwait si allinei. Il ministro degli esteri italiani usa questa vicenda per ribadire il no generalizzato a tasse sugli extraprofitti.
1: Non tasse ma coinvolgimento. Mi pare che la scelta dell'Eni di mettere un tetto al prezzo dell'energia sia la scelta più giusta e dimostra che con il dialogo, con il coinvolgimento si ottiene molto di più che con una visione dirigista e statalista.
0: Protesta invece l'associazione dei distributori di carburante di Confcommercio perché la metà dei gestori delle stazioni di servizio dicono quelle non in gestione diretta delle compagnie deve comprare il carburante e avrà una riduzione dei margini di guadagno. È stata l'ex compagna del padre a investire il bimbo di 5 anni a Torino. La donna fermata e accusata di tentato omicidio, 24 anni, era fuggita dopo aver investito il bimbo che ha riportato un trauma all'addome e al torace, non è in pericolo di vita. Alta tensione tra Ucraina e Corea del Sud dopo il trasferimento in Corea del Sud di due soldati nordcoreani catturati l'anno scorso mentre combattevano per la Russia, notizia rivelata da Zelensky. Seul ora chiede le scuse di Kiev, accusata di aver violato un accordo per mantenere riservata l'operazione. È stato vandalizzato a Milano il murales dedicato a Franco Baresi, a casa Milan è stato imbrattato con uno spray. Stasera la nazionale ci riprova in Nations League, azzurri in Turchia con una formazione con diverse novità. Salta la terza panchina in Serie A, il Parma esonera Carlos Cuesta nonostante la vittoria nell'ultima di campionato contro il Genoa. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, questa canzone per accertarsi che siamo svegli, che le sveglie abbiano suonato, che siamo tutti qua presenti, carichi e pieni di energia. Che ci dici, Francesco Martinelli?
1: Beh, che se qualcuno per caso, sai, diceva oggi non ho tanta voglia di svegliarmi con una canzone energica, voglio qualcosa di bello, tranquillo, e invece no,
0: niente.
1: Perché qua siamo a Buongiorno Capital e buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno a te, Francesco.
1: Partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Buongiorno.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: E invece la nostra sigla è decisamente più morbida, no? Per un dolce risveglio, anche perché è lunedì 28 settembre, sono le 6:06, quindi ci sta un po' di tranquillità.
1: Sì, soprattutto esprimi un desiderio come si faceva da piccoli, noi lo dicevamo sempre questa cosa.
0: Ma guarda, ci penso adesso perché ne ho tanti.
1: Ma tu lo facevi?
0: No, non l'ho mai fatto.
1: Quando l'ora e il minuto coincidono, si esprime un desiderio.
0: In realtà mi dicevano c'è un angelo che ti sta pensando, che è un po' più poetico, un po' più romantico.
1: Quello succedeva quando c'era la scia dell'aereo.
0: Ah, è vero, io sapevo qualcuno ti sta pensando.
1: Qualcuno ti sta pensando, esatto, più o meno la
0: stessa. Quante baggianate che ci hanno raccontato da piccoli.
1: Sì, e soprattutto poi dall'altra parte, a Roma, precisamente, a parte Sergio Martelli che è ritornato in regia.
0: Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno. C'è una persona che si è fatta la notte in bianco per assistere questa trasmissione, Gianni Faluomo in redazione.
10: Gianni Faluomo in redazione.
0: Ma facciamola bene, il nostro inviato direttamente da Los Angeles.
11: Sì, sono appena rientrato,
1: allora perché
11: ho fatto una corsa dall'aeroporto, eccomi qua.
0: Bravo, sei stato rapido, caspita.
11: Sì, mi avevate chiesto questo io.
1: Nella notte sono stati consegnati VMAs, i Video Music Awards di MTV, e la cosa che abbiamo notato cercando notizie, insomma, verso le 4:30-5 del mattino, è che fuga di notizie dall'Italia non ce n'è praticamente, non ci sono state grandi notizie, grandi testate che già hanno svelato i vincitori, ma appunto per questo abbiamo mandato Gianni.
11: Ma infatti sono appena tornato e vi porto diciamo tutti i vincitori, insomma quelli che ci possono interessare di più.
0: Sì, sì.
11: Perché la grande protagonista è stata Madonna,
1: certo.
11: Non solo perché ha aperto lo show, ma anche perché era l'artista che aveva più nomination, 13, ed è stata quella che ha avuto più premi, perché ne ha vinti 3. È stata nominata artista dell'anno, poi ha vinto nella categoria dance e come miglior collaborazione per Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter.
1: Però posso dire una cosa, su 13 nomination vincerne 3, insomma, non
11: sembrano
1: è che sia
11: poche.
1: Questa grande.
0: È un po' una sconfitta, dici?
1: Certo, vabbè, il pezzo ovviamente, se non ve lo ricordate, questo

0: offende nessuno, io chiamerei Vogue 2. Questo è il
1: pezzo. Sì, sì, sì. Tra l'altro, svegliamo quello che ti ho detto fuori onda 10 minuti fa. Ho detto a Francesco: ma io non mi ricordavo nemmeno che Madonna fosse uscita con un nuovo album quest'anno.
2: Capito, però,
1: mi ero persa anche questa notizia. Ma va bene, ha vinto 3 premi.
3: E artista dell'anno, quindi.
1: Pensa te.
3: Poi Taylor Swift aveva 11 nomination e ha vinto un altro premio importante, quello come miglior video, per il video di The Fate of Ophelia. Premio alla carriera in Nirvana.
2: Così.
3: Beh, sì,
2: è un po' che non esercita.
3: Esatto,
2: allora.
3: Infatti, però insomma, vabbè, appunto, se la prende alla carriera dopo un po', dopo un po' di anni.
2: Se lo meritano, mi verrebbe da dire.
3: Poi di artisti che passiamo a Capital nella categoria R&B ha vinto Bruno Mars, Just Might. Poi ne abbiamo una, ho visto in scaletta stamattina, Olivia Rodrigo, che ha vinto nella categoria Alternative.
1: Ok.
3: E poi non so.
1: E
3: che
1: la mia preferita, Sienna Spyro, ha vinto qualcosa?
3: Sienna Spyro ha vinto come artista emergente.
1: Ah, vedi che anche lei la passiamo. Secondo me è molto brava, una bellissima voce.
2: Mi sembra che abbia vinto qualcosa anche la Langley, che insomma sappiamo.
3: Sì, nella categoria country con Choosing Texas.
1: Che io ho definito la nuova Shania Twain.
2: Nuova Shania Twain e un po' nuova anche Taylor Swift nel vecchio stile, cioè quello della musica.
3: Tra l'altro, vedevo stamattina che l'album di Ella Langley sta dominando le classifiche americane, sta andando molto meglio di quello di Madonna.
2: Sì, allora. Mi sembra che l'avesse detto anche Marco Biondi in trasmissione, ha superato come numero di settimane consecutive prima in classifica Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You.
1: Incredibile.
2: Però ma è lì dietro l'angolo perché a dicembre.
1: Certo, manca poco. Certo. Anche perché si inizia prima.
2: Esatto.
1: Di dicembre.
2: E poi giustamente tu hai detto, vabbè, non sapevo fosse uscito il nuovo disco di Madonna, ma questo è un problema tuo. La questione è che invece con i video, io non ne sto vedendo un po'. Tu mi hai detto il video di Taylor Swift, ma qualunque video mi avessi detto, io faccio fatica perché di videoclip

0: ne vedo relativamente poco.
1: Ormai io non ne vedo più praticamente, vedevo quelle degli anni 90 e i primi anni 2000, sì, poi mi sono praticamente fermata.
0: E quindi volevamo iniziare proprio così, questa mattinata, questo lunedì, questa settimana di Buongiorno Capital, 342-342-2190. Io vorrei sapere il primo videoclip che vi viene in mente, la prima canzone.
1: Sì,
0: ovviamente.
1: Il primo impatto che avete avuto con un videoclip visto in televisione.
0: Per esempio, Camilla Fraschini, vada.
1: Io ce l'ho, io ho i New Radicals, You Get What You Give, te
0: bella,
1: la ricordi?
0: Bella, certo, quella dell'assalto al centro commerciale.
1: Tutti i ragazzini impazziti.
0: Certo, ma poi tra l'altro c'era anche questa, era un centro commerciale a Staten Island, dove ovviamente la gente si ricava poi per l'egrinaggio, questa è un po' la
1: cosa. Sì, e loro facevano un casino anche rispetto agli adulti, erano i classici ragazzini che seminavano praticamente del panico e facevano tutto quello che volevano all'interno del centro commerciale.
0: Super pezzo. Lei invece è nome e cognome italianissimi, Laura Pergolizzi.
1: Oh yes.
0: Però è australiana e quindi

0: 6:14 minuti, anche LP all'interno. Capital. Allora, abbiamo sentito il nostro inviato direttamente dal Peacock Theater di Los Angeles per gli MTV Video Music Awards 2026, il nostro Gianni Falluomo, che è rientrato in tutta velocità in Italia per darci
1: io sto andando
0: ultime
1: a dormire adesso, vi saluto.
0: Eccoci, giustamente.
2: Meno male che c'è il diretto Los Angeles-Roma, perché altrimenti sarebbe un casino.
0: Los Angeles proprio Radio Capital,
2: sì, sì,
0: via
2: sì.
0: Cristoforo Colombo.
2: Beh, perché come voglio dire, alla fine cosa un privatino quanto verrà
0: ma
2: mai.
0: Sì.
2: C'è tra l'altro un giocatore di basket, di NBA, adesso non mi ricordo chi, ma comunque uno che prende molti soldi. Detto, io non so come faccia la gente a prendere i jet privati, perché costano veramente tanto. Cioè, uno che non guadagna come me, come fa a
0: ma
2: prendere?
0: Pensa te, guarda un po'.
1: Adesso vabbè, ma paga Capital, non è che paga
0: certo, niente. Certo, quello, tutto spesato.
2: Quello sicuramente.
0: Comunque, se volete rivedere la cerimonia, questa sera la danno in differita su MTV Italia. E due motivi per rivederla, secondo me, sono anche l'omaggio a Dolly Parton.
2: Ehi.
0: E anche un tributo a George Michael per i 40 anni di Fate. Potrebbero essere due buone motivazioni, insomma, per rivedere tutta la cerimonia.
2: In generale a me gli eventi musicali sono sempre piaciuti tanto, perché c'è sempre quella cosa del non so cosa succederà, e in America si tende sempre a fare anche qualcosa che vada un attimino a rompere gli schemi, cosa che da noi non succede. Cioè, noi cerchiamo di essere sempre il più ingessati possibile, e nel momento in cui succede un fuori programma
1: oh mio Dio, ma questo non era previsto, eh?
2: Invece lì c'è quello sì, che tira uno schiaffo a quell'altro, sì, quello che tira un calcio nel sedere.
0: Diciamo che da noi poi la cosa imprevista sì, è programmata spesso, che è ancora peggio.
2: Sì,
0: cioè, programmano l'imprevisto.
2: Anche lì però non sembra, cioè negli Stati
0: Bravo.
2: Uniti stessa cosa,
0: sì,
2: cioè
0: sì,
2: chiaramente tutto preparato, niente improvvisato, però ti danno quella parte attoriale che alla fine ti fa quasi credere che sia tutto vero, eh?
0: E da qui 342-342-2190 il primo videoclip di cui avete memoria e che vi ricordate, che magari vi è rimasto impresso per qualche motivo. Sentiamo un po' di vocali.
3: Buongiorno, sono Mauro da Milano.
2: Buongiorno.
3: Io il primo videoclip che mi ricordo è Dancing in the Dark di Bruce Springsteen.

0: Boss. E poi la maggior parte dei video, comunque tanti, erano lui dal vivo, insomma.
1: Eh sì. Grande.
0: Facile, ma comunque che ti rimane
2: sempre
0: in testa.
2: D'impatto, certo, cioè poi con una canzone così.
0: Con la gente che impazzisce, certo.
2: Sentiamone un'altra.
0: Poi.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Run to me di Tracy Spencer.
0: Mamma mia.
3: Come ero giovane, che bei tempi.
0: Sì. Ma
3: ciao
0: lei...
3: ragazzi, ciao Luigi da Melegnano.
0: Luigi, lei mi è.

0: guardando MTV tutti i videoclip che passavano invece di studiare, perché sì, io questo facevo. Io avevo davanti il libro, ma avevo anche davanti la televisione con MTV.
1: Poi c'è anche tutta la questione cotte giovanili da aprire, perché i videoclip anche sì, quello ti portavano. Io ho bene impressa nella memoria, anzi due ne ho. La prima All Saints con Pure Shores.
0: Certo.
1: Innamorato di tutte, cioè proprio
0: non ti interessava una, no, valeva l'altra.
1: Non do coglio coglio, come diceva un famoso filosofo. E l'altra è quello che però mi ha cresciuto come uomo, il video delle tattoo.
0: Ah,
1: quello,
0: certo,
1: All the Thing she said,
0: che già 2000 qualcosa,
1: sì, che
0: già
1: c'era più il bacio saffico, certo, ma io ancora non
0: sì
1: avevo...
0: che all'epoca fu scandalosissimo,
1: tra l'altro poi mi fa ridere che di baci saffici ce ne sono stati nella storia della musica almeno 50 prima di quello, sì, però faceva sempre scandalo,
0: loro hanno fatto più scandalo.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: sì. Tommaso ci segnala Frozen di Madonna, che effettivamente era un bellissimo video, dice non sa perché ne avete parlato di Madonna in apertura, però è uno di quelli che lui si ricorda meglio. Beh, effettivamente era particolare.
1: A me così al volo mi era venuto in mente l'esibizione di Like a Virgin che aveva fatto in occasione dei primissimi VMAs, cioè 1984, prima edizione in assoluto. Lei fa questa esibizione, se non sbaglio, in apertura, esce dalla torta vestita un po' da sposa, un po' da sposa promiscua, mm-hmm, in pizzo, e quello insomma è un altro video che si ricordano tutti. In quel caso era un'esibizione live, apro le virgolette, dico live e poi le chiudo dopo molti molti chilometri.
0: E comunque va dato adito a Madonna, che è lì, che comunque, pazza, lotta e vive con noi da un sacco di decenni.

0: now. You wanna make
1: In Excess con Need You Tonight, 6:22 minuti con Buongiorno Capital, i vostri messaggi al 342-342-2190, il primo videoclip di cui avete memoria, che vi ha colpito e che vi ricordate per qualche motivo. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
2: Beh, il primo video che io ricordo era il lontano 79, avevo 9 anni e in televisione mandavano in bianco e nero, nella mia televisione in bianco e nero,
3: certo,
2: Video Kill the Radio Star dei The Buggles. Mi è rimasto impresso perché era il primo video che vedevo in televisione, video musicale.
1: Sì.
2: Un saluto da Giuseppe, da te.
3: Ciao, sì,

0: diventata la pubblicità del pollo, questa
1: purtroppo
0: è
1: sì. questa è una deriva che hanno preso un sacco di canzoni famose.
0: Sì. Poi tra l'altro anche questa che sta per arrivare, senti?
1: Sentiamo
0: sì,
1: l'altro.
0: Sì.
2: Buondì Capital, io sono molto datato, il primo video che ricordo era quello di Aquarius, Let the Sunshine, non mi ricordo neanche più che gruppo era.
1: Aquarius.
2: L'ingenuità di quegli effetti speciali.
0: The

0: Mansion era il nome di questo gruppo vocale, diciamo i neri per caso. Loro lo erano, diciamo, per forza, però per darvi l'idea, ecco.
1: Sì. Poi a proposito di quello a cui accennavi tu, i primi videoclip e quindi anche le prime cottarelle, c'è Danilo che dice: non mi ricordo il primo video, però mi ero preso una cotta bestiale per Alizé nel video Mua Lolita.
0: Solo che io spero che tu fossi minorenne all'epoca, perché Alizé aveva tra i 14 anni, 15
1: però
0: anni.
1: Avrebbe senso nel contesto generale della Lolita.
0: Ma invece il dottor Faluomo in redazione, buongiorno Gianni, come videoclip, che cosa le rimanda alla mente così nel momento in cui le dicessi il primo videoclip che le viene in mente?
2: Guarda, mi viene in mente un videoclip claustrofobico, che è quello di Close to Me, The Cure, perché c'è tutta la band chiusa dentro un armadio, poi questo armadio a un certo punto precipita da una scogliera e finisce in mare, quindi si riempie piano piano di acqua e loro insomma rischiano di...
1: Bello,
2: poi non
1: allegro.
2: Si vede la fine che fanno, ma vabbè.
1: Un video allegro, sentiamo un pezzettino della canzone.

0: Gran pezzo. E tra l'altro il bello è che loro continuano a suonare anche dopo che entrano, dopo, sì, cadono in mare, continuano lo stesso con la pianolina, quelle cose provano un pochino ad arrabattare lo stesso. Io invece ho in testa un bellissimo video che tra l'altro non ha ricevuto grandi premi dal punto di vista dei Music Awards.
1: Ma tipo, no, però Francesco, aspetta, quando c'è la tua scelta c'è sempre un problema.
0: Allora io ti dico intanto il pezzo

0: E voglio vedere al 342-342-2190 se c'è qualche ascoltatore che si ricorda com'era questo video, perché se l'hai visto anche una sola volta è indimenticabile.
1: Sai che io penso di non averlo mai visto, posso recuperare adesso?
0: Ce la faccio? Sì, quello sicuramente, anche perché non è che abbia grandi effetti speciali, proprio quella è la caratteristica del video. Il video è costato meno di $5,000.

0: $10 e una cosa che volevamo fare noi era replicarlo alla recita dell'oratorio.
1: Ed è successo?
0: Non è successo perché non avevamo a disposizione la materia prima di questo video. Gianni, tu te lo ricordi il video?
2: No, ma nemmeno la canzone. Se
0: allora,
2: okay.
1: Esatto, sì,
0: allora
1: la canzone.
0: Io qua voglio aiutare Camilla Fraschidi, Gianni Faluomo, perché tramite i nostri ascoltatori sì. vi racconteranno questo
1: Va
0: video.
1: Va bene, provateci voi, se vi ricordate,

0: Elisa con Luce, Tramonti e Nord-Est. A proposito di videoclip, sbaglio o in questo videoclip c'era Elisa con Giorgio Pasotti che facevano quasi un combattimento corpo libero con delle strane tute, era quello lì?
1: Se non sbaglio,
0: bello,
1: sì.
0: Anche quello era un bel video secondo me.
1: Mi hai acceso la lampadina con Giorgio Pasotti, sì.
0: E sul tuo videoclip invece tantissimi ascoltatori la sapevano.

0: confermano la risposta, cioè, l'hanno visto il videoclip, ne prendiamo uno su tutti che è Chiara.
1: Sentiamo.
2: Bellissimo video, con tutti i tapirulan e tutta la coreografia dei componenti della band sui tapirulan, sì. Veramente bello e anche altri che hanno fatto poi dopo, sì. Chiara da Torino.
1: Sì, gli OK Go erano famosi per fare questi video relativamente a basso budget, col budget che pian piano si è alzato man mano che hanno fatto i sordi, però questo video era a camera fissa di loro che facevano questa coreografia sul tapirulan. Ora, qual è il problema dei video a camera fissa, soprattutto se campo largo, che non puoi tagliare?
0: Eh no, come devi fare tutto fino alla fine e poi in caso lo rifai.
1: Sono questi 3 minuti di video col tapirulan che continua ad andare, loro che si scambiano, saltano eccetera, e ci hanno provato, devo dire, neanche troppe volte, 17.
0: Beh, bravi.
1: Nel giro
0: volte.
1: Di 17 tentativi sono riusciti a completare, diciamo, tutta la coreografia.
3: Ma l'ho visto, bravissimi, perché era anche abbastanza complicato, c'erano un sacco di cose da fare.
0: Infatti diceva anche Samuele al nostro numero di WhatsApp, in gran forma proprio anche nel senso fisico, perché ci vuole un gran fiato. Sì. È vero che non canti davvero, è un playback. Mi piace. Quindi devi solo muovere la bocca, cioè, che però devi coordinarti, comunque non devi sbagliare, bello però.
1: Ed è il motivo per cui all'oratorio non l'abbiamo fatto, non perché non avessimo i tapirulan, perché da qualche parte riuscivamo anche a rimediarli, il problema era appunto la coreografia e soprattutto il fiato.
0: Non fatelo in palestra, perché nella mia palestra ci sono i tapirulan uno accanto all'altro, però quando vado io ci sono solo pensionati.
1: Però mi hai
0: non so se proporgli una roba del genere.
1: No, però tutte le palestre che si vogliono fare pubblicità, secondo me questa
0: potrebbe
1: è un'ottima
0: essere.
1: Idea.
0: Sì, fatelo fare ai trainer, a gente che lo sa fare,
1: certo.
0: Non a noi. Io cadrei dopo il primo
1: secondo. Il coreografo, quello che fa fit dance dalle 18 alle 19, o la coreografa, e poi metti vari personal trainer a fare la coreografia, mi sembra una buona idea. Gioco degli acronimi
0: di lunedì, e quindi allora, il vostro weekend con un acronimo. Già Francesco Forionda mi ha fatto arrabbiare, perché io sono stata a casa tutto il weekend con l'influenza, e quindi il mio acronimo sarebbe COET, con Occhi e Tachipirina, perché li ho presi tutti e due, non chiedetemi per quale motivo, ma ho dovuto prenderli entrambi.
1: Io invece ti dico il cognome di una cantante, Piaf.
0: Edith?
1: Sì,
0: però non è Edith. Piaf.
1: P-I-A-F.
0: Pomeriggio.
1: Sì, anche va bene.
0: Agriturismo. Famiglia.
1: Ma lei mi è un fenomeno, dottoressa.
0: Beh, me l'hai
1: Fraschieri.
0: Detto un quarto d'ora
1: ho
0: fa.
1: Ho capito, però sei riuscita con lei.
0: Mi ha detto, sai, ieri sono stato in un agriturismo con la mia famiglia.
1: Ho capito, ma io non sono capace di fare questi collegamenti, quindi prendi questo complimento e portatelo a casa. 342-342-2190, il vostro weekend, quello che avete fatto, ce lo raccontate solo in lettere con un acronimo.
4: Good morning, bonjour.
5: Good morning, ohio.
4: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli. In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. Don't you forget about me. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con 2 imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it, info su capital.it.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Killer su Radio Capital, 6:39 minuti, siete sempre con Buongiorno Capital, Camilla Fraschini, Francesco Martinelli fino alle 7 del mattino. Il nostro weekend con un acronimo, io ho già detto il mio è stato il weekend COET con Occhi e Tachipirina.
1: Ma perché non hai fatto tipo COET? Con Occhi e
0: con
1: Zerinol.
0: Non l'ho preso lo Zerinol.
1: Però per fare i cantanti era bello.
0: Quindi tappata in casa tutto il weekend con Francesco stamattina che continuava a dirmi: Camilla, ma non sai quanto il weekend è stato bello qui a Milano, una giornata ieri era strepitosa.
1: Spaziale.
0: Temperatura perfetta, io chiusa in casa 48 ore a guardare fuori dalla finestra con la lacrimuccia.
1: Me tra l'altro fuori, perché io passavo apposta sotto casa di Camilla.
0: Certo. Sentiamo un po' gli ascoltatori. Vai. Vediamo se riesce a indovinare.
1: Proviamo.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Da Marco.
1: Vai.
2: Ed ho il mio acronimo.
1: Sì?
2: FSCU.
1: FSCU.
0: Qua c'è anche la difficoltà di sentire la radio sotto. Esatto. Ha un volume altissimo.
1: Senti,
0: ma allora Paolo, FS è un po' come weekend.
1: FS, quindi fuori fine settimana.
0: Fine settimana.
1: Fine settimana, poi com'è che era?
0: IU.
1: IU.
0: È andato in una regione italiana che inizia con la U.
1: Ok, vabbè, fine settimana in Umbria e Gianni Falluomo sarà contento.
3: E anche il mio acronimo, fra l'altro.
1: Sì.
0: Vediamo
2: fine
0: se lo dice.
2: Fine settimana in Umbria.
0: Esatto.
1: Anche il tuo acronimo, giustamente. Poi
0: abbiamo un bel BAM, semplice e chiaro, Renato da Pesaro.
1: Ok.
0: BAM.
1: C'entra le Marche, quindi la Romagna, le Marche, Pesaro, sai che le Marche.
0: Sì, ha fatto quello che si fa ancora in questa stagione. Se uno

0: può con le temperature alte. Dove va il weekend?
1: Al mare.
0: Al mare.
1: Quindi è il
0: e cosa fai al mare?
1: È il bagno. Allora a quel punto ti potevi giocare il famoso radio e mare, no? Il REM.
0: Magari non ci ha ascoltato ieri, però solo Mario.
1: Va bene anche un'altra radio, non fa niente.
0: Dario dice, il nostro sì. Dario, sì. Buongiorno cari, sapete che ormai lavoro a Cesena, il mio acronimo nel weekend è ASDR.
1: ASDR, io sapevo la ASMR. Allora, ASDR.
0: Perché essendo a Cesena, evidentemente è una zona che non conosce perché si è trasferito da poco e quindi va alla
1: scoperta, com'è che era?
0: DR, alla scoperta,
1: della regione.
0: Della Romagna.
1: Va bene. Non ne azzecco una comunque.
0: Oggi no.
1: Incredibile.
0: Sentiamo un altro vocale.
2: Vai. Ragazzi, il mio acronimo è bruttissimo perché dovrebbe essere... Gadis. Una roba del genere.
1: Gadis.
0: Che è una roba. Sai che non l'ho sentito nemmeno io questo. È un altro farmaco che avrei potuto prendere sì. Nel weekend.
1: Non lo so. Gadis, oddio, no.
0: Gara di.
1: Sì, bello. Gadis. Ah, in quel senso, bello. Vai, proviamo.
2: Domenica alla gara di scherma.
1: Come posso dire?
0: Di scherma.
1: Allora, Camilla, questo gioco è bravissima. Invece io mi faccio direttamente rubare le parole dalla nostra ascoltatrice.
3: Ma non c'è un premio di consolazione per chi come me non la zecca mai?
1: Sì, c'è Olivia Rodriguez.

0: cross your street.
1: Olivia Rodrigo con Driver's License. Quando sono le 6:46 minuti di questo lunedì mattina abbiamo la nostra Capital Box, quindi è arrivato il momento di giocare al nostro Capital Game.
2: Capital Game. Everybody play the game.
1: E voi direte: cos'è una Capital Box? È una scatola piena di gadget di Radio Capital che arriverà direttamente a casa del vincitore o della vincitrice di questa mattina.
3: Oggi è lunedì, si gioca con le recensioni brutte. Cambiamo argomento, oggi recensioni brutte di serie belle.
1: Che tensione!
3: Questa... una sigla non a caso, perché il New York Times ha stilato la classifica delle 100 serie più belle del XXI secolo, l'avete sentito anche ieri mattina da Betty Senatore, ha messo al primo posto proprio Breaking Bad.
1: Che è l'unica che ho visto di quelle 10.
3: delle prime 100 addirittura.
1: Forse sì.
3: Però insomma sapete che c'è sempre qualcuno che va controcorrente, recensisce in modo negativo anche le serie più belle, e proprio sul New York Times c'è una recensione brutta di una di queste bellissime serie. Ok, di queste 100 serie ce n'è una in particolare che è stata presa molto di mira all'epoca in cui uscì. Io vi leggo la recensione, vi do tre alternative, anzi Camilla Fraschini qua presente vi dà tre alternative e voi dovete indovinare al 342-342-2190 di che serie stiamo parlando, ok?
1: Sì.
3: Allora sul New York Times Ginia Belafonte, sono tutti italo-americani quelli che scrivono sul New York, scrive: una storia per maschi confezionata in modo paternalistico per cercare di raggiungere l'altra metà della popolazione. Infatti tutte queste scene perverse sono state inserite forse per il timore comprensibile che altrimenti nessuna donna la guarderebbe.
1: Interessante questa recensione. Si riferisce a Vikings, Spartacus o Il Trono di Spade?
3: Che comunque sono tutte tre serie che sono storie per maschi confezionate in modo paternalistico
1: e con scene un po' così.
3: Che questa cosa non aiuta. Quello che vi posso dire per aiutarvi è che nella classifica delle migliori serie del XXI secolo è al sesto posto.
1: E quindi una gran bella serie.
3: È una gran
1: su
3: bella serie.
1: Allora, su tutte e tre belle, secondo me ci si divide tantissimo.
3: Sì.
1: Chi le amate, chi le odiate, eh?
3: A me, devo dirti, quella che mi è piaciuta meno di queste tre è Spartacus.
1: Però io ne ho vista solo una anche in questo caso.
3: Indipendentemente da quanto sia la classifica, non ne hai vista una sola.
1: Quindi Vikings, Spartacus, Trono di Spade. 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp per portarvi a casa la nostra scatola piena di gadget di Radio Capital.
3: Abbiamo detto questa storia per maschi confezionata in modo paternalistico per raggiungere l'altra metà della popolazione.
1: Ma in effetti è un po' maschile, dai, questa serie.
3: Beh, io devo dire che ho sentito 50% e 50%, però c'è da dire che questo significa che sono riusciti nel loro intento con le scene.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Edoardo Bennato, le ragazze fanno grandi sogni, come i sogni che farà la nostra Giulia quando riceverà la Capital Box, se la riceverà.
2: Ma perché ogni volta dici una cosa diversa? Io sono pronto a fare il coro, forse, probabilmente, se, vabbè.
1: Giulia,
2: vabbè.
1: Benvenuta su Capital.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Grazie,
1: ciao. Dove, ciao. Di dove sei, Giulia? Dove ti abbiamo chiamato?
3: Io sono di Bari, però lavoro a Taranto, quindi mi sto avviando al lavoro all'alba. Come
2: quanto ci vuole più o meno, in assenza di traffico?
3: Allora, io sono una che va molto lentamente e quindi impiego un'ora e mezza all'andata e 2 ore al ritorno.
2: Mazza!
1: Ci metti di più al ritorno perché l'orario? A che ora chiudi?
3: Allora, io lavoro all'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, appunto sede a Taranto, per cui prima arrivo, io generalmente timbro alle 7:30 e quindi poi prima posso andare via, anche perché poi torno a casa e ho tante altre cose da fare, occuparmi anche dei miei gatti.
2: Però alla fine che fretta c'è d'altronde, anche perché poi i gatti già li vedi a lavoro.
3: Adoro andare in bicicletta, io e la macchina siamo due mondi a parte.
1: Ah, ok. Ma senti, hai detto che timbri alle 7:30, sono le 6:53.
2: Sì. Sei quasi arrivata?
1: Sei già partita?
2: No, al ritorno.
3: Certo, sono diciamo.
1: Ah, pensavo fossi a casa.
3: Tra 30 minuti circa. Sì,
1: ah,
3: sì,
1: mi stavo preoccupando, Giulia, perfetto.
3: No, quindi. Tranquilla, mi sono fermata, quindi tranquilla.
1: Brava.
2: Tra Vikings.
3: Anche oggi, se vinco questo premio, potrei anche arrivare un po' più tardi.
1: Ma certo, gli dici, scusate, ero in onda su Radio Capital con Camilla e Francesco.
2: Allora, tra Vikings, Spartacus e il Trono di Spade, qual è la storia per maschi che poi alla fine le donne la guardano lo stesso?
3: Vabbè, il Trono di Spada, chiaramente.
2: E allora, giusto.
1: Senti, ma tu l'hai vista il Trono di Spade, Giulia?
3: Allora no, devo dire la verità, ho provato a indovinare, anche perché io non ho la TV a casa.
2: Sul telefono, sul tablet, sul
3: all'audiolibro, al computer quando mi interessano dei programmi.
1: Ma comunque va bene, l'importante è che tu, Giulia, abbia una radio a casa, esatto. La TV non ci interessa.
3: Allora, io vi ascolto sempre da anni e date quella carica energetica, quello sprint fondamentale necessario per affrontare ogni giorno un giorno diverso.
2: Grazie davvero e ti porti a casa ancora più volentieri da parte nostra alla Capital Box. Buon lavoro, buona strada, tanto arrivi così alle 9:30 di stasera, quindi tranquilla. E ascoltaci, un abbraccione, un bacione.
1: Un abbraccio, Giulia.
3: A voi tutti, sempre in gambissima. Buona giornata a tutti, ciao.
1: Ciao.
4: Capital Game.

0: E per ogni Capital Game c'è un messaggio della nostra Vale, perché quotidiano, anche proprio oggi, a quest'ora arriva sempre.
1: Però Vale,
2: ciao ragazzi, ciao. E anche oggi vinco domani, strasob, come diceva zio Paperone.
1: Sì, però ciao. Ogni volta.
0: Vale, guarda, faremo un gioco solo per
1: ma
0: te, vale, non ma, sappiamo
1: ma
0: cosa
1: anche
0: dire.
1: Per la legge dei grandi numeri, sono tre alternative, può essere che sbagli sempre.
0: Povera, ci sarà modo, perché noi siamo in diretta tutta la settimana.
1: Sempre,
0: quindi
1: tutti i giorni.
0: Dalle 6 alle 7 del mattino e siamo arrivati alla fine anche per
1: ma
0: oggi.
1: No, ma io voglio fare un altro gioco per far vincere Vale.
0: Domani.
3: E diamo grazie il premio alla carriera.
0: Anche sì,
1: come
0: in
1: Nirvana.
0: Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, che dopo la puntata di oggi secondo me torna in ferie.
1: Sì, sta già pensando. Mamma mia la monnezza che ho fatto, come fanno fino.
0: Francesco Martinelli.
1: Camillo.
0: Vi lasciamo tra pochissimo con le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Buona giornata, buon lunedì. Se volete domani alle 6 siamo qui.
4: Ciao presto. Ragazzi, vi voglio bene.
1: Ciao, a domani.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato Premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Oggi partono gli sconti dell'ENI sui carburanti, anche IP annuncia che si accoderà all'iniziativa con una riduzione progressiva dei prezzi che il gestore a zero Socar potrebbe estendere anche alla rete Esso. Meloni ringrazia. Per questo il presidente dell'Azerbaigian spera che anche Kuwait si allinei. Proteste invece l'associazione dei distributori di carburanti di Confcommercio, perché la metà dei gestori delle stazioni di servizio, quelle non in gestione diretta delle compagnie, deve comprare il carburante dei grossisti, avrà una riduzione dei margini. Oggi la prima sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni in Egitto, quasi 10 anni fa. Edoardo Buffoni.
9: Il 3 febbraio del 2016 Giulio Regeni, studente ricercatore dell'Università di Cambridge, venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quel delitto arriverà la prima verità processuale, con la sentenza della Corte d'Assise di Roma nei confronti dei 4 imputati, tutti appartenenti ai servizi

0: segreti del Cairo. Per loro il PM ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. In aula, come sempre, saranno presenti i genitori di Giulio. I 4 imputati non si sono mai presentati al processo, protetti dal governo egiziano, e sarà quasi impossibile far loro scontare una pena in caso di condanna.
1: È stata l'ex compagna del padre a investire il bimbo di 5 anni a Torino, ha riportato un trauma all'addome e al torace, non è in pericolo di vita. La donna fermata accusata di tentato omicidio, 24 anni, era fuggita dopo aver investito il bimbo. Era ubriaco alla guida l'uomo di 54 anni che ha travolto e ucciso un operaio che era al lavoro in un cantiere sulla A14 all'altezza di Bologna. L'operaio moldavo di 45 anni è morto durante il trasporto in ospedale. Crolla l'affluenza per le elezioni suppletive a Reggio Calabria, alle 23 si è fermata al 15%, 4 anni fa era quasi al 50%, ma si votava in un solo giorno. Oggi i seggi sono aperti ancora fino alle 15. Vandalizzato il murales dedicato a Franco Baresi a casa Milan, è stato imbrattato con dello spray. L'Italia di Mancini ci riprova. Questa generazione serve tempo, dice il CT, che stasera in Nations League ritrova Vincenzo Montella, il CT della Turchia. Mancini e Montella hanno giocato insieme 30 anni fa nella Sampdoria. Il mio cuore ora è in Turchia, dice Montella Sky.
2: Per me sicuramente sarà una partita emozionante, non l'avrei scelta sicuramente, però darò tutto per la Turchia, perché mi hanno accolto, mi hanno adottato, mi hanno sostenuto, mi fanno sentire sempre uno di loro. Io mi sono calato subito la mentalità, che è molto vicina al sud Italia negli anni in cui ero adolescente, quindi non ho fatto fatica, quindi quando inizia la partita darò il meglio per la mia nazione.
1: Oro a sorpresa ai mondiali di ciclismo di Montreal, vince lo statunitense McNulty dopo una fuga solitaria, argento l'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van Der Poel. Nono Giulio Ciccone. Capital News torna alle 8.
3: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho 2 notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marvin Gaye alle 7:07 minuti, parte da qui Breakfast Club, un programma quasi al completo, diciamo con Riccardo.
1: Noi abbiamo sempre quel quasi, quasi.
0: Imma Baccelliere, Andrea Lucatello. Buongiorno. E anche un grandissimo calabrese.
2: Quindi ha detto che i reggini sono asini e poi stasera mi hanno fatto sentire un passaggio dove addirittura ci ha detto che siamo pure cornuti. Cornuto se tu e culo il tuo dici. Cornuto se tu e culo il tuo dici.

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: Beh, il miglior saluto per Sergio Martelli che torna dalla Calabria. E cornuto, sì, tu e cornuto lo dice, naturalmente non.
2: Sarebbe chi non te lo dice, no? Dovrebbe essere un po' come a Roma.
1: E questo è un po' il dibattito politico, Caraima, che ci aspetta da qui ai prossimi mesi.
3: No,
1: questo è in Calabria.
3: Ma assolutamente no, ma io mi aspetto invece grandissime discussioni sui massimi sistemi, sugli ideali veri della politica.
1: Come no? E le foto ritoccate.
3: Le foto ritoccate. Sì,
1: ma quando ritoccheranno le tue foto e ti faranno
2: cosa
1: più
2: farai?
1: Vestita.
3: Partirò
1: di quella
3: con
1: che
3: una denuncia, comunque. Così come ha fatto tra l'altro chi è stata coinvolta proprio in questo caso che riguarda Vannacci, poi avremo modo sicuramente di parlarne, che ha ritoccato le foto di una parlamentare.
2: Matilde Siracusano,
3: esatto,
2: di Forza Italia.
3: Spogliandola, diciamo, rendendola un po' più
2: scollacciata rispetto a quanto non fosse in realtà.
1: Questo è perché gli uomini sono al comando.
3: Sì. Beh, questo sicuramente sì.
1: Perché Obama ha lanciato così una provocazione, dice lui che se le donne fossero al comando di tutti i governi
3: dell'universo
1: per due anni,
2: un paio d'anni,
1: le cose lui
2: dice
1: non è che secondo me andrebbero meglio. Sentiamo cosa ha detto Obama.
4: Even when I was president, I sometimes fantasized about if you put women in charge of every government for like 2 years and then just kind of saw, I have a strong belief they wouldn't be perfect.
5: But they'd be better.
1: Yeah. Lo dice chiaramente, no, Imma? Se
3: perfetto,
1: le donne fossero al comando, le cose andrebbero meglio. Aspetta, non so se c'è anche Trump che risponde. Naturalmente sono andati a sollecitare Trump. Sì. E dice: guardi, che hanno detto che se ci fossero le donne al comando, il mondo andrebbe meglio.
6: Barack Obama just said: if you put women in charge of every government for 2 years, things would be better. Do you buy that?
7: It's a ridiculous. I love women. I think they're great. But what a ridiculous statement that
1: è una dichiarazione.
3: Le amiamo le donne, le fantastiche, però lasciamole a fare
2: però
3: ciò
2: ci
3: che
2: ci sono due risvolti, no, di questa affermazione che tra l'altro Obama ha fatto in un evento che si teneva a Singapore, se non sbaglio. Cioè, io sono abbastanza d'accordo con questa cosa che ha detto Obama, però perché solo 2 anni?
3: Bravo, guarda Riccardo, mi hai letto nel pensiero. Ho detto, ho pensato anche la stessa cosa. Dopo due anni
1: stufano.
3: Vabbè che sono meglio, però dopo 2 anni basta. No,
2: ho un po' colpito il fatto che lui abbia fissato una sorta di orizzonte temporale superato il quale non funzionerebbe più.
3: Forse,
2: questa cosa,
3: guarda,
2: capito?
3: Ti do un'altra interpretazione. Qual forse è? Perché la politica corrompe chiunque.
2: Ah, e quindi
3: immaginava che dopo 2 anni comunque non si resta più così fedeli ai propri principi.
2: Allora, perché che subito in causa i nostri ascoltatori al 342-342-2190 che è il nostro numero WhatsApp. Ci sono delle donne all'ascolto che comandano da più di 2 anni che
1: casa
2: vogliono dirci la loro?
3: No, in casa è brutta come cosa. Magari ci sono in aziende, solo in casa.
2: Però io pensavo un pochino anche a quei ruoli apicali a livello manageriale, ma magari anche nella quotidianità.
3: Sì, ma questa cosa perché le donne governano la casa, comandano la casa.
1: Beh,
3: ragazzi,
1: governano
3: basta
1: la casa.
3: Siamo andati un po' oltre, dai, su.
1: Sono circa 25 le nazioni nel mondo guidate da una donna,
3: su 200,
1: presidentessa,
3: insomma, non è una buona.
1: O come premier. A livello globale la percentuale si ferma al 22%, con l'Europa che registra la quota più alta rispetto alle altre aree geografiche. Naturalmente comanda Giorgia Meloni.
3: Allora noi lo sappiamo perché Giorgia Meloni è la politica più importante del nostro paese, insomma, certo. Non è la prima carica istituzionale, ma
1: stanno
3: insomma
1: andando meglio le cose?
3: Beh, credo che ognuno avrà il suo parere,
2: certo,
3: sarà diverso,
2: certo.
3: Io voglio dire, non so se con le donne al governo 2 anni il mondo
2: tanto possiamo dire il dato statistico che abbiamo sottolineato qualche giorno fa, che comunque è il governo più longevo dal dopoguerra,
3: sì,
2: questo è un dato che
3: questo
2: non
3: è
2: può,
3: vero
2: non può essere
3: sicuramente è un governo stabile, nel senso che è riuscito a mantenere molto unita la sua maggioranza di governo nonostante le evidenti differenze su diverse opinioni.
2: Cominciano a risponderci. Samuele scrive: secondo me Obama voleva dire che già dopo 2 anni avremmo ottenuto benefici su potere alle donne, e un altro ascoltatore che non si firma perché ci vorrebbero 2 anni per vedere dei risultati come minimo. Questo è
1: quello, sicuramente
3: un po' più obiettivi di noi. Siamo andati subito a pensare alla tragedia, alla cosa negativa.
1: Cominciamo dalle piccole cose. Credo sia importante farli governare la casa, quindi partire dalla base per poi crescere,
2: ovviamente.
3: Ma anche dentro gli studi radiofonici,
1: ma quello già succede.
3: Proviamo, vediamo come va a finire.
2: Sono 7 anni che comandi tu.
8: Non voglio più cultura,

0: Buongiorno Radio Capital, io lavoro nelle scuole da diversi anni, in più scuole ogni anno, e ho sempre incontrato dirigenti, quasi sempre donne, e vi posso garantire che è relativo. Cioè, io credo che gli uomini e le donne, tranne alcune sfaccettature, siano uguali. Se trovi un uomo troverai anche una donna.
1: Statisticamente è così.
2: Ovvio. Stiamo dicendo, ovvio, però a capo dei governi le cose migliorerebbero, secondo alcuni si farebbero meno guerre.

0: Meloni da noi non è che vada molto meglio, sarà l'eccezione che conferma la regola. Comunque è un'affermazione che, diciamo, nega agli uomini la capacità di ragionare come le donne.
1: Che lettura
0: che sia tanto bella come cosa.
1: Che chiave di lettura.
0: Questa cosa comunque,
1: senti che
0: diciamo, che l'ha introdotta Aristofane in antichità, scrivendo l'Isistrata, dove le donne hanno fatto lo sciopero del sesso per far smettere le guerre agli uomini.
1: Mi è piaciuto questo riferimento? Sciopero del sesso per far smettere le guerre.
2: Vero, è andata
1: potrebbe
2: così?
1: Essere una soluzione.
3: Buongiorno ragazzi, dipende sempre da che tipo di donne sono al comando, se sono capaci o meno. Stesso discorso per gli uomini, è inutile fare queste categorie. Guardate in Europa cosa abbiamo. La signora von der Leyen, secondo voi?
1: Queste sono opinioni personali.
4: Allora Mauro scrive, ci scrive da Battipaglia: azienda con 170 dipendenti, in ufficio siamo in 20, di cui 15 donne, compresa la moglie che è il CEO, manager di questa azienda. Le donne sono più produttive e determinate, e se sanno di essere in maggioranza sono anche poco competitive tra loro. Il
1: poco
4: mondo vira verso loro, se è solo questione di tempo. Quindi vede già nel futuro Mauro questa impostazione.
2: Poi c'è anche Sonia che dice di essere da 10 anni a capo, insomma, di di un'azienda con responsabilità anche sul personale, e dice: io non sono d'accordo con Obama donna al comando, diciamo, definiamola così, vorrei essere giudicata o essere leader per i miei meriti e non per il mio sesso.
4: Senti,
2: o anagrafico.
4: Vuoi rispondere a Cristiano che dice: la mia teoria è che, avendo avuto storicamente poco potere nella società, stanno ancora facendo training, così stanno allenando.
2: Da quanti anni dura questo training? 2000 anni, insomma, forse è già
5: Buongiorno,
2: passato questo
5: io
2: periodo.
5: Sono in questa azienda da 20 anni, sono entrata per sostituire una maternità, ora sono direttore amministrativo del personale e anche socia di una delle attività.
1: Quindi insomma ragazzi,
2: voleva
1: Carmen
2: dirci il suo curriculum, di grande successo,
4: evidentemente. Importante.
6: Sì, Benedetto da Palermo.
4: Eccoci.
6: Ebbene, mi sembrano non tanto riguardose delle donne sia le affermazioni di Obama che quelle di Trump, appunto perché 2 anni. Chi comanda deve subire, indipendentemente se è uomo o donna, un processo di istituzionalizzazione o di non so che cos'altro, che rende del tutto simili l'uomo e la donna quando sono al comando.
1: Sì, ma infatti,
2: vogliamo ammettere una cosa: tanto noi ci lamentiamo comunque. Ci lamenteremo comunque, donne, uomini, chiunque ha il potere alla fine.
4: Ma voi stessi parlando esclusivamente delle donne, cioè
2: no,
4: noi ci lamentiamo
2: comunque.
4: No,
2: ma tutti, no, ricordate qualcuno al governo che non ha preso critiche. È impossibile.
1: Davide dice che non cambia nulla perché le donne hanno di potere hanno un approccio maschile alla gestione del potere, c'è un approccio maschile.
2: Interessante.
1: Quindi non c'è uno spostamento alle donne. E poi Mimmo che dice: le donne tolgono le accise. Le donne, non il governo.
4: Mentre
1: le donne.
4: Per Giuseppe questa cosa va assolutamente sfatata, perché come gli uomini le donne sono corruttibili e sanno essere spietate anche con le loro pari.
2: Ma quello fa parte dell'essere umano.
4: Ma in controtendenza, però, rispetto a quello che
1: Mimmo vorrebbe essere corrotta, ma ogni volta che
2: io
1: va giù a chiedere se sono arrivati i pacchi, limite è arrivata la cartolina di saluto. Ma
2: con
1: lei
2: le cartoline un po' mi corrompete, però posso dirlo. Quando arriva la cartolina io mi sciolgo, il mio cuore si scioglie.

0: Date i motori, tutti pronti? Ancora no, ma tra poco dovrebbero abbassarsi i prezzi alle pompe dell'Eni e poi di IP. Non è chiaro ancora di quanto sarà, diciamo, lo sconto IP, mentre è chiaro quello nella posizione di Eni, che ha deciso di mettere un tetto massimo, 1,99 al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. E questi sono i prezzi massimi che troverete.
1: A partire da oggi, per i prossimi 30 giorni, quindi stiamo parlando di tutto il mese di ottobre.
2: Chissà se probabilmente anche prorogabili, adesso su questo ovviamente ancora presto, ma è difficile immaginare che fra 30 giorni la situazione anche internazionale possa risolversi e quindi avere prezzi più bassi.
1: Stiamo parlando di quasi 17 e 19 centesimi meno, quindi facendo riferimento a benzina e diesel, rispetto ai prezzi medi di ieri registrati sulle strade nazionali, che erano di 2,159 per la benzina verde e 2,377 per il gasolio.
0: Ragazzi, intorno al raccordo anulare si sfiorano per il gasolio premium quasi 3 euro. 3 euro al litro, siamo veramente a una bomba. E una domanda è: ma se il distributore non si adegua, non rispetta il prezzo, che bisogna fare? Il consiglio degli esperti è fotografare il prezzo esposto sulla colonnina, annotare data, ora, indirizzo dell'impianto, conservare lo scontrino. La segnalazione può essere fatta all'osservatorio Osserva Prezzi Carburante e ai canali di Eni Live.
2: Questa ci sembra una bellissima notizia sotto moltissimi fronti, c'è però chi la critica e chi magari non vede pensa che possa avere delle ritorsioni economiche su qualcuno, per esempio su chi ha in gestione una pompa di benzina Eni, magari come franchising, ecco, l'ho spiegato in modo molto semplice, però in quei casi magari con un prezzo molto alto di acquisizione del carburante, poi dopo venderlo a un prezzo così potrebbe avere delle conseguenze. Poi cercheremo di capire meglio tra un po', anche a livello tecnico, quali sono i vantaggi anche per Eni, perché immaginiamo che, insomma, se ha deciso una cosa del genere avrà fatto i suoi calcoli
0: al self, ve lo dovete fare da solo, perché se al servito ci sarà ovviamente un costo di gestione che aumenta leggermente.
1: Ci stanno arrivando già le prime testimonianze. Cristina scrive: stamane sono passata davanti ad una stazione Eni Live, il prezzo del gasolio era 2,195 sulla superstrada Milano Meda, e quindi dovrebbe essere quasi
0: 2,19.
2: Anche Mauro da Torino conferma che davanti casa sua è così per quanto riguarda diesel e
0: 2,19 vuol dire può essere anche 2,199.
1: Tra l'altro, credo che Mauro ci segnali una cosiddetta pompa no logo, non necessariamente Eni Live, dove ci si aspetta ovviamente che si possano formare ovviamente anche delle file. Ricordiamo che quindi questo provvedimento per il momento riguarda i distributori Eni Live e IP. Nelle prossime ore ci si attende che altri due grossi marchi petroliferi come Esso e Kuwait possano adeguarsi e possano uniformarsi a questo provvedimento.
2: Su Kuwait c'è proprio un lavoro da parte del governo per cercare di farlo rientrare all'interno di questo price cap.
0: Allora vedremo, ne parliamo con un esperto. Se avete delle domande, scrivetele, che le giriamo al nostro esperto per capire, insomma, questo è un vero aiuto o uno spot. Poi chi pagherà questo tetto di Eni in qualche modo? Quindi guadagnerà meno Eni? Siamo sicuri che lo potranno fare? Sarà questa la vera soluzione? Ma speriamo di sì. L'importante è che il cittadino possa risparmiare.
2: E per quanto tempo sarà possibile fare questo risparmio?

0: la Jeep a 2.41. Credo che valga per tutte.
1: 2.41.
2: No, non vale per tutti, l'abbiamo detto, no? Per certo. Ora questo tetto vale per Eni esclusivamente, e poi P avrà un prezzo calmierato, che però ancora non è stato deciso, comunicato.
1: Nella precisione, però hanno annunciato che ci sarà questo prezzo.
3: Appena fatto benzina a Bologna sul cosiddetto stradone, qualcuno sa dov'è, sì. 259, nessuna ombra proprio del 1999 che avevo non avevo dubbi, ma ho voluto provare.
1: È una questione di orario, ragazzi, sì. Stanno aggiornando i prezzi ai distributori delle pompe in questi minuti prima delle 8.
4: Ecco, si presuppone intorno alle 8 possa esserci questo switch. Anche Gianluca ci segnala: benzinaio sull'autostrada Torino-Bardonecchia, poco prima del casello, gasolio a 2,799. Sfido a trovare un prezzo più alto in Italia.
2: È abbastanza alto in effetti.
1: Un altro messaggio.
5: Rivoli torinese, Eni 2.1.40 nella cittadina, come imbocchi la tangenziale 2.4.20 sempre Eni. Buona giornata.
1: Allora ragazzi, adesso che succederà? Addirittura si pensa che alcuni distributori dell'Eni possano rimanere senza benzina
4: per forza,
2: una maggiore richiesta. Abbiamo anche un altro messaggio.
1: Vai, ultimo.
6: Ciao, buongiorno dal Lazio, sto percorrendo la statale che da Formia porta a Cassino, le insegne Eni ci hanno 2.43. 2.46.
1: Sì, siamo fuori.
6: Niente,
1: però.
6: Detto 2.19, non c'è questo
2: Lo abbiamo detto, è una questione anche di orario. Immaginiamo di. Proviamo magari a fine trasmissione a rifare la stessa domanda. Probabilmente incontreremo più persone che hanno incontrato proprio i prezzi che abbiamo detto. Insomma.
4: Detto che fra poco faremo anche un ulteriore approfondimento, può essere anche una sorta di tappeto della nostra trasmissione queste segnalazioni, per capire se effettivamente si aggiorneranno nell'ora che più o meno avevamo stabilito intorno alle 8, dove dovrebbe esserci questa sorta di passaggio. È chiaro che non tutti si spostano alla stessa ora, quindi

0: chi è già in strada in questo momento potrebbe
1: aspettate un attimo. Certo, ragazzi, diciamo una cosa: non ci rimette la compagnia petrolifera.
2: Ah, quello no,
1: perché i dati sono chiari: gli extra profitti che ci sono stati nei primi mesi del 2026 fotografano una situazione in grossa crescita di profitti, certo, per queste aziende, perché sulle tensioni internazionali non dico che ci hanno speculato, ma sicuramente ci hanno guadagnato.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
9: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
8: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
9: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
8: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
9: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
3: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Zimarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
15: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
16: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: clamoroso furto, la Monna Lisa venne ritrovata poi del Louvre. Nessuna notizia invece dei famosi 88 milioni di gioielli rubati al Louvre. Sono stati, la banda più o meno è stata identificata, ma dei gioielli nessuna traccia. 7:41 Radio Capital, non solo i negozi, chiudono tantissimi bar
1: che
0: in Italia.
1: Sì.
0: I bar, non solo il bar Mario, il bar dello sport in provincia, ma anche i bar sotto casa nei quartieri delle grandi città. Con loro vengono meno il luogo di incontro, di socializzazione.
1: Lo sappiamo,
0: insomma, i dati sono allarmanti.
1: No, sono allarmanti perché sinceramente io in queste proporzioni non pensavo appunto che ci fossero numeri di questo tipo, che invece sono dei numeri assolutamente attendibili, che sono stati tirati fuori da Confesercenti. Praticamente tra il 2019 e il 2025 il comparso ha perso oltre 24.000 imprese. Stiamo parlando della chiusura di circa 11 bar al giorno. Guardate che sono numeri impressionanti.
2: Sì, hai ragione, e tra l'altro

0: Abbiamo soprattutto nel centro Italia una maggiore chiusura di questi centri, un po' più contenuto invece nel sud, e come dicevi tu Riccardo sicuramente sono dei centri di socializzazione che però non fanno più parte evidentemente delle abitudini degli italiani.
1: No, ma l'avete visto che evidentemente per sopravvivere il bar non può più vendere solo il caffè, vendere tante
2: un po' come
1: altre
2: le edicole,
1: cose,
2: un po' come è stato fatto con le edicole,
0: perché per i discorsi
1: le sigarette,
0: che abbiamo fatto,
1: il tabacco,
0: sì,
1: il gratta e vinci e tante altre cose.
0: Lo abbiamo detto tante volte, c'è stato un aumento dei prezzi che ha portato il caffè a costare molto più rispetto a qualche anno fa e non è più sostenibile anche per una questione di affitti. Come sappiamo anche gli affitti sono aumentati molto, quindi un centro di questo tipo, come ha detto Andrea, deve per forza vendere altro per poter sostenere tutte le spese. E per quanto riguarda la domanda ma dove vanno allora?
2: Dove vanno? Certo.
0: Se non vanno in un bar, io vi chiedo, ma voi pensate che il bar possa essere adesso un centro di socializzazione,
1: ragazzi,
0: per i più giovani? Perché io non
1: lì
0: credo che sia
1: ma
0: così.
1: Io credo che le macchinette e self che hanno
2: machine,
1: tutti gli uffici, le vending machine abbiano influito notevolmente, no, perché
0: ma
1: oggi
0: questo
1: una
0: lo
1: volta
0: era anche tanto.
1: Una volta no,
0: Beh, sì,
1: una volta,
0: però
1: beh, ma una volta guardavi con disprezzo queste macchinette.
0: Io
1: poi
0: invece penso
1: la qualità
0: sia
1: è migliorata, anche perché pago sempre io, quindi naturalmente sia fuori che dentro non c'è possibilità.
0: Io penso invece sia dovuto anche un cambio di abitudini, magari ora ci si incontra in altri momenti o ci si incontra meno, si socializza meno dal vivo e quindi i bar vengono meno frequentati dalle generazioni a cui ora tocca il compito
1: anche
0: di mantenerli vivi.
1: Magari quattro anziani, possiamo dire così, si siedono al tavolino e rimangono
0: che consumano
1: lì,
0: però.
1: E poi giocano a burraco, ma dopo parleremo.
2: Dopo parleremo anche di questa cosa qui, di questo aspetto abbastanza curioso. In termini assoluti, visto che abbiamo fatto un piccolo riferimento anche alle aree territoriali dove bar chiudono di più, a livello regionale la regione che perde più bar è la Lombardia, seguita da Lazio, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Sono le regioni che stanno patendo più delle altre,
1: ragazzi,
2: questo fenomeno.
1: Ci state ascoltando dei bar? Fatecelo sapere.
2: Invitateci soprattutto perché noi teniamo viva questa fiamma.
1: Facciamo
2: del
1: colazione
2: bar
1: insieme.

0: Guardate, io lavoro per un'associazione di categoria e mi rendo conto che i costi sono diventati veramente insostenibili. Le imprese hanno sempre più costi e adempimenti, soprattutto in ambito alimentare, per cui sì, saranno cambiate le abitudini, ma molti chiudono perché non ce la fanno proprio.
1: Sì, molto ci ha sorpreso.
2: Stiamo parlando dei numeri che parlano della chiusura dei bar in Italia, che si sta facendo sempre più preoccupante a livello di numeri, sostanzialmente in statistica, grandi linee, 11 al giorno, secondo Confesercenti.
1: Sapevamo di questa desertificazione per quanto riguarda i negozi di abbigliamento, ma ci ha sorpreso che invece anche i bar soffrano di questo.

0: questa situazione.
1: Ragazzi, un suggerimento fantastico. Vai. Che qui funziona benissimo come servizio aggiuntivo. Sì. Basta fornire una bella bisca clandestina.
2: No,
1: c'è un bar dove sì. giocano a soldi.
0: Ma esiste?
1: È sempre pieno. Quindi
3: vabbè, ma
1: è una fantastica idea per tutti gli esercenti.
0: Allora, i consigli ai nostri ascoltatori. Bisca è legale.
2: Qualcosa di legale.
3: Magari se potessimo evitare.
2: Non ci assumiamo la responsabilità per queste parole.
4: Ciao ragazzi, io avevo il mio bar di riferimento, ecco, dove andavo, dove incontravo e tutto quanto. Hanno puntato su slot machine, macchinette, estrazione del lotto ogni quarto d'ora, non so quanto lo fanno. Alla fine si è riempito di una massa di robosi gioco dipendenti e non era più neanche piacevole starci lì dentro.
3: Forse
4: piace.
3: Sì.
4: Ciao.
3: Sì. Non sono begli spettacoli, onestamente, quelli, però è un'attività che all'interno dei bar è fiorente, lo sappiamo. Negli ultimi anni abbiamo sottolineato più volte questo fenomeno.
2: C'è un nostro ascoltatore che ha una teoria, dice: i bar chiudono perché ce ne sono troppi.
0: Sì,
2: quando
0: però,
2: una volta
0: però.
2: Era piccolo, ci racconta, c'era magari il bar di quartiere, ora ne sono nati molto di più e di conseguenza l'incasso è diminuito ed è più faticoso.
0: Ma chiudono perché erano troppi?
2: Non lo so, è una teoria.
3: Però,
2: interessante.
3: Mi viene da pensare che a livello di esclusiva merceologica, diciamo così, il bar possa sfuggire un po' a queste cose, perché ognuno ha quello suo di riferimento, ce ne possono essere due attaccati, io posso preferire quello perché c'ha i cornetti più buoni, l'altro può preferire quello perché fanno
2: ma
3: la caffetteria migliore.
2: Ma tu hai un
3: migliore
2: bar di quartiere di riferimento? Perché
3: sì,
2: io no, per esempio. A me
3: sì.
2: capita invece di decidere in base, come hai detto tu, a ciò che voglio fare. Se voglio un cornetto vado da una parte, se invece voglio fare qualcos'altro di socializzazione vado da un'altra parte.
3: No, io
2: parte.
3: Ce l'ho, l'ho anche segnalato ad Andrea Prezioso, che adesso è diventato il nostro esperto dell'ufficio musicale, è diventato addicted di quel bar per fare dei cornetti glassati meravigliosi.
2: E portali ogni tanto.

sì, ragazzi, ma è sempre stato così. Nel senso che a casa costava sempre di meno rispetto al bar. Ma adesso una confezione costa di caffè al supermercato costa 5-6 euro. Non è mai stato così prima.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano.

patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Sport.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian, questo dopo che anche IP ha annunciato che ridurrà progressivamente il prezzo dei carburanti. Lo stesso potrebbe fare esso, i due marchi acquistati dalla Azerasokar. La prima a mettere un tetto al prezzo è stata Eni, partecipata dallo Stato italiano, e ora Meloni spera che anche Kuwait si allinei. Protestano però i gestori indipendenti, perché le loro stazioni di servizio devono acquistare i carburanti e lo possono fare a condizioni meno favorevoli rispetto a chi gestisce tutta la filiera. È accusata di tentato omicidio la giovane donna che a Torino ha investito il figlio di 5 anni del suo ex amante con cui aveva avuto una lite in strada. Silvia Mobili.
12: Tanti ancora i dettagli da comprendere. Quello che si sa è che Camilla D'Alessandro, 24enne di Nichelino, era la guida dell'auto che ha travolto il bambino e poi si è data alla fuga. È stata poi rintracciata e arrestata. La donna aveva prima avuto una discussione con il padre del bimbo con cui aveva avuto una relazione. L'uomo stava passeggiando con i due figli e la compagna. La donna è scesa dalla macchina, lo ha schiaffeggiato, poi è risalita e ha puntato l'auto verso di lui. L'uomo però si è scansato, mentre il bambino è stato investito, riportando un trauma addominale e toracico. Non è in pericolo di vita. L'avvocato della donna spiega che è stato un incidente e che avrebbe perso il controllo dell'auto.
11: A Reggio Emilia un 26enne ferisce una donna di 56 anni con un cacciavite, poi investe con l'auto una coppia che voleva soccorrere la donna. Lui è stato arrestato, le 3 persone ferite sono in ospedale in gravi condizioni. Prima del 7 ottobre il capo degli 007

0: diplomati egiziani, chiamò il premier israeliano Netanyahu dopo due avvisi inascoltati. Le rivelazioni del Wall Street Journal seguono altre inchieste analoghe che trovano ampio risalto sulla stampa israeliana. L'ultimo avvertimento era arrivato quasi 48 ore prima dell'attacco da parte di Hamas. Una precedente inchiesta aveva rivelato che il presidente degli Emirati Arabi aveva avvertito Netanyahu sui preparativi di Hamas. Seggi aperti fino alle 15 oggi a Reggio Calabria per le elezioni suppletive. Crolla l'affluenza, alle 23 si era fermata al 15%, 4 anni fa era quasi al 50%, ma si votava in un solo giorno. L'Italia di Mancini ci riprova, oggi in Nations League è ospite della Turchia, allenata da Montella, che ha giocato con Mancini 30 anni fa alla Sampdoria. Entrambe le squadre sono a 0 punti. Mancini cambierà buona parte degli 11 che hanno perso con il Belgio. A questa generazione serve tempo, dice il CT sui lavori in corso in casa sua.
1: Pensavamo che in due allenamenti potessimo così, inserendo giocatori nuovi che non erano neanche mai stati in nazionale, poter cambiare tutto. E noi abbiamo bisogno di valutare questi giocatori in queste partite, i giocatori soprattutto quelli più giovani. E quindi queste sono le partite che ci danno la possibilità di capire se poi possono rimanere e far parte del gruppo.
0: Un oro a sorpresa ai mondiali di ciclismo di Montreal. Vince lo statunitense McNulty dopo una fuga solitaria. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono Giulio Ciccone. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Cascasse il server? Finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
6: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
5: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
6: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
5: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
6: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
7: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Radio Capital. Bella musica.

0: Cherry alle 8:08 minuti e la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Tante le segnalazioni, tante le fotografie dei nostri ascoltatori che davanti ai distributori, le pompe di benzina,
1: certo,
0: stanno immortalando.
2: È
0: il
2: lo
0: momento.
2: Sport del giorno oggi.
0: Oggi sì, passare davanti qui sì, qui no.
2: Esatto.
0: Guarda questo,
1: non
0: guarda,
1: si sono adeguati.
0: Ce li segnalano. Ne vogliamo parlare stamattina con un esperto e un professore di economia a Trento e si chiama il professor Sandro Trento. Buongiorno professore.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ha scritto un interessante articolo su Domani, il titolo è questo: ma è un vero aiuto o uno spot? Come possiamo rispondere subito a questa domanda, professor Trento?
3: È la domanda importante, perché se fosse un'operazione davvero commerciale, quindi Eni vuole aumentare le vendite, vuole fare concorrenza, non si capisce perché è temporanea, perché si annuncia uno sconto, un tetto per 30 giorni. E anche il fatto che coincida con il momento esatto in cui il governo decide di ridurre l'intervento sulle accise lascia qualche dubbio. Ecco, questo è il punto di partenza.
0: Qualcuno dice non vogliono pagare extra profitti, quindi si preparano, fanno una mossa di questo genere così a disposizione del governo in modo da essere coperti successivamente. È possibile questa strategia?
3: Beh, diciamo che è legittimo chiederselo, no? Facciamo due conti così, come si dice in inglese, sul tovagliolo, no? Il costo di questo tetto potrebbe essere dell'ordine di 80-100 milioni al mese, quindi ipotizziamo che sia per 3 mesi, parliamo di 250-300 milioni. Questo è un conto proprio grossolano, perché non abbiamo i dati, non lo sappiamo, Eni non ci fornisce questi dati. Il prelievo potrebbe essere di un ordine di il prelievo sugli utili o gli extra profitti, come dicono i politici, potrebbe essere molto più grande. Cioè, per avere un'idea, nel 2022 il governo fece un prelievo sulla base IVA e venne a costare all'Eni 1,4 miliardi, il titolo crollò in borsa. Quindi, cioè, adesso io non so come verrebbe formulato una tassa aggiuntiva sugli utili, però gli ordini di grandezza potrebbero essere di 10 volte il costo attuale o comunque un costo molto più alto, no? Da 700 milioni a 1 miliardo.
0: Certo.
3: Ecco, quindi l'interesse legittimo, diciamo, dell'Eni è di scongiurare questo scenario, e in questo momento acquisisce, diciamo, credibilità agli occhi del governo dicendo: ecco, io mi faccio avanti e metto un tetto.
2: Ecco, non
3: giorni.
2: Potrebbe esserci anche paradossalmente un guadagno da parte di Eni, perché se altre insomma sigle non si adegueranno, l'automobilista preferirà andare laddove il prezzo è più basso, e al momento sono coloro che offrono il prezzo più basso.
3: Sì, quindi il costo effettivo, diciamo, di questo sconto potrebbe essere più basso. Se aumenta la quantità di benzina e di gasolio venduto, il costo potrebbe essere un po' più basso. Per questo ho detto tra gli 80 e i 100 milioni. Allora, per ora IP ha detto che aderisce, ma IP è un'altra società pubblica, è controllata interamente dall'Azerbaigian, dallo Stato, e anche questo dovrebbe metterci un pochino qualche pulce nell'orecchio. E ci sono moltissimi però distributori che sono indipendenti e che acquistano la benzina e gli altri carburanti proprio da Eni e da IP, che sono

0: invece integrati verticalmente.
1: Infatti, cioè, professor Cretto,
2: loro faranno lo sconto o no?
1: Questa domanda sui cosiddetti no logo, no? Le cosiddette pompe bianche,
0: esattamente,
1: come, cosa faranno
0: che
1: adesso?
0: Si stanno lamentando, ci potrebbe essere anche una denuncia all'antitrust per concorrenza sleale, perché come sto dicendo, Eni è integrata verticalmente, quindi le raffinerie Eni vendono carburante a queste pompe bianche, diciamo. Alla domanda è a quale prezzo venderanno, scaricheranno una parte di questo sconto o manterranno il prezzo precedente. IP che cosa farà, perché anche IP ha raffinerie, quindi ancora non abbiamo il quadro chiarissimo. Però la cosa curiosa è che sia un'operazione per 30 giorni,
2: sì,
0: prorogabile fino a dicembre. Non si capisce la logica commerciale, cioè se l'obiettivo di un'azienda è di conquistare consumatori,
2: fallo,
0: abbassa
2: sempre
0: il prezzo,
2: certo.
0: Punto.
2: Allora, per dire ai nostri ascoltatori il sentiment, Katia dice: buongiorno, sono commossa, ho fatto 40 euro e la lancetta è salita.
1: Si è mossa un pochino,
2: cioè,
1: sì.
2: Alla fine, caro professore, propaganda, spot, ma alla fine l'automobilista interessa che la benzina costi meno, no? Non so se è giusto farsi altre,
1: certo,
2: domande oltre quella di la benzina costa meno. Poi,
0: beh, allora, sicuramente io sono contento, non è che sto dicendo che mi dispiace che l'Eni, certo, abbia messo un tetto. Una delle domande è: questa società è una società pubblica, quindi l'azionista più importante è il Tesoro. Che effetto avrà a questo provvedimento sul valore che il Tesoro detiene delle azioni dell'Eni? Se ci fosse un calo, è come se il contribuente, diciamo, ha un valore minore, no? E quindi utili minori per il Tesoro. Quindi uno dei miei dubbi è la trasparenza di questa operazione. Qual è il costo, chi lo paga e come viene ripartito? Questa cosa non la sappiamo.
2: Certo.
0: Io non posso avere la certezza che sia stato il governo a chiedere ad Eni di fare questo taglio, non lo sappiamo per certezza, però è un'azienda pubblica e tra l'altro uno sconto significa meno incasso di IVA, quindi un'altra parte del costo potrebbe finire sui conti pubblici. Quindi mentre le accise, le operazioni sulle accise, è chiaro qual è il costo per lo Stato, cioè c'è una legge, viene approvata dal Parlamento, sappiamo il costo. Questa operazione potrà avere dei costi per lo Stato e quali sono? Era la misura più efficace se volevamo aiutare,
2: certo,
0: le persone meno abbienti,
3: chiaro,
0: che hanno meno soldi.
1: Vedremo naturalmente nel medio-lungo termine, sicuramente arriveranno delle risposte. Ringraziamo intanto il professor Sandro Trento per essere stato con noi questa
2: mattina.
0: Grazie professore.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Grazie.

0: Non molla l'Etna, ragazzi. A Catania stop dei voli, sì. Battono le agenzie fino a mezzanotte. Dopo un'estate abbastanza disastrosa, con centinaia di voli cancellati per il prodotto del fumo e della lava, adesso di nuovo un nuovo stop per chi deve partire o arrivare a Catania, che quindi sarà insomma spostato verso altri
1: aeroporti.
0: Allora, oggi si attende la decisione, il giorno della sentenza della verità, come scrive Repubblica, su Giulio Regeni. Il verdetto oggi pomeriggio, a 10 anni dalla scomparsa del ricercatore, per uno dei 4 militari la procura ha chiesto l'ergastolo. Stiamo parlando di egiziani, no?
2: Sì, è una sentenza di primo grado, come ha detto Andrea, dopo 10 anni dall'uccisione, dall'omicidio di Giulio Regeni, ricordiamo, al Cairo in Egitto. Dobbiamo anche ricordare che le 4 persone che sono indagate per le torture e la morte di Giulio Regeni non saranno presenti in tribunale perché sono irreperibili. L'Egitto fin dall'inizio delle indagini non ha mai dato l'indirizzo di queste persone, tant'è che infatti il processo aveva anche ricevuto uno stop a un certo punto, perché non si poteva, secondo alcuni giudici, continuare davanti a persone che non avevano ricevuto neanche un avviso di garanzia, ecco. Poi in realtà una sentenza della Corte Costituzionale ha consentito al processo di andare avanti. È chiaro che davanti alle irreperibilità di queste persone sarà difficile che la sentenza possa essere esecutiva. Speriamo, da questo punto di vista, che ci sia prima o poi una vera collaborazione da parte dell'Egitto e che ci siano pressioni affinché si possa fare davvero giustizia per la morte di Giulio Regeni, che come sappiamo tutti è stata di una crudeltà raccontata dai genitori anche in diversi modi, e quindi è sicuramente una data importante. Speriamo che possano essercene altre.
1: E a proposito di date, sempre a proposito di processi, oggi 28 settembre scade ufficialmente il termine per la chiusura delle indagini preliminari del caso Garlasco Bis. Parliamo ovviamente dell'omicidio di Chiara Poggi. In questo caso la procura di Pavia ha effettuato queste indagini su Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, Sempio è il colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi. Sarebbe stato uccisa la ragazza con un movente di natura sessuale, con l'aggravante della crudeltà, in quel caso escludendo la responsabilità di Alberto Stasi. Qual è il paradosso di questo processo?
0: Che Stasi
1: è che praticamente
0: condannato.
1: Sono due processi paralleli per lo stesso reato, l'omicidio di Chiara Poggi, che, lo ricordiamo, ha avuto una sentenza definitiva con la condanna di Alberto Stasi. La procura di Pavia, che ha lavorato un anno e mezzo invece su quest'altro filone in indagine, ritiene che il colpevole sia Andrea Sempio. Oggi comunicherà la chiusura delle indagini. Molto probabilmente questa cosa sarà poi seguita dalla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea
2: Oggi
1: Sempio.
2: Parlavamo di questo mentre durante la nostra rassegna stampa, perché è mancata una vera e propria revisione ufficiale, istituzionale, del processo
0: ancora.
2: Di Stasi, quindi in questo caso avremmo sappiamo, però qualora si proceda anche con Sempio, due processi con un colpevole già fissato dalla giustizia,
0: certo.
2: Ecco, non da noi, ecco.
1: Tecnicamente parlando, una volta presentata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, quindi stiamo parlando sempre della procura di Pavia, che oggi comunicherà la fine delle indagini, l'udienza preliminare davanti al GUP di Pavia potrebbe essere programmata per i primi mesi o per la primavera del

0: l'anno prossimo, quindi
1: comunque ancora
0: i tempi
1: sarà molto lunga.
0: Sono ancora piuttosto lunghi e sappiamo l'iter giudiziario è questo. Abbiamo sentito recentemente, anche nelle ultime ore, che ovviamente la difesa di Stasi è pronta ad entrare in campo con una richiesta probabilmente di revisione.

0: arrivato a quasi conclusione della, sì, della sua pena, quindi anche da quel punto di vista una revisione che arriverà un po' tardi.
1: Sì, sì, ricordiamo, stiamo parlando di un delitto di 19 anni fa.
0: È giusto sottolinearlo.
2: Saranno felici naturalmente i canali televisivi che sì, si cibano di questo processo.
0: Avranno parecchi mesi ancora davanti per continuare a parlarne probabilmente.

0: caso di cronaca che insomma ci impone in qualche modo l'attenzione, che è quella di Jacopo Rosso, il quindicenne folgorato venerdì dai cavi dell'alta tensione su un traliccio Terna nei campi intorno alla Cascina Botedo. Siamo in provincia di Lodi.
1: Lodi, sì, siamo a Lodi, Lombardia, esatto.
0: Perché qui, oltre al caso di cronaca, c'è anche un mistero che riguarda le ultime ore del ragazzo che esce di casa con la bicicletta, saluta la madre, se ne va a fare un giro, lui è appassionato di parkour, scala questo traliccio e rimane folgorato. Però c'è un mistero, perché è stato trovato un cellulare alla base del traliccio,
1: sì,
0: che non sarebbe quello del ragazzo.
2: Sì, ci sono ricostruzioni al momento complesse, quindi questa è stata la ricostruzione fatta da Repubblica, che racconta di questo cellulare ritrovato vicino al traliccio, ma non sarebbe quello del ragazzo. E poi c'è il mistero legato a un selfie che il ragazzo ha pubblicato sui suoi social, su un traliccio, ma dalla ricostruzione della foto non sembra quello
1: che
2: poi ha provocato la sua morte. Quindi
0: averne scalato più di uno.
2: Esatto. E potrebbe averne scalato più di uno, e quindi si apre la possibilità, avanzata dagli inquirenti ma negata dalla madre, di una sfida social.
1: Esatto, perché la procura di Lodi, impegnata nelle indagini sulla vicenda, ovviamente insieme alla squadra mobile locale, punta anche su questo aspetto. Diciamo subito, è un'ipotesi. La
2: certo.
1: procura non ha detto con certezza che si trattasse di una cosiddetta challenge, di cui abbiamo parlato tante volte.

0: volte, e il più delle volte purtroppo per poi degli eventi che si sono rivelati tragici, perché è proprio la mamma di Jacopo, Gioia, a mettere in discussione questo discorso della sfida in un'intervista che ha rilasciato questa mattina. Stavo leggendo quella rilasciata al Corriere della Sera, in cui dice: guardate, lui non faceva queste sfide innanzitutto perché aveva dei profili social chiusi, quindi la teoria della mamma è che se avesse voluto fare una cosa particolarmente spettacolare da mostrare online o sui social avrebbe avuto dei profili aperti con la possibilità di avere più follower, che invece non erano molti, e soprattutto perché appunto non era un ragazzo spericolato e, come dice la mamma, conferma che aveva questa passione per il parkour.
1: Però, adesso, scusate,
0: è chiaro che va visto più nel dettaglio quello che è accaduto.
1: Challenge non c'ha, challenge i social, però in qualche modo sono coinvolti, perché il ragazzo scala il traliccio per farsi una foto e non la fa certo per sé, la fa per pubblicarla.
2: Sì.
1: Quindi comunque il ritorno dei social c'è in questa storia.
2: Sì,
1: lasciamo stare che sia una sfida social, no, ma comunque se lui lo fa, ma se non ci fossero stati i social, lui dove la metteva sta foto? La mandava a quattro amici probabilmente.
2: È interessante.
1: Però lui scala proprio per fare una foto da poter pubblicare sui social.
2: È interessante
1: social.
2: Quanto dici, perché effettivamente il ruolo dei social forse non è riservato solo a questa sfida, no?
1: Sì.
2: Anche in assenza di questa sfida, come dice Andrea,
1: comunque,
2: la pubblicazione di questa foto è il desiderio di condividere
0: di
2: con qualcuno qualcosa di estremamente pericoloso.
0: Mi ha colpito un passaggio di questa intervista della mamma di Jacopo, quando le chiedono se aveva già provato a salire su un traliccio, e la mamma confessa quello che poi può essere il limite, no, di una famiglia nel seguire le attività di un figlio, sebbene giovanissimo, perché Jacopo aveva 15 anni, dice: può capire che non è possibile sapere istante per istante dove si trova tuo figlio, soprattutto per un ragazzo di quell'età, ripeto, 15 anni, in una fase in cui è anche difficile confidarsi con i genitori. Vedete poi quali sono poi i limiti, no, di una famiglia, perché noi privatamente prima a microfoni spenti abbiamo detto: però questo ragazzo aveva 15 anni, quindi poteva non essere difficilissimo seguirlo anche in alcune attività,
2: sì,
0: esterne a quelle che sono quelle
2: tradizionali. Ma cosa dovremmo immaginare? Un genitore
0: quello
2: che lo segue passo per passo, cioè, sappiamo benissimo che nella quotidianità non è ciò che può di fatto succedere,
0: anche se aveva 15 anni.
1: Risponde a questo Giuseppe Lavenia, lo psicologo, psicoterapeuta, insomma scrittore anche su Repubblica, dice: come aiutare i genitori a intervenire in tempo? Chiede, e lui risponde: cominciando a chiederci come sta un figlio anche quando non ci crea problemi. Perché Jacopo non creava problemi, non aveva avuto risvolti particolari. Un ragazzo chiuso in camera che non chiede nulla e non disturba può rassicurarci, ma dobbiamo capire che cosa accade dietro quella tranquillità. Però sai, questo è un po' tutto e niente, poi è troppo buono, è troppo casinista, cioè quando è che ci dobbiamo preoccupare?
0: Saperli sollecitare in qualsiasi momento, anche quando non sembrano esserci problemi.
3: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Sostituisco.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituisco.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
11: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Blitz nelle osterie romane di Trastevere, chiusa la storica Nannarella.
1: Sì. Siamo a Piazza San Calisto, insomma, nel cuore proprio del rione. Sì.
0: Irregolarità, anomalie varie. E controlli anche da Cencia alla Parolaccia.
1: Ecco, allora, sì, questo c'è questo ristorante.
0: Cencia,
1: che
0: la conoscete?
1: Famoso in tutto il mondo.
0: Ci sei mai stata?
2: No, non ci
0: allora,
2: sono mai
0: è
2: stata.
0: È particolare perché
1: ti insultano, dai. È un ristorante dove
0: ti diverti.
1: Oltre a mangiare,
0: ti diverti a essere insultato.
1: La cucina tradizionale romana funziona così: tu arrivi, all'esterno ci sono anche delle persone che ti introducono subito, che cantano gli stornelli romani con la chitarra e ti insultano. Sono degli insulti, peraltro loro stessi lo riconoscono nella loro homepage.
3: Benvenuti.
1: Questo è Fracchia la belva umana.

0: E qui lì.
1: Continua.
2: Continua a suonare.
0: E lui continua a suonare.
2: Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
3: Si può anche rispondere in qualche modo, però bisogna entrare nel...
4: quindi attacchi reciproci.
3: Sì, bisogna entrare nell'ordine.
0: Tenerissima Imma Baccelliere, sì, che mi ha proposto delle parole, ma che ti dicono anche, sì, se non erano, ma erano...
3: Sì, affermazioni così, leggermente
0: detto, ma
3: triviali.
0: Ma ti dicono anche culona? Amore mio, ma culona è mai... Se,
3: ma è il minimo.
0: Cioè, al ristorante della Manoccia manco la dicono.
4: Pensavo fosse il massimo,
3: no,
4: capito?
3: Si va,
4: cioè, dico, al massimo arriveranno una cosa del genere.
3: Guarda, loro sull'home page c'è scritto... Preparati ad essere insultato, lo scrivo
4: allora
3: proprio
4: io
3: chiaramente.
4: Faccio questa domanda davvero senza pregiudizi.
0: Di divertimento.
3: Che gusto c'è, dici, vero?
4: Beh, allora devo pagare per essere insultato.
0: No, perché poi puoi insultare te stessa, puoi insultare qualcun altro.
4: Basta andare nel traffico di Roma gratis, tu insulti l'altro, l'altro insulta
0: no,
4: te. È la stessa dinamica.
0: Lì, invece,
4: gratuita. Peraltro.
0: Sì, ognuno deve essere, cioè non devi essere, come dicono loro, chi viene deve essere di spirito.
4: No, certo, certo,
0: non
4: ci
0: è
4: mancherebbe.
0: Infatti adatto ai permalosi.
3: Te lo dicono, che
4: e forse io su questo.
0: Giovanna sottoscrive: il senso di questo ristorante è racchiuso nel suo nome, sarete presi a parolacce per tutta la cena.
3: Sì. Allora è un intrattenimento che è un vero e proprio spettacolo,
0: è
3: che dura circa tre
0: dai.
3: ore, quindi non è soltanto il discorso di andare lì a mangiare la gricia, la carbonara o quello
4: beh,
3: che volete,
4: certo,
3: perché
4: immaginiamo.
3: Ovviamente si
0: non
3: mangia cucina tradizionale
0: forte, diciamo.
3: Però c'è un divertimento che secondo loro risiede proprio in questa
4: ma
3: possibilità.
4: Ma tu Riccardo che un po' sei come me da questo punto di
3: sì,
4: vista.
3: Sì, io sono stato una volta molti anni
0: anch'io,
3: fa.
4: Ci sei un po' rimasto male.
3: Festeggiavamo una laurea di un nostro amico e
4: mi sembra l'occasione giusta.
3: Devo dire che nel gruppo eravamo quelli che sono stati meno insultati rispetto ad altri. Abbiamo visto dei tavoli che erano stati presi un pochino più di mica, soprattutto
0: le ragazze sono prese più.
3: Lo sai cos'è il fatto? Se loro si accorgono che sei un turista, se vieni da fuori si esaltano un po' di più rispetto al fatto se
0: però se,
3: se
0: sei,
3: sei
0: un turista che non conosci l'italiano
4: cioè, non fa ridere però no, perché non capiscono.
0: Puoi rispondere con delle parolacce.
3: Sei incuriosita Imma, vorresti andare
4: a Bologna? Guarda, mi avete descritto tutto perfettamente.
0: A Bologna potrebbe funzionare?
4: Ah sì, può funzionare un po' ovunque, non credo
3: dico,
4: esista.
3: Cosa ti dico una Bologna?
0: Quale insulto?
4: Sei un tortellino.
0: Sei un tortellino ripieno. Va bene, è arrivato Lucio Corsi su Radio Camera.
5: C'è un mistero in ogni giorno che comincia, dopo una notte che finisce. Io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bar.

0: ciao, c'era un locale così anche a Torino, ci andai veramente tantissimi anni fa all'università. L'ho trovato volgare e mi ricordo che il pensiero era stato, siccome quello che diceva parolacce, ti insultava o ti prendeva in giro, era veramente laido, e allora mi sembrava che potesse avere più o meno l'età di mio padre. Il mio pensiero era stato: ma se questo qua ha dei figli, quanto si devono vergognare di un padre così?
1: Beh, dai,
0: che per
1: ragazzi,
0: vivere fa un lavoro del
2: ma
0: genere.
2: Ci vai,
0: ciao,
2: poi posso dire una cosa un po'. Non vorrei alienarmi le simpatie dei torinesi, ma come si insulta in torinese? Cioè, l'insulto.
3: Ma non è che solo i romani insultano, però Riccardo, no, ti posso assicurare che anche nel nord Italia ci si manda
2: a livello di vernacolo, diciamo così, l'insulto romanesco è proprio tosto, pesante. Beh, non ne conosciamo
1: forse tanto. Si chiama la piola della parolaccia,
3: sì, perché lo hanno, secondo me comunque anche se vai nelle campagne venete ti puoi beccare lì, dei belli insulti, ho questa impressione.
2: Ok,
4: messaggio. A quel punto, amici di Radio Capital, insultato per insultato vado a fare l'arbitro, magari mi rimborsano le
2: sicuramente
4: le prendo sia le di casa che dagli amici della trasferta. Guarda, e sono a posto.

0: Ciao.
1: Lì però attenzione, perché lì forse insieme all'insulto può capitare anche peggio, come purtroppo sappiamo dalla cronaca,
2: e non ti danno
1: cronaca,
2: da mangiare,
1: non ti danno da mangiare, quindi non lo so se conviene.
0: Stiamo parlando di Cencio, la parolaccia, sì. Roma, uno dei due ristoranti di Trastevere, che l'altro è Nannarella, che è finito nel mirino dei nastri dei carabinieri.
1: Vabbè,
0: dopo
1: per quanto diceva la nostra ascoltatrice, ovviamente ognuno si cala in un ruolo,
2: dai,
1: non è che
2: certo.
1: Insomma, chi va lì e insulta, no, certo. E chi viene insultato a sua volta entra in un ruolo, poi c'è chi piace, a chi no, nessuno è obbligato ad andarci.
2: Dice Raffaele, in questa trattoria dove ti insultano, posso portare i miei bambini?
0: Io non li porterei.
2: Ma perché loro poi rispondono?
0: Io non li porterei, non so se possa, se dai, possa essere una cosa come deterrente, no. Ma loro sulla home page specificano proprio con grande precisione, scritto in neretto, che non esiste il menù bambini.
1: E tu sei contento di questo?
0: No, io sono sempre molto dispiaciuto.
2: Forse non te lo dicono proprio così correttamente se glielo chiedi all'interno del ristorante.
1: Cosa puoi chiedere un po'?
2: Mi scusate, ma avete il menù bambini?
0: Portalo al fast food, bambino.
2: Questo è il minimo.
0: Capito, funziona così, mi sa.

0: Beh, credo che costi sicuramente meno che farsi insultare dai fratelli Gallagher. Almeno è anche più facile prenotare, esci con la pancia piena. Ciao Enrico da Torino.
1: Sicuramente sì.
2: Perché ti insultano?
1: Facciamo un riferimento agli Oasis.
2: Sì, vai.
1: Beh, allora, di certo nei concerti non sono molto espansivi. Questo lo sappiamo, sì. E fa un po' parte del loro carattere quello di essere un po' bruschi, definiamoli, sì, in questo
2: l'avete
1: modo.
2: L'avete preso i biglietti, ragazzi? Silvia Mobili ce l'ha fatta, sì. Qui tu ce l'hai fatta.

0: anche in Babbacelliere ce l'ha fatta.
1: Sì. Effettivamente non è stato molto economica come operazione, però sono contenta di poter andare ad assistere al loro live a Roma.
0: 500
1: no,
0: euro.
1: No, che 500 euro, no.
2: Una vacanza.
0: C'è chi ha speso 500 euro.
1: Sì, allora, i codici li ha ricevuti tra sabato, sabato domenica, l'ultimo giorno possibile, erano rimasti a Roma soltanto i pacchetti VIP con dei prezzi molto alti. Effettivamente si sfioravano i 500 euro. D'altra parte, insomma, ognuno può scegliere
0: come. Che operazione
1: com'è.
0: Di marketing, è fantastica.
1: Beh, sì,
0: fantastica,
1: hanno creato dire, l'evento unico a cui tutti vogliono partecipare poi, e quindi questi effettivamente ora è sold out.
0: Tu
1: l'hanno comunicato. Io non so il giorno preciso, davvero. Non
0: che
1: lo
0: sai. Spende 500 euro e nemmeno

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
10: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
15: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
17: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
16: Il crimine racconta la storia di un paese.
17: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
18: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
19: Sono le 9 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni, diesel 2,19 euro al litro e benzina 1,99. L'iniziativa criticata dai piccoli distributori che lamentano una concorrenza sleale non è rimasta isolata, anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi. Intanto i trasportatori chiedono un intervento urgente al governo contro il caro carburanti presentando alcune proposte, tra queste una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche da destinare al sostegno del settore. Oggi la prima sentenza sulla morte di Giulio Regeni in Egitto quasi 10 anni fa. Edoardo Buffoni.
20: Il 3 febbraio del 2016 Giulio Regeni, studente ricercatore dell'Università di Cambridge, venne trovato morto in Egitto. Sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quel delitto arriverà la prima verità processuale con la sentenza della Corte d'Assise di Roma nei confronti dei 4 imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo. Per loro il PM ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. In aula, come sempre, saranno presenti i genitori di Giulio. I quattro imputati non si sono mai presentati al processo, protetti dal governo egiziano, e sarà quasi impossibile far loro scontare una pena in caso di condanna.
19: Scende dall'auto, aggredisce una donna con un cacciavite, poi a bordo della sua macchina investe due persone. È successo a Reggio Emilia in un distributore di benzina. L'aggressore, 26 anni, è poi fuggito, ma poi è stato arrestato. Le tre persone ferite sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Nuova. Si stanno valutando le condizioni psicologiche dell'uomo. L'Etna ferma ancora all'aeroporto di Catania. Tutte le attività di volo sono sospese fino alla mezzanotte di oggi a causa dell'attività eruttiva del vulcano, che ha provocato una nube alta 4 km di colore rosso. A questo poi si aggiunge il maltempo, segnalati diversi allagamenti in gran parte della città. L'Italia di Mancini ci riprova. Oggi Nations League è ospite della Turchia, allenata da Montella. Entrambe le squadre sono a 0 punti. Mancini dice che vede intorno tanta agitazione. Cambierà buona parte degli 11 che hanno perso con il Belgio. Ci sarà ancora Sandro Tonali.
0: Dobbiamo essere positivi, spensierati, non appesantirci ancora di più. Bisogna essere liberi, non pensare a niente, pensare solamente a giocare, alle

0: nostre qualità, perché le abbiamo, non le abbiamo perse in un giorno, quindi abbiamo giocatori nuovi, giocatori giovani, noi in primis, noi che siamo qua da più tempo, non bisogna sovraccaricarli di responsabilità.
1: È stata la notte di Madonna e Taylor Swift agli MTV Video Music Awards a Los Angeles. Madonna si è portata a casa 7 premi, tra cui artista dell'anno. Sul palco ha ricordato il suo percorso, invitando poi gli artisti più giovani a credere in se stessi. A Taylor Swift è andato invece il premio del video dell'anno. Per la quinta volta nella sua carriera l'artista ha dedicato il riconoscimento a Dolly Parton. Alle 10 torna Capital News.
2: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Finché alle 9:07 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma, e come ogni lunedì abbiamo
1: loro,
0: dalla nostra parte, spero.
2: Sì, quello sicuramente.
0: Con noi e contro di noi.
2: Cerchiamo, perché il campionato è fermo, ma gli spunti non

0: mancano, bravi, perché ci sono tante partite a livello internazionale, ed è con noi Matteo della Ragione di Stato. Ciao, ciao Matteo, Matteo, bentornato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, come suggerisce il nostro nome, noi siamo sempre e solamente dalla parte delle istituzioni.
3: Viva sempre le istituzioni, il carro del vincitore.
0: Ovviamente abbiamo composto un podio anche stavolta. Sì. Caro Matteo, vogliamo partire da un'altra panchina che salta in Italia, perché un po' a sorpresa, devo dire, ieri siamo stati raggiunti da questa notizia della risoluzione del contratto tra il Parma e Questa. Cioè, sicuramente il Parma non ha avuto un inizio di stagione brillante, però questo
1: comunque
0: è un allenatore
1: migliore di quello
0: giovane
1: del Bologna, ci tengo a dirlo.
0: Vabbè, dai, c'è tempo. Però voglio dire, un allenatore giovane,
1: 31 anni,
0: insomma, avevamo visto anche delle cose piuttosto interessanti, invece Questa fa già parte del passato, caro Matteo.
2: Beh sì, c'è una chiara discrasia tra la felicità della canzone che avete messo, Good Times, e il nostro stato d'animo di fronte a questo esonero di Questa. No, sì. Noi non entriamo nella materia tecnica perché non ci compete, però facciamo solo un punto politico. Allora, voi sapete che Questa è noto con il nome di il generale Inverno per la sua capacità di trasformare le partite in delle campagne napoleoniche perse in Russia.
0: Sì.
2: E noi non possiamo non notare questo paradosso, cioè si parla giustamente del global warming eccetera eccetera, e poi si fa fuori la prima occasione il generale Inverno.
1: Non va bene.
2: Questi progressisti devono fare un po' pace col cervello. Insomma,
1: infatti io manderei
2: non ce lamentiamo perché
1: farei tipo l'hashtag salviamo Questa
0: salviamo
1: davanti
0: questa
1: ai cambiamenti climatici, l'unico che ci porta un po' di freschezza in questo campionato.
0: Quello sì,
2: salviamoli, hashtag salviamo l'inverno.
1: Salviamo l'inverno.
0: Possiamo fare così, attraverso la ragione di Stato possiamo farlo. Poi senti, parliamo di questa abitudine del hydration break o cooling break, come si chiama, la sosta per idratarsi, no? Che abbiamo visto essere una caratteristica degli ultimi mondiali di calcio, applicata anche ai diversi campionati, però pare che ce ne sia una un pochino eccentrica che si è fatta luce dove? A Brema, se non sbaglio, no?
2: Sì, a Brema c'è stata questa partita tra vecchie glorie del Werder Brema e del Real Madrid, e al minuto 32 c'è stato un hydration break, che ovviamente ci trova in disaccordo come pratica commerciale e capitalista, però rivista sì, secondo una bella tradizione. Cioè questi al 32esimo hanno bevuto una birra e un cicchetto. C'è un motivo, se lo volete sapere,
1: certo,
2: è un omaggio a uno dei più grandi esseri viventi, cioè l'arbitro che nel 1975, durante la partita del Werder Brema, stoppò la partita al 32esimo invece che al 45esimo, ammettendo poi che la causa di tutto ciò era appunto una birra e un grappino presi prima della partita. Il Werder Brema ha ricordato
0: questo evento,
2: diciamo, la propria storia leggendaria. La Germania in crisi a livello politico,
1: non
2: economico,
1: importa,
2: industriale,
1: esatto,
2: però qualche lampo di progresso
0: ce l'ha, ce l'ha, devo dire, sì.
1: Un lampo di progresso nel ritorno al passato.
0: Ovviamente.
1: Allora, oggi dobbiamo concludere parlando un po' di nazionale, perché ritornerà
0: stasera
1: in campo la nazionale di Mancini. Su questo che spunti avete trovato?
2: Allora, innanzitutto la frase di Imma, un lampo di progresso nel ritorno al passato, oltre, diciamo, forse ci faremo un tatuaggio.
0: Ma minimo!
1: Mi devi citare però, devi anche
0: minimo,
1: scrivere CIT Imma Baccelliere.
2: Certo, certo. Noi CIT, numero, nota a piedi pagina, perché siamo istituzionali. E tutto ciò è quello che noi speravamo di vedere nella nazionale, cioè un lampo di progresso nel ritorno al passato, ma ciò non è avvenuto, e anzi mi pare che siamo nella solita nevrosi, cioè ci siamo lamentati due mesi che non giocavano i giovani, quando i giovani giocano male scriviamo che i giovani hanno giocato male. Insomma, mi pare che non se ne esce da questa situazione, ecco, davvero non troviamo le parole per questa, persino noi che insomma ci piace rovistare nell'amarezza, diciamo, ci troviamo in difficoltà a articolare questo stato d'animo. Che dire, speriamo per il meglio, anche se il meglio è così lontano che ci siamo dimenticati che significa, ecco,
0: soprattutto il significato, sì, perché dopo insomma il Belgio ci ha fatto venire il mal di mare, stasera andiamo a Bursa a giocare contro la Turchia di Montella, vediamo un po' che risultato.
1: Comunque
0: sia
1: rovistare nell'amarezza me lo tatuo io,
0: ecco,
1: e vi
0: vedi,
1: cito.
0: Scambio di tatuaggi, sul tatuaggio.
1: Voglio rovistare nell'amarezza.
0: Matteo della Ragione di Stato, un abbraccio come sempre, ci sentiamo la settimana prossima e vi seguiamo naturalmente sui social. Grazie ancora Matteo.
3: Ciao Matteo.
2: Grazie a voi.
1: Ciao. Ciao.

0: Stasera si entra in uno stadio a forma di coccodrillo.
1: Sì, stadio del Bursaspor.
0: Davvero particolare. È il momento di non perdere la testa, però, di fronte al coccodrillo, di restare lucidi.
1: Se possibile, di non perdere anche le partite.
0: Di non perdere le partite.
1: Se possibile.
0: Stasera, 20:45, Turchia. Allenata da Vincenzo Montella contro l'Italia.
1: Esatto.
0: Di Roberto Mancini.
1: Veniamo dalle pallonate che ci siamo fatti prendere, siamo fatti dare in faccia.
2: Ma io
1: Belgio,
2: in fondo sono un po' d'accordo con Mancini, ancora presto per dover dare un giudizio, ma sì,
1: c'è
2: alla
1: tempo.
2: Fine. No, allora, il tempo non c'è e lo sappiamo che è uno dei grossi problemi delle nazionali, cioè quello di dover fare il risultato subito.
1: Certo.
2: Ma non dobbiamo neanche essere quelli pronti a bocciare tutto a partire dalla prima partita di un nuovo allenatore.
0: Con il materiale a disposizione.
2: Bravo,
0: quale materiale
2: bene,
0: a disposizione?
1: E ci si mette anche Mancini, secondo me, con delle trovate che sono più che altro delle questioni di facciata e di marketing, con delle convocazioni che io definirei se non altro creative, proprio per non offendere nessuno.
0: A chi ti riferisci?
1: No, io mi riferisco. Allora, Mancini ha portato un sacco di giocatori nuovi che vengono da altri campionati. Parliamo di Dumbia, Caiode, Zoma. Gnonto, che tra l'altro era stato già sperimentato in altre circostanze. Ma siamo sicuri che nella nostra Serie A non ci siano giocatori
0: prima
1: quantomeno...
0: gli italiani, dice Riccardo.
2: Ma no, Riccardo, sono italiani, tutti italiani,
0: no,
2: d'altra parte.
0: Allora, prima i bianchi.
1: Ma non è
0: vero,
1: ma
0: dillo, dillo.
1: No,
2: ma perché deve essere considerata creativa questa formazione?
1: Perché
2: allora...
1: sì, perché comunque
2: no, ma cosa vuol dire?
1: Io ho contestato
2: sì,
1: ad esempio anche il fatto di doversi poggiare per tanti anni su Retegui come centravanti della nazionale italiana. Retegui certo è bianco e argentino, insomma.
2: Vabbè, ma non
0: c'è nessuna disponibile a giocare.
1: Purtroppo no. Però secondo me ci sono dei giocatori in Italia che, e su questo sono d'accordo con Imma, non vengono impiegati come dovrebbero nelle squadre di club. Però magari lo stimolo della nazionale potrebbe

0: dovrebbe essere anche un pungolo, diciamo così, per le stesse squadre di club. Il Torino c'ha tre talenti: uno è Cacciamani, che è stato al centro di alcuni affari.
1: Vabbè, però stai entrando in una valutazione che è estremamente soggettiva. Allora, cioè, scusate, perché deve essere considerata creativa la convocazione di Caiodè e non quella invece?
0: Ma Caiodè è un giocatore che è stato già bocciato dal campionato italiano perché aveva giocato poco e male nella Fiorentina.
1: E infatti adesso gioca in una squadra che è quarta in Premier League. Dico soltanto questo. Allora, se parliamo di giocatori bocciati in Serie A che hanno avuto grande successo nei campionati esteri, ma perché non valutarli?
0: Allora, altri giocatori. Il Como ha preso un talento assoluto che si chiama Liberali, che l'anno scorso aveva quasi portato in Serie A il Catanzaro.
1: Minuti
0: di
1: giocati?
0: Pochi per il momento. Ma no,
1: questa è una risposta, ma però, caro
0: noi,
1: Riccardo.
0: Ma tra l'altro noi il discorso del Como lo conosciamo bene, no? A livello di giocatori stranieri italiani.
1: È il motivo per
0: intanto
1: il quale.
0: Tu chiamalo, intanto fagli respirare l'atmosfera della nazionale.
1: Ma lo scopo di Mancini non è quello di portare più italiani a giocare nel campionato italiano. Questo aspetta gli allenatori delle squadre, dei club. Sì. L'obiettivo di Mancini è portare chi ha minuti nelle gambe e chi è più potenzialmente. Ma per una partita che hai perso 2-0 e soprattutto la colpa non sarà sicuramente degli ultimi convocati.
2: Sì, ma non sarà manco di Mancini.
1: E non sarà forse neanche di Mancini.
2: Se
1: sono
2: l'Inter
1: d'accordo.
2: Su 24, 18 esatto. Sono stranieri.
0: Chiamaci, allora Cinquegrano fa il titolare nel Sassuolo, è vero che ha anche il passaporto argentino, ma può giocare con l'Italia. E secondo me Cinquegrano è un giocatore che poteva essere chiamato da Mancini. Ci sono tre del Torino che sono bravissimi. Cacciamani l'abbiamo già enunziato, c'è Mascardi, c'è Fortini, ce ne sono di talenti italiani.
1: Adesso io non voglio fare, secondo me non dobbiamo neanche fare.
2: Giocano poco. Dice Mancini: ragazzi, noi non possiamo far entrare ad una competizione internazionale gente che manco viene schierata in Serie A, ma perché
1: ha
2: non
1: ragione.
2: Ce l'hanno nella testa. Non è solo questione di talento, è anche questione. Se non giocano in Serie A, la colpa non è mia.
1: Cioè, per non parlare anche della pressione di una partita internazionale, che uno che mi gioca 10 minuti nel Torino, purtroppo, fa fatica.
0: Però, ragazzi, secondo il mio punto di vista, non saranno Caiodè, Zomà e Gnonto a salvare la nazionale.
1: E chi
0: italiana.
1: Saranno invece?
0: Non lo so.
1: Cioè, la nazionale ha dei problemi che vanno oltre i tre nomi che hai fatto, che invece sono molto felice di vedere in nazionale, perché secondo me i campionati esteri sono più competitivi della Serie A.
0: Vediamo,
1: e quindi chi gioca nei campionati esteri ha un modo di guardare il calcio di cui la nostra nazionale ha bisogno.
0: Ma giocano esattamente come quelli che abbiamo in Serie A.

0: ragazzi, con tutto il rispetto per Imma, ma lascia perdere, non entrare nel discorso calcio.
1: Perché no? Perché
0: non è per te.
1: Non è per me.
0: Con tutto il rispetto, sei bravissima su tutto, ma il calcio.
1: Il calcio no.
2: Il calcio no.
1: Avete ragione, il calcio è solo per Riccardo
3: ma
1: Padrano.
3: Non è vero, ma
1: Riccardo Padrano ha una competenza inarrivabile, qui
3: no,
1: ci mancherebbe.
4: Buongiorno,
1: le opinioni valgono tutte.
4: Ma sei proprio forte oggi, stai proprio come una bombetta. Oggi è lunedì, che fai? Come ti piace bacchettare i due uomini della redazione? Ciao, buona giornata.
2: Ma qui non esistono uomini e donne, esistono persone. Giusto, perché
5: buongiorno capitano.
3: Così.
5: Brava Imma tutta la vita. Ti amo Imma.
1: Allora infatti, vedo una presa di posizione un po' come si dice, solo per i nomi, cioè.
3: No, mi
1: fa piacere, lo abbraccio.
3: Ovviamente mi ricordano che Gnotto gioca nella Fiorentina, ma io infatti stavo contestando il fatto che era stato già testato in nazionale, non aveva dato dei risultati particolarmente apprezzabili.
2: Una donna che parla di calcio, ovviamente, lo facciamo solo per alcuni minuti.
1: Infatti, poi basta. Ma di sport in generale,
2: di una competenza, Imma può parlare di calcio, di tennis, di Gnonto.
1: Mi sto imbarazzando con tutti
2: questi
1: complimenti.
2: Io sono sempre ospite della trasmissione.
1: Mi appassiona moltissimo lo sport, poi secondo il nostro ascoltatore è meglio se sto zitta,
3: ma sono
1: opinioni, ognuno avrà le proprie.
3: Non scadiamo in questi stereotipi assolutamente.
2: Tu preferisci le critiche o gli applausi?
1: Ma guarda, come potrei dirti gli applausi? Io amo tantissimo le critiche, voi
2: non
1: lo sapete benissimo.
2: Non ami le sfide, quindi non ami le critiche che ti fanno crescere.
1: Certo. Quanto sei dispettoso.
3: Hai sentito poi che ritorno.
2: Guarda qui le dame di Imma come intervengono.
1: Ma perché le dame?
2: Con messaggi.
1: Ma no.
2: Di insulti per il povero ascoltatore che ha solo detto Imma, cioè parla di tutto ma non di calcio.

0: mi sembra che Ivan ne capisca molto di più di calcio che molti maschietti che parlano a vanvera.
1: Giusto.
0: Grande Ivan, io Bene. Ti seguo, mi piaci, sei brava, sei agguerrita, sei tosta, brava Ivan. Esatto. E forza Bologna.
2: Forza. Sentivo qualcosa di familiare.
3: Esatto, sì, sì, va bene.
1: Una domanda si staglia su tutto. Sì. L'alcol negli stadi durante le partite di calcio, sì o no? C'è l'alcol, la birra, alla fine.
3: Sì,
1: la birra.
3: Si è aperta una bella polemicone in Inghilterra dove, lo ricordiamo, è stato vietato 41 anni fa il consumo di birra sugli spalti.
2: Ma è mantenuto questo divieto? Rispettato?
3: Allora, dobbiamo stare un pochino più attenti quando vediamo le partite appunto di Premier League o di calcio inglese. Io adesso non ricordo esattamente con precisione di aver visto dei tifosi con
2: anche perché diciamo che nello stadio sono molto controllati i tifosi in Inghilterra, soprattutto per i brutti precedenti di alcune squadre inglesi, certo. Degli hooligan. Solo che adesso questo divieto sta per essere messo proprio in discussione dal premier britannico
3: Burnham, sì, esatto, che ha detto: vogliamo reintrodurre gli alcolici sugli spalti durante le partite di calcio. Ricordiamo che appunto
2: è una proposta, nulla di definitivo, quasi una provocazione lanciata durante un'intervista.
3: Lì però si voleva contrastare questo fenomeno della violenza. Non tutti sono d'accordo, a cominciare proprio dalla polizia inglese, che giudica l'iniziativa irresponsabile e avventata. Ricordiamo che a proposito di rigore e di severità per tutto quello che accade sugli spalti degli stadi inglesi, che sottolineava poco fa giustamente Imma, ricordiamo che ogni stadio inglese ha al suo interno delle celle dove vengono portati direttamente tutti i tifosi che trasgrediscono sugli spalti. Da lì non si scherza.
1: Da noi è permesso, non so se solo allo stadio Romano, in tutti i caffè Borghetti. Se è una cosa
2: capita anche in altri stadi
1: nazionale, molto romana, oppure perché
3: è questa bevanda alcolica a base Borghetti. Di caffè, sì.
4: Un amico mio ha messo il record 12 caffè Borghetti, solo che il caffè Borghetti c'ha questi due elementi, la caffeina e l'alcol. C'ha questa imbregatura schizofrenica che sta così: mi sono imbregato, hanno fatto go, hanno fatto go.
1: Insomma, questa è la situazione, che si può bere in queste mini bottigliette allo stadio.
2: Non so se effettivamente si può creare una connessione tra l'utilizzo di alcol negli stadi e l'aggressività. Certo, non si può negare che in alcuni casi magari è andata davvero così,
3: certo.
2: Non credo però che si arriverà
1: perché,
2: nei nostri stadi.
1: Perché al concerto di Jovanotti
2: magari se vado a vedere la partita
3: Proprio a quello, perché ha parlato il responsabile dell'associazione tifosi inglesi, che si chiama Tom Greatrex, che ha detto su questa iniziativa, su questa proposta del premier Burnham di reintrodurre l'alcol sugli spalti degli stadi inglesi: abbiamo sempre sostenuto, dice Greatrex, che è ingiusto criminalizzare i tifosi di calcio perché vogliono bersi una pinta di birra guardando un match, specialmente se poi si può sedere nello stesso posto guardando un concerto degli Oasis o una gara di rugby e poterla bere. Perché
2: però
3: nel calcio,
2: aspetta,
3: no?
2: Permettetemi di aggiungere che la rivalità e l'aggressività tra squadre di calcio, come tu Riccardo sai bene, non è quella delle squadre di rugby, e quando vado a un concerto non ho motivo per picchiare quello che mi sta di fronte.
3: Però l'alcol,
2: quindi è una situazione diversa.
3: Però l'alcol è pericoloso sempre o mai?
2: Certo, però all'interno di quel contesto,
1: perché tipo al concerto di Jovanotti 9 euro signori, 9, bella vita, bella tutti, bello è l'amore, il mondo, ti voglio bene Jovanotti. No.
2: Pensa quanto costeranno il concerto degli Oasis a questo punto, se mi aspetto veramente dei prezzi.
1: Ma se ne spesi 500 per il biglietto.
2: Allora voglio dire alla mia mamma che è in ascolto, non è vero, non ho speso questi soldi per il concerto.
1: Sommando tutti i biglietti che avete preso.
2: Sommandoli tutti,
3: messaggio
1: so
3: di
1: che
3: Antonio.
1: C'è un biglietto da 90 euro, non scherzo, quasi retropalco.
3: Senti.
1: Limitato, no? Visibilità limitata vuol dire che stai fuori dallo stadio.
3: Allora chiudiamo col messaggio di Antonio da Bologna, che è stato a vedere il primo derby dell'anno a Londra, ce ne sono tanti ovviamente, tra Crystal Palace e il Fulham. Dentro non si beve, non si fuma, ma appena varchi la soglia del campo ci sono migliaia di pinte pronte per l'intervallo e si fuma, quindi vedete un po' una piccola contraddizione.

0: Capital, The Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Zimarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli.
12: Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: David Bowie alle 9.39 su Radio Capital. In un mondo in cui si ipertecnologizza tutto, rimangono le carte da gioco.
1: Sì.
0: Cioè rimane comunque, almeno d'estate soprattutto, quel momento di confronto, di unione, di riunione intorno a un tavolino, e sbucano delle carte, mazzi di carte, si gioca sia ragazzi sia bambini che adulti.
1: Che è sempre bello prendere un mazzo di carte nuovo da sbollare proprio sul momento, una cosa bellissima. Certo. E a quanto pare stanno tornando a giocare a carte anche i ragazzi di 15-16 anni. Io lo facevo quando ero piccolo, non era nessun gioco losco d'azzardo, però sotto casa si improvvisavano delle agguerritissime partite a briscola in coppia, due contro due, ed erano briscole vere.
0: Oggi la stampa dedica una pagina all'intervista all'amministratore delegato dell'azienda Dal Negro,
1: che rappresenta un po', diciamo, l'eccellenza nella produzione delle carte, le piacentine, le napoletane, le trevisane e quant'altro, e sostiene che soprattutto nei giochi appunto come briscola e burraco, anche che è un gioco relativamente recente, anche se ormai ha preso piede da diversi anni, i ragazzi di 15-16 anni si stiano riappassionando soprattutto dal Covid in poi, quando per ovvi motivi si giocava di più in casa,
2: certo,
1: anche con le carte, giochi da tavolo e queste cose.
2: Sicuramente ci fa piacere questa tendenza, perché ogni volta riscopre magari un gioco da fare in famiglia o con i nonni, magari col cellulare spento di fianco, è una cosa che ci fa sempre molto piacere raccontare. E di fatto i dati dimostrano che un aumento nel fatturato di questa azienda c'è stato, di circa il 3%, quindi dimostra che in fondo si acquista ancora le carte, si continua a giocare e a fare giochi da tavolo, non solo di carte.
0: Esatto.
2: E
0: nonni
2: quindi
0: che insegnano ai nipoti a giocare,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, sicuramente.
0: Questa è una cosa particolare. Dice l'amministratore delegato: abbiamo una stagionalità delle vendite molto forte che inizia da settembre e culmina con il Natale, ovviamente. Poi i nostri prodotti vengono usati di più nel periodo estivo, nei momenti di aggregazione. Quest'anno abbiamo avuto un picco di vendite a luglio, boom di tornei di burraco sulla battigia o nei circoli ricreativi. E poi dice le carte personalizzate. Tantissime aziende insomma, abbiamo un record di ordini, ce le chiedono soprattutto le aziende con forme artistiche sul fronte o sul retro della casa.
1: E Saruggeri, che è appunto l'amministratore delegato di Dal Negro, fa capire che questo mercato è molto forte anche all'estero, perché riusciamo a vendere le nostre carte da gioco tanto negli Stati Uniti, che rappresentano proprio il vero e proprio traino di questo mercato a livello di esportazione, ma dice siamo molto presenti anche in Europa, in particolare Francia, Grecia e proprio il nord dell'Europa, quindi paesi tanto grandi.
0: Ecco. La differenza tra ramino e burraco.
1: Dai, su.
2: Allora, io vi devo confessare una cosa.
1: Cos'è una pinella? Cos'è una pinella, Imma?
2: Io non amo molto il gioco di carte, delle carte, perché sono rimasta traumatizzata nella mia infanzia, perché mio nonno mi insegnava a giocare a carte, io non riuscivo a capire, ero davvero tanto tanto piccola, e quindi da lì non sono mai riuscita a crescere con questa passione, anche se a Natale vedevo tutti intorno a me giocare.
1: Mercante fiera? Neanche il mercante fiera, bellissimo.
0: C'è la contrattazione,
1: molto bello. Sì.
0: Quindi hai abbandonato le carte per il calcio? Per dedicare tutta la tua competenza al calcio?
2: Non so se è andata bene, è stata una buona scelta.
0: Secondo me
2: quanti soldi ho perso,
0: sì,
2: secondo voi?
3: Lo senti il battito? Ti, ta, ta, ta. Ho questo cazzo di click nella testa.

0: Cara Imma, anch'io odio le carte, le odio proprio. C'ho un brutto ricordo dell'infanzia, per cui non riesco proprio ad avvicinarmi. Mi allontano appena vedo giocare, non lo so, non le
1: Mamma mia, ma
0: sopporto.
1: che vanno fatto queste carte?
2: Ma vogliamo dire
1: Che
2: quanto
1: trauma
2: siamo
1: è?
2: discriminati noi che non giochiamo a carte?
1: No, ma
2: Quando
1: per
2: sotto
1: carità,
2: l'ombrellone
1: no.
2: iniziano tutti a giocare e tu
1: E
2: che
1: poi
2: fai?
1: non
2: Si
1: fate altro.
2: allontani con la tua enigmistica.
3: No, beh, allora io non gioco perché non voglio essere preso a male parole
1: Dal
3: dal mio
1: compagno,
3: compagno, no?
1: sì, quello
3: Che ti
1: sei
3: insulta, che è
2: impavido.
3: sicuramente più bravo. Ve le ricordate, chiede Elena, le carte di Silvio Berlusconi? Come no?
1: Sì.
3: Credo di averne un pacchetto a casa.
2: Vogliamo anche dire che Silvio Berlusconi e la famiglia di Silvio Berlusconi sta per celebrare i suoi 90 anni,
1: 90 anni.
2: no?
3: E dove
2: E
3: festeggiano?
2: festeggeranno a Villa Certosa.
3: Prima di darla via, prima di venderla,
1: Sì.
3: ultimo festone in cui ti spacchi tutto.
2: No, no.
3: Beh,
2: Beh,
3: penso
2: anche perché
3: di sì.
2: l'hanno venduta a un prezzo importante che non conosciamo, venduto a un re saudita,
1: Sì, dovrebbe essere,
2: un re saudita,
3: fanno il
2: e
3: festone
2: fanno
3: di
2: l'ultimo festone di addio.
3: addio. È
2: Festone per
3: incredibile.
2: celebrare,
3: Sì,
2: insomma, i
3: poi l'hanno
2: 90 anni dalla nascita di Silvio Berlusconi.
3: perché dice i 90 anni di Silvio Berlusconi, titolavano
2: No.
3: tutti i giornali. È strano
2: No.
3: per una persona morta
1: Che non c'è più,
3: continuare a
1: certo.
3: dire come se fosse in vita. I 90 anni Silvio Berlusconi.
2: Questa è una tua grande battaglia, vogliamo dirlo.
3: Sì.
2: Lucatello, quando ci sono queste occasioni,
1: Sì,
2: dice
1: avrebbe
2: sempre la stessa cosa.
3: compiuto. Però
2: No,
3: questo
2: non
3: già un
2: sono i
3: passato.
2: suoi 90 anni.
3: Non sono i suoi 90 anni perché è morto prima, insomma.
1: Però.
3: E poi di solito si dice avrebbe compiuto.

0: 110, no, non arriva a 110 anni.
1: Vabbè,
0: non
1: comunque, domani amici di Berlusconi, anche la sua famiglia, si troveranno appunto in Sardegna.
2: Non c'è la lista completa degli invitati.
1: Siamo a Porto Rotondo. E poi la proprietà, come diceva Imma, passerà allo sceicco del Qatar, Al Thani.
0: Il vulcano, che fine farà il vulcano? Il
2: comunque,
0: vulcano,
2: sì. Andrea ha un po' ragione. Cioè, tu fai la festa di addio a una casa di questo tipo, ma un graffietto poi non lo vai a fare. Un ultimo segno su quella casa, non lo
1: vabbè,
2: so.
1: Vabbè, non comprometti nulla, no?
2: Ma infatti, quando uno costa così quanti milioni di euro, centinaia,
0: secondo me,
2: non so,
0: dovete lasciare col pennarello un autografo.
2: Esatto. Però in un punto nascosto, tipo dietro un, non so, dietro il divano, sotto il divano, qualcosa, certo, del genere.

0: come passa il tempo quando ci si diverte, cara Irina.
1: Queste tre ore andare. Sono volate. Mi fa un po' effetto di salutare Sergio Martelli dopo quanto? 3 mesi di fatto di serie? 4 mesi.
2: Ma perché tu non sei venuto a lavorare ad agosto? Io e Sergio Martelli.
0: Ed Elisa Lancia? Non ti fa Elisa
2: Lancia? Quanto tempo?
1: Che oggi fa la lunga, perché fra un po' troveremo protagonista anche di Capital Circus più avanti. Allora, grazie ai succitati Sergio Martelli ed Elisa Lancia. Adesso arriva il mezzogiornale, noi di The Breakfast Club torniamo domani dalle 7 come sempre.
0: A ciao domani, a tutti. Ciao.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70%.

0: 100% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro, e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Tassisti ed autotrasportatori non ritirano la minaccia di sciopero contro il caro carburanti. I tetti ai prezzi non sono sufficienti secondo le due categorie. Da oggi in vigore i prezzi ribassati dell'Eni, anche IPI ha annunciato di volersi accodare. Attesa per oggi la prima sentenza per i 4007 egiziani a processo per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. Siamo qui oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, ha detto l'avvocato della famiglia. In pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati a un processo, questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Le sue parole. È accusata di tentato omicidio la giovane donna che a Torino ha investito il figlio di 5 anni del suo ex amante con cui aveva avuto una lite in strada. Silvia Mobili.
8: Tanti ancora i dettagli da comprendere. Quello che si sa è che Camilla D'Alessandro, 24enne di Nichelino, era la guida dell'auto che ha travolto il bambino e poi si è data alla fuga. È stata poi rintracciata e arrestata. La donna aveva prima avuto una discussione con il padre del bimbo con cui aveva avuto una relazione. L'uomo stava passeggiando con i due figli e la compagna. La donna è scesa dalla macchina, lo schiaffeggiato, poi è risalita e ha puntato l'auto verso di lui. L'uomo però si è scansato, mentre il bambino è stato investito, riportando un trauma addominale e toracico. Non è in pericolo di vita. L'avvocato della donna spiega che è stato un incidente e che avrebbe perso il controllo dell'auto.
7: Disposti accertamenti psichiatrici sul giovane che a Reggio Emilia ha ferito con un cacciavite una donna e investito le due persone che volevano soccorrerla. Il fatto è accaduto a un distributore di benzina. Il ragazzo, 26 anni, è sceso dalla macchina, senza motivo ha colpito la donna, 56 anni, poi è fuggito travolgendo un uomo e una donna che volevano soccorrere la vittima. I tre feriti sono ricoverati, non in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato. L'aeroporto di Catania resta chiuso fino alla mezzanotte di oggi. È il terzo giorno di chiusura a causa della nube di cenere vulcanica dall'Etna. Capital News torna alle 11.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: from New York City. No, no, in realtà no, in realtà no, dalla, dalla Garbatella.
1: No, tu dalla Garbatella, però questi sono native New Yorker.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Beh, un po' ci siamo sentiti tra le strade di Manhattan con questa canzone.
1: Ma noi il mezzo giornale fino a pochi, pochi giorni fa era di distanza New York.
0: Beh, no? Sì, sì, sì, sì, perché noi andiamo in giro per il mondo e sono tanti gli ascoltatori che per il mondo, cioè dal mondo ci ascoltano.
1: Chissà quanti ci stanno ascoltando a New York adesso.
0: Non credo.
1: Che ore hanno le 4, 4 del mattino? Beh, immaginiamo molti pizzaioli, molti panificatori.
2: Il mezzogiornale.
3: Però caro, pagalo l'abbonamento a ChatGPT, non usare quella gratis.
4: Sì, ma poi...

0: meglio che c'è.
1: Hello everybody, buongiorno, buongiorno, oggi è lunedì, buongiorno. L'ultimo lunedì del mese, oggi è 28 di settembre.
2: Sì, oggi si prende lo stipendio, caro Benny.
1: Sei sicuro?
2: Il nostro regista chef blues, io ho già esaurito.
1: No, lui, scusami, no, è il 27 arriva.
2: Vabbè, però se il 27 è domenica.
1: Esatto, oggi è 28, arriva il giorno dopo, gli statali. Poi non so, i nostri che
2: i
1: non
2: privati
1: sono...
2: arriva il giorno prima, cioè l'hai preso il 25, 26.
1: Che cacchio 5. Di giorno è?
2: Venerdì 25, sabato 26, domenica 27, 26. Lunedì 28.
1: Va da sé, buongiorno anche Donna Moretti.
2: Preso
1: buongiorno
2: lo stipendio
1: a tutti,
2: anche
1: buongiorno.
2: Tu Sara, buongiorno.
1: Sì. Siete stressati già? Perché lunedì mattina c'è sempre un po' di...
2: Beh, vabbè, sì. Però loro adottando la formazione quella verticale risolvono il problema, capito? Perché non si guardano.
1: No, esatto.
2: Perché
1: esatto.
2: Chef Blues è davanti al mixer e davanti
1: e
2: al vetro. La Moretti è praticamente sono in pullman, sono come in un tandem.
1: e quindi evitano stress suppletivo. Ma cioè, sai che ho scoperto?
2: Cioè.
1: Che il miglior modo per combattere lo stress è mettersi la mano sul petto.
2: Cioè?
1: Come Ganda Salda Vinci. Con la mano sul petto, io te lo prometto.
2: La mano sul petto, io te lo prometto.
1: Io te lo prometto, davanti a Dio. Ecco, allora, mettersi la mano sul cuore.
2: Cioè.
1: Allora, amici, provate, puoi togliere questa musica un po' troppo up perché dobbiamo togliere lo stress. Dobbiamo cercare di. Allora, fallo pure tu.
2: Vabbè, c'ho la
1: ce
2: mano
1: l'hai un
2: sul...
1: cuore?
2: Sì. La mano destra sul cuore sinistro?
1: La mano destra sul cuore sinistro.
2: Sinistro.
1: Allora, mettete, avete.
2: Vabbè,
1: messo...
2: come con l'inno.
1: Come con l'inno nazionale, esatto. Fate stasera c'è l'Italia, no? Mettono la mano sul cuore. Ecco, senti,
2: questo è quasi. Questo è il battito proprio.
1: Avete
2: come si chiama il pulpito?
1: Il polpo del cuore.
2: Poi...
1: Mettete e state così per 20 secondi.
2: Anche, immagino anche espirando e respirando. Ascoltate il vostro respiro.
1: Anche perché se non respirate.
2: No.
1: Così, per 20 secondi.
2: Sì.
1: E. Questa...
2: Siete al, il semaforo è diventato verde, amici.
1: No.
2: Fregatevi.
1: Fermi là, non dove andate.
2: State creando una fila come quello sulla Milano Meda che ha fatto il rapper che ha fatto il video bloccando il traffico. Fregatevene.
1: Cioè, se quello dietro protesta, ditegli: mettiti una mano sul cuore! E anche lui, ecco, sono passati 20 secondi, si calmerà.
2: Sai
1: tutto
2: che,
1: questo simula
2: sai
1: una.
2: Sai che funziona?
1: Funziona. Non è che noi qua vendiamo soldi.
2: 342-342-2190, amici. Fateci sapere se i vostri battiti si sono abbassati o alzati.
1: Mi siete rilassati? Io sono molto più rilassato
2: funziona.
1: Rispetto a prima.

0: Bravo, bravo John Legend, questa è la sua nuova canzone Daylight e c'entra un po' con il mindfulness, con mettere la mano sul cuore per 20 secondi per darsi un po' di tranquillità, perché lui dice Daylight, la luce del sole. Certo. Cosa fanno gli orientali soprattutto? Cioè il saluto,
1: saluto al mattino.
0: Saluto, certo, no, che certo, no, al mattino, no, al sole, al mattino, sole. Yoga, no? È la, sono è proprio l'ABC, l'ABC per rilassarsi il lunedì. Dai.
1: Abbiamo hai ragione.
0: Abbiamo dei messaggi? No, ci sono di cose.
2: La mano sul cuore che mi faceva l'indimenticato Julio Iglesias. Lo ricordate?
1: Giusto.
2: Doppio petto.
1: Allora.
2: Cantava sempre con la mano così, palmo aperto tra il petto e il cuore. Ciao ragazzi, un abbraccione grande, Marco. Ciao.
1: Allora, caro Marco, dunque, tra l'altro, anche per tale quale ci stavo lavorando, era una delle ipotesi per
0: lo
1: me di,
0: fa,
1: di fare Julio. Ma lui non ce l'ha, la mano non la metteva proprio sul cuore, perché la mano sul cuore prevede il gomito leggermente piegato e il cuore è all'altezza del pettore, del muscolo pettorale. Lui la mano ce l'aveva proprio sotto il cuore, praticamente, all'altezza qui cosa c'è? Il duodeno.
0: E c'è un po' di reflusso, dai.
1: Sì.
0: Non a caso, a chi è che faceva l'imitazione che ogni tanto. Panariello faceva l'imitazione di Julio Iglesias, che ogni tanto
1: Beh,
0: faceva.
1: Il primo fu il grande Gigi Sabani a imitare. Ce l'aveva. Quasi quasi orizzontale,
0: esatto,
1: mano, cioè,
0: sì, sì, sì, sì, è vero, vero,
1: è all'altezza del piloro.
0: Io
1: tu hai un piloro?
0: Io di pilori ne ho tanti, sì, sì, sì. Però credo che sia all'altezza,
1: credo che il piloro sia da questa parte
0: più o meno.
3: Buon inizio settimana.
1: Sì.
3: No, i miei battiti ieri si sono accelerati.
1: Perché?
3: Di gioia.
1: Perché?
3: Perché sono andata a vedere Raff a Bari, quindi c'era il battito animale, batte come non ce n'è.
1: E c'è un tiro micidiale che mi prende, che mi porta via.
0: Però ieri è successo questo.
1: Raff a Bari, la
0: mi sono. Perché beh, è rimasto nella sua Puglia, perché lui è di Margherita, però di Savoia.
1: Sì, sì.
0: Ieri ho visto questo video in cui lui cercava di calmare il pubblico, è tutto vero, proprio al concerto di Bari ieri, perché c'era qualcuno che si alzava e che voleva. Giustamente con questa canzone, per esempio,
1: certo,
0: come fai a non alzarti e ballare? E quelli dietro, ehi, sta seduto che vogliamo vedere, e che volevano solo vedere e non ballare.
1: Beh, in quei casi la soluzione è una sola: standing ovation,
0: standing ovation.
1: Si alzano tutti e batte la piazza.
0: Via, no?
1: Scusa,
4: Benny Nelo, sì. Ma questa è la base dello yoga: inhale and exhale con la mano sul cuore. Funziona, sì, sì.
1: Hai sentito?
0: Email?
1: No, email. No, inhale.
0: Ah,
1: cioè
0: inhale.
1: Inalare, okay. E exhale.
0: Sì.
1: Exhale. Inalare e espettorare. Capito?
0: Salutiamo l'amica Maurizia. Dice: io queste tecniche di rilassamento non le faccio più, perché se non funzionano poi mi incazzo. E quindi è
1: e quindi peggio. Fa peggio. Salutiamo anche tutti quelli che lavorano, amici, all'ispettorato del lavoro.
5: Hey. Now just get in. Close the door.

0: bene, però non possiamo, erano It's Material, Driving Away From Home su Radio Capital. A proposito di driving, guidare o altro, attenzione che da stamattina ci sono i prezzi calmierati della benzina, non so se hai sentito, è arrivato anche...
1: È come il paniere dell'Istat.
0: Sì, però è partita una Leni, poi certo, credo si sia aggiunto anche l'IP, tutte le varie...
1: Sì, perché diventa anche, ma è intelligente, no? Sì. Diventa anche una forma di promozione, cioè il primo che è partito tu dici, però poi dopo si accodano tutti ed è un raro caso di circolo virtuoso.
0: Esatto, è che questo calmierare il prezzo, che non è cioè togliendo un po' di accise da parte del governo, lo fanno direttamente le aziende.
1: No, vuol dire da parte delle compagnie petrolifere decidere di guadagnare un pochino meno, ma in realtà recuperi in pubblicità.
0: Anche se in realtà poi ci sono le compagnie, quelle un po' più piccoline, che sono proprio quasi di territorio, che dice le grandi compagnie se lo possono permettere, noi invece no, ci andiamo a perdere fondamentalmente. Ma sul piloro, perché lanciamo il sasso e poi nascondiamo la mano.
1: Il mezzogiorno, quale programma del mattino nelle radio italiane fa l'approfondimento piloro?
0: Anche quelle greche aggiungerei, perché qui
1: greche adesso, e italiane.
0: Ecco, allora sentiamo, ma sto piloro.
2: Il piloro è la causa di tutto il tuo reflusso,
0: certo.
2: Non chiude e quindi tutto refluisce.
1: Allora, quando siamo partiti da Julio Iglesias con la mano qui sulla pancia, praticamente abbiamo detto la mano sul piloro. Il piloro è la parte finale dello stomaco, Benny, la parte che collega lo stomaco al duodeno.
0: Quindi non è la bocca dello stomaco.
1: È il primo tratto dell'intestino tenue. Tu appunto, hai un intestino tenue?
0: Ce l'ho, non è tanto tenue, ma ce l'ho.
1: Ti spiego adesso, non voglio absit in iuria verbis, però la scienza absit in iuria verbis
0: perché qua arriva subito un non dassi
1: absit in iuria verbis absit in iuria è una parola
0: tutto attaccato
1: absit in iuria verbis. Il piloro è una valvola che è chiamata anche lo sfintere pirolico. Pilorico.
0: Ed è l'ultima parte. Sì. Invece absit in iura verbis che significa?
1: Ma vuol dire qualcosa per mitigare la parolaccia che sto per dire, capito?
0: Ok, metto le mani avanti.
1: Sì,
0: ecco,
1: più o meno.
0: Sarebbe questa la traduzione, diciamo. Quindi avete capito?
1: Cioè non considerare l'ingiuria di quello che sto per dire.
0: Avete capito quindi il piloro dove sta?
1: Certo.
0: Ognuno di noi ha il piloro, c'è chi ce l'ha più grande, c'è chi ce l'ha più piccolo, ma comunque.
1: Greco il nome esatto vuol dire, il significato esatto è guardiano della porta.
0: Esattamente, quello che sta alla porta.
1: Amici, è inutile che fate tutti gli schifati, perché ce l'avete anche voi tutti, ascoltatori. Tutti, sì, il piloro ce l'abbiamo
0: fondamentale.
1: Tutti.
0: Oh. I Negrita, i prossimi su Radio Capital. L'onda

0: affrontiamo questo lunedì mattina con la gioia infinita.
1: Anche... e con una maggiore consapevolezza nel piloro, caro
0: amico. Esatto. Anche se c'è l'amica Paola che lancia un duro jacuzzi.
1: Sì, 342-342-2190, amici, sempre, e che è utilizzato appunto dall'amica Paola, che guarda caso è milanese.
0: Sì, perché?
1: È precisina.
0: Sono
1: gentile
0: precisi.
1: Sara.
0: Sì.
1: Sara Moretti.
0: Sì.
1: Volevo chiedere se è normale che non mi sia ancora arrivata la maglietta ed annessi. Gli annessi, che sarebbe
0: l'adesivo, certo.
1: Che non mi è arrivata la maglietta, che ho vinto il 15
0: di quale mese?
1: E poi lei aggiunge il nome e cognome.
0: Paola
1: qui si ha.
2: Chi è? Chef Blues, Paola. A voi Amazon non va rovinato. Già eravate messi rovinati, mi amici.
1: Questa è la frase esatta che ha detto Chef Blues.
0: Sì, perché con Amazon a Roma.
2: Il 15 va di quale mese?
0: Sì.
2: No, dico, stiamo a parlare di settembre. Che giorno è oggi?
0: E oggi è settembre, 28 settembre.
2: Manco 2 settimane, Paola, già della mente.
0: Si stanno. Paola, sappi che adesso stiamo evadendo, si dice così?
1: Sì.
0: Evadendo. Le spedizioni di luglio.
1: Cioè,
0: quindi stai serena.
1: E ricordati sempre quello che dice Sara quando è in studio per il quiz. Fino a esaurimento scorte.
0: Esatto.
1: Per cui non siamo neanche così sicuri.
0: Stiamo lì, tra poco.
3: Il mezzogiornale.
4: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno.

0: bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rolling Stones, 10:34 minuti, secondo quarto del mezzogiornale di questo lunedì 28 di settembre. Il primo quarto è andato via così in un attimo, in un batter.
1: Ma il primo quarto vola, eh?
0: E vola sempre.
1: Il primo quarto è come l'ottimismo.
0: Esatto.
1: L'ottimismo vola! Secondo me era Driver.
0: Un po' Driver, un po' Tonino Guerra.
1: Soprattutto Tonino Guerra.
0: Però sì, abbiamo detto del piloro, cioè, di come calmarsi quando si è stressati. Molti ci dicono, vabbè, lo dovete dire che invece per il reflusso influisce più il cardias, che sarebbe la bocca dello stomaco, non il piloro.
1: Sai, voglio dire, noi non avendo problemi di questo tipo, abbiamo letto cose su siti.
0: Perché noi siamo sportivi, allora certo, sportivi almeno a parole.
1: Sai cose... cosa stavo sentendo? Sì. Di cose successe nello sport nel weekend, so che adesso tu farai i titoloni, ma mi ha colpito molto la grande prestazione di Cecilia Zandalasini, migliore in campo nel debutto dei suoi Golden State nei playoff della NBA praticamente femminile, WNBA.
0: Quindi è andata a giocare.
1: Lei è andata alla grandissima, ha giocato in 16 minuti, 22 punti, 4 su 5 da 3. E mi stavo divertendo a sentire come la chiamano in America.
0: Come la chiamano?
1: A un certo punto ha fatto uno step back.
0: Sì.
1: Che vuol dire praticamente.
0: Che cos'è uno step back?
1: Lo step back è il passo indietro. Okay. Cioè, lei fai finta di andare avanti, il difensore si sposta, tu fai un passo indietro
0: e tiri
1: da 3. Che non è una roba banale.
0: No,
1: e
0: no,
1: lei
0: no,
1: ne ha fatti 4-5 così.
0: Dobbiamo, questa è una notizia dell'ultima ora, raccontarvi della scomparsa di un wrestler britannico, Pac. Forse quelli più giovani, i ragazzini di oggi, noi seguiamo il catch una volta.
1: Beh, si chiamava catch cioè 50 anni fa, sì.
0: Però il wrestling oramai sono tantissimo,
1: certo,
0: sono almeno un paio di decadi che va forte. Benjamin Satterley, Pac, noto al pubblico come con questo nomignolo, a 40 anni è morto, è stato ritrovato in casa, le dinamiche sono ancora un po' oscure, faccia da cattivo, però nell'ambiente si è sempre detto un cuore tenero. Quindi insomma è scomparso proprio Benjamin Satterley proprio nelle scorse ore. Mentre ci sono stati anche i mondiali di ciclismo, l'ultima prova vinta da McNulty, che ora è americano lui, sarebbe una specie di gregario di Pogacar.
1: Lo è.
0: Pogacar però non c'era.
1: Perché dice, questa cosa ci fa capire quanto tanto i titoli dei giornali sono più o meno, cioè ha vinto lo stesso Pogacar. Cioè, ha mandato un suo, hai capito? Un suo sottoposto. E ha detto: vabbè, vai tu che io adesso sono infortunato.
0: Beh, però gli altri forti c'erano.
1: Ho capito,
0: bene, Paul van der Poel, Van Aert, che però sono. Lui, tra l'altro, ecco, la storia che mi ha colpito di questo ragazzo è che è stato messo sotto da una macchina al Tour de France. Quindi ha ripreso velocemente, un po' come Pogacar, che invece purtroppo non è potuto andare, che c'ha la clavicola rotta. E posso dire. Posso?
1: Devi.
0: Figuraccia di Rai 2.
1: Cosa hanno
0: fatto? Lo so che tu e. Non lo so.
1: No, sono i cugini.
0: Colleghi televisivi, eccetera. E niente, alle 8:30 dice: diamo la linea al TG2, all'imperdibile TG2.
1: Ah, beh, quello è un grande classico.
0: E ci trasferiamo su Rai Play 3. Che io ho detto, ma che cazzo è Rai Play 3? Esiste Rai Play 3? Allora, a parte che tutti quelli che stavano guardando Rai 2 e che non hanno Rai Play o non hanno una smart TV o un telefonino, si sono attaccati al tram. Ma Rai Play, io ho cercato Rai Play 3 con molta difficoltà e molti non sono riusciti a trovare.

0: provarlo. Sono ritornati dopo l'imperdibile TG2 che mancavano.
1: In effetti, adesso che mi dici, io avevo messo per un momento, ho messo i mondiali di ciclismo, ho detto fammeli vedere. Poi a un certo punto ho cambiato. C'era il TG2 e mi è passato di mente.
0: Capisci?
1: Adesso si spiega tutto.
0: Cioè, almeno su Rai Sport, mettilo su Rai Sport, ma non sullo streaming, perché molti magari non hanno la possibilità di seguire lo streaming. Capisci? Cioè, vabbè, comunque. Ma sulla Rai oramai si salva solo Rai 1. Il mercoledì sera.
1: Mercoledì sera. A caso,
0: Zucchero, zucchero questa settimana. Bene, bene, bene.

0: Allora ragazzi, mi mettete Ragazzo Fortunato di Jovanotti, sicuramente sarà per festeggiare i suoi 60 anni. Però vorrei far notare che anche io ieri ho compiuto 60 anni.
1: Wow!
0: Per cui fate gli auguri anche a me, per favore.
2: Auguri,
0: grazie.
2: Amico.
0: Ciao Luca da Erba.
3: Caro Luca, auguri, caro auguri. Luca, grandissimo. Tu e Giova.
2: Ieri Giova 60 anni, anche Totti ieri 50 anni, tutti nati il 27 di settembre, giorno fortunato, e anche il nostro amico di Erba. Non è una...
3: Sì, chissà se mangerà le uova alla Giova.
2: Quelle sì. Solo albume praticamente.
3: No, c'era anche c'è la spennellata di tuorlo sopra. Okay. Cioè l'albume è fatto al fuoco. Prima come si dice quando lo
2: è montato
3: prima
2: a neve.
3: Montato a neve. Prima montato a neve si fa la pallina, sì. Si cuoce quella secondo delle modalità che adesso non stiamo a dire, spennellata con un po' di tuorlo, delizioso.
2: Torniamo per un attimo alla ieri alla telecronaca del ciclismo, telecronaca tra l'altro mirabile, fatta benissimo perché certo. Stiamo parlando di professionisti, molto cioè, rispetto ad altri sport i telecronisti del ciclismo sono veramente molto bravi. In Rai ci dice Felix, ieri non è andata su Rai Sport perché c'era un imperdibile, dice lui, imperdibile, usa l'aggettivo, Pescara Spezia. Ora i tifosi del Pescara e quelli dello Spezia erano interessati, ma tutti quanti gli altri probabilmente no, ma non lo so.
3: Comunque. Sai che c'è, questa cosa va preparata prima. Cioè è chiaro che non è che oddio non è che te ne puoi accorgere a 30 km dall'arrivo perché è successo a 30 km esatto, dall'arrivo esatto. Con Ciccone che si stava giocando una maglia non te, lo devi programmare prima, perciò devi sapere qui c'è questo prepari, è un mondiale di ciclismo, lo stiamo andando in diretta, fai quel lavoro lì.
2: Sì, certo. Sei mai stato a Bursa?
3: Tofas.
2: Chi?
3: Tofas.
2: Cos'è Tofas?
3: Chi non ha ammirato, chi non ha celebrato le gesta del Tofas Bursa, che era una squadra di basket, immagino che giochi ancora oggi.
2: Ammetto la mia ignoranza dal punto di vista cestistico turco, ma l'Italia stasera giocherà a Bursa, che è situata nel nord-ovest della Turchia, è una delle città storiche.
3: E vai con le bellezze di Bursa, perché Benny in questi casi di solito comincia a dire si mangia bene, bella chiesa.
2: Io lì per lì è la culla dell'Iskender kebab, ho detto vabbè sai che novità, è il kebab, lo mangiano dappertutto, no, e invece no, perché è fatto, non è il classico kebab che noi mangiamo nel panino, no? No? Anche in Italia oramai si trova un kebabaro a ogni angolo, è affogato nella salsa di pomodoro calda, burro fuso e accompagnato da yogurt denso, quindi kebab fatto praticamente una specie di ragù napoletano, un turco napoletano come il film di Toto. Vabbè, insomma, per dire che gioca una Bursa in questo stadio a forma di coccodrillo per incutere ancora un po' più di timore.
3: Bello.
2: All'Italia.
3: Se vuoi sapere cosa significasse invece Tofas, il nome di quella società,
2: che significa?
3: È un acronimo che vuol dire Turk Automobile Fabrikas Anonymous, cioè più o meno società per azioni fabbrica automobilistica turca.
2: È come la Fiat.
3: La
2: Fiat, com'è? Okay. Fiat è fabbrica
3: italiana automobili Torino, però vedi. È un acrostico perché compone un nome di senso compiuto, okay. Fiat è latino.
2: E diciamo che stasera contro la Turchia c'è l'Italia di Mancini che prova, non lo so.
3: Ho letto un titolo, più Pio che Scamacca.
2: Però posso dire, perché tu dici i nomi, non è che scatenino entusiasmi, però ragazzi la prima partita è andata male.
3: No, scusami, invece ho sbagliato, più Scamacca che Pio.
2: Comunque alla fine...
3: Diverse novità di formazione.
2: Venerdì abbiamo giocato con il Belgio, malino, però ho come la sensazione che a Mancini non gli si permetta di avere il tempo che lui chiede.
3: Ma a nessuno, guarda, che ogni volta, tutti i CT che si sono avvicendati, sì. Non sono stati perdonati quando sono partiti male o hanno fatto male. Dai.
2: Si gioca la Nations League, questo non l'abbiamo detto, e poi volevo fare i complimenti per una volta, perché si dice sempre, no, soprattutto perché proprio con la Turchia organizzeremo gli europei del 2032, la Turchia ce l'ha tutti belli nuovi, gli stadi, noi sì, invece.
3: Noi meno.
2: Noi un pochettino meno, ma ieri è stato inaugurato il nuovo stadio del Taranto. E quindi è bellissimo, ma non so se avete visto le immagini, è bellissimo.
3: Com'è? All'inglese?
2: È all'inglese. Cioè, è uno stadio come dovrebbe essere per il calcio, no? Quindi senza pista, con le tribune sul campo. E il Taranto gioca in eccellenza. C'erano 20.000 spettatori, c'era la curva che sembrava, non lo so, la curva di una curva di Serie A. Quindi, ecco, quando si vuole si può fare, insomma, si possono fare. Quindi, complimenti ai tarantini, inaugurato anche per i giochi del Mediterraneo, ma ieri per una partita di calcio.

0: Never Know Imani, successo clamoroso ebbe nel 2013 questa canzone. Un paio di cose ancora, Stefano. Innanzitutto
1: un grande Nicolò Bulega, che è campione della Superbike 2026, hai capito? Dopo Max Biaggi, lui, il secondo italiano. Max Biaggi 14 anni fa vinse. Chiedimi le moto da Superbike in cosa differiscono da quelle del MotoGP?
0: Cosa differiscono, Stefano?
1: Grazie, sono contento che tu mi faccia questa domanda. Sì. Quelle da MotoGP nascono per la corsa. Sono le Formula 1, cioè moto che non hanno nulla a che vedere con le moto da strada. Le moto Superbike sono derivate da modelli che vengono venduti
0: anche
1: in strada e poi è un po', sai, come in America quando fanno la IndyCar, cioè quelle molto molto esagerate, i macchinoni, così.
0: E invece, a proposito dell'Iskender kebab del quale abbiamo parlato, cioè il kebab fatto col pomodoro e anche con il yogurt, che va molto forte a Bursa, dove stasera si giocherà Italia-Turchia, Marco è stato a Izmir e l'ha mangiato, veramente molto molto buono, niente a che vedere con quello che si mangia in Italia.
1: E ad Ankara?
0: Ankara. Ad Ankara faranno il kebab di Ankara.
1: Te li ricorderai? Allora 342-342-2190, qualcuno che ci si ricorda gli Squallor. Un pezzo di una canzone di Squallor che iniziava con ad Ankara, Ankara 1 Lazio 0, scusa Mary, era un famoso pezzo ma mille anni fa.
0: Tra poco
2: il mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: In collaborazione con Radio Capital.

0: Dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
3: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
5: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
4: Il crimine racconta la storia di un paese.
5: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
6: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Charmless Man, cioè un uomo senza fascino. E, ma basta poco avere un po' di fascino, sai, delle volte metti una camicia bianca.
1: E non sbagli mai.
0: E non sbagli mai. Devi cercare di non urlare, parlare a bassa voce, e già sono due cose che ti danno fascino.
1: Non gesticolare.
0: Beh, esatto.
1: Non gesticolare.
0: Gli italiani quindi sono esclusi.
1: Parlare meno. Parlare meno.
0: Sì, less is more. A proposito di cose dette alla fine della prima ora, di Ankara, c'era una vecchia canzone che tu
1: sì,
0: hai
1: degli Squallo. L'abbiamo trovata, era Nottingham.
0: Aspetta, abbiamo prima un messaggio, sì. Andiamo con ordine.
2: Ragazzi, potete chiedere solo a un 65enne.
0: Sì.
2: Diceva sì. Per me è dura, per me è molto dura, per te non so.
1: Sì.
3: C'è il mare alto oggi.
1: Senti.
3: Sono molto triste e nervoso.
0: Ragazzi.
3: Lo sai, è molto duro per me. È molto duro.
0: Beh,
3: sei tu che non l'apprezzi.
1: Certo. Alfredo Cerruti, è la voce di Alfredo Cerruti, uno dei geni degli Squallo, il genio degli
0: Stavamo
1: Squallo.
0: Parlando di Charm. Va bene, allora, invece, a proposito di street food, dicevamo del kebab.
1: Questa cosa, il gesto con la mano che sta facendo Benny, quando proprio è in maniera discreta, ma quando argomenti un sì, po' con l'indice e il medio protesi in avanti,
0: sì.
1: Spostando da destra
0: che
1: a sinistra,
0: che
1: l'ha inventato Piccinini.
0: Sandro Piccinini.
1: Era un po' state con noi,
0: state
1: tra
0: con
1: poco.
0: Noi, appunto. State lì, ecco. Perché tra poco andiamo. Dove fanno la pizza portafoglio?
1: Dove la fanno?
0: E dove la fanno la pizza portafoglio? A Napoli. Andiamo
1: a Napoli.
0: Andiamo a Napoli.
1: Madeline!
0: Fra 37 secondi.
4: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Radio Capital. Bella musica.

0: Ciao Daniele, 11:09 minuti, la seconda ora dunque del mezzogiornale. Abbiamo detto andiamo nel Golfo di Napoli perché, non so se hai visto ieri, tra le tante cose che sono accadute nel fine settimana, 130.000 persone si sono assiepate a Mergellina e non solo per vedere il grande spettacolo della regata preliminare della
1: America's Cup. Esatto, che poi siamo praticamente alle regate adesso, insomma, di riscaldamento, quella di ieri è soltanto un assaggio di quanto poi accadrà.
0: Luna Rossa ha vinto ieri, tanto per dire. Comunque, che cosa succederà poi a Napoli l'anno prossimo? C'è la Louis Vuitton Cup a maggio e poi a luglio c'è l'America's Cup. La Louis Vuitton Cup è la manifestazione che decide la sfidante di New Zealand, che è la squadra che detiene ad oggi l'America's Cup vinta a Barcellona.
1: Il termine tecnico è preliminary regatta.
0: Regatta, sai perché dicono regatta?
1: È come zeniata mondata.
0: Esatto.
1: Siamo lì.
0: Sai, dicono regatta in realtà perché dal veneziano. Perché i veneziani facevano le loro regate nel Canale Grande con i gondolieri, eccetera, eccetera.
1: Ma se è a regatta!
0: La regatta con due T.
1: E loro chiaramente. Sì, no, a regatta!
0: Appunto, però loro, gli inglesi, si sono innamorati di questa manifestazione che facevano a Venezia e quindi l'hanno importata sul Tamigi.
1: E ovviamente non sono riusciti ad abituarsi alle nostre doppie perché non ce la fanno loro.
0: No.
1: Sì, però capito, ne mettono quattro da due perché che bello, mamma mia, perché loro le doppie non le hanno.
0: E quindi hanno lasciato regatta con due T e quindi anche sui tabelloni, no? Lì a Napoli c'era preliminare regatta.
1: Un disco dei Police, Regatta de Blanc.
0: Regatta de Blanc perché però era con 2G, cioè era con 2G e 2T, perché era l'album reggae, diciamo, dei Police, era il reggae dei bianchi.
1: Vabbè,
0: Regatta de Blanc.
1: Sting, pentiti.
0: Perché?
1: No, dico appunto, per aver sbagliato le cose.
0: No, era in quel caso.
1: Era voluto.
0: Però mi stavo cercando di capire, amici di Napoli, aiutateci anche per l'anno prossimo, a parte che è gratis, a parte se non sei, se non vai nei palchi quelli VIP.
1: Ovviamente se vuoi andare nelle lounge è un conto, però è la cosa bella di questo è che è proprio per tutti.
0: È come il ciclismo, cosa che è gratuita. Però secondo me ci sono dei posti, se tu vai in collina. Io ho visto.
1: Ah, tu vuoi proprio spoilerare, diciamo, il posticino, quello che conosco solo io. Ho capito, però se lo dici per radio.
0: No, non solo io, in generale, perché magari ho visto Ngoppa.
1: Sì?
0: Che tu non è che devi dire. Ngoppa. Ngoppa a Castel dell'Elmo dice che c'è uno dei migliori panorami per vedere il golfo e per vedere la regatta dall'alto. Io ve l'ho buttata lì.
1: Per cui, amici napoletani e dintorni, 342-342-2190, se ci voleste dare qualche spunto di qualche vedio.
0: Un vedio.
1: Che cos'è un vedio?
0: Un vedio.
1: Ti spiego. Un vedio è un luogo dove tu vai e vedi meglio. Il
0: una
1: vedio.
0: Terrazza.
1: Un vedio. Un vedio
0: non esiste.
1: Un luogo da cui si vede.
0: È come Petaloso, non esiste. Se vogliamo metterlo.
1: Coniamolo, un vedio.
0: Anche la terrazza Palladini, però lì ci girano un posto al sole, non saprei. Non è da lì, anche da lì si vede bene, lì a Posillipo credo che si veda bene anche da. Però questo Castel Sant'Elmo, tu prendi la funicolare, che è una cosa che io vorrei provare una volta nella vita, prendi la funicolare e vai su e dice che si vede una meraviglia.
1: Se no ve ne andate ovviamente a Lungomare Caracciolo, però lì è un tantino più, diciamo, battuta la zona, ecco.
0: Sì, ci sono molte più persone che si assiepano per vedere, diciamo, la regata.
1: Per cui consigliateci dei vedii.
0: Sto vedio, il vedio non c'è, però se vogliamo metterlo, mettiamolo. Una pizza a portafoglio, sul vedio.
1: Una cosa. Castel dell'Ovo, Ischia.
0: Olivia Dean, novità, Baby Steps, su Radio Capital.

0: Abbiamo dei posti bellissimi per andare a vedere le regatte, come dicono gli inglesi. A Napoli l'anno prossimo per l'America's Cup e anche per la Louis Vuitton Cup. Anna Maria ci ha invitato. Alessandra, a casa sua, sul terrazzo di casa sua. Che dici? Facciamo il programma.
1: Tutti da Anna Maria.
0: Esatto, sulla terrazza di Anna Maria.
1: Vito dice: ci sono 1000 posti. Aspetta, stanno arrivando talmente tanti messaggi dagli amici napoletani. Sono 1000 posti da dove vedere la rega. Consiglio la terrazza panoramica di Villa Floridiana.
0: Villa Floridiana.
1: Perché è centrale rispetto al campo di gara.
0: Vogliamo sentire anche altre proposte?
2: Se venite dal mio amico Sergio, è Villa Rosberi, la vista è eccezionale.
1: Vedi?
0: Ma il Sergio di cui parla è Mattarella, perché Villa Rosberi è una delle residenze della presidenza della Repubblica, quindi è Mattarella.
1: Ti chiedo una cosa, c'è l'amico Fabio che al 342-342-2190 ci scrive: miglior vedio da un motoscafo con la vostra maglia. Poi Fabio da Pescara.
0: Allora, caro Fabio, un fotomontaggio o è vera questa cosa? Perché se è vera, allora, vediamo il logo.
1: No, è un evidente utilizzo di intelligenza artificiale. Però carino il pensiero. Praticamente ha montato un intervistatore con lui, intervistato con la maglia del mezzogiorno.
0: Sarebbe carino.
1: Carino.
0: Un altro, sentiamo.
3: Benny e Meloccaro, sono Valentina, sono napoletana. Sì. Proprio sabato sono andata a vedere i preliminari dell'America's Cup, prima da via Caracciolo, e poi consiglio di salire a Posillipo, la collina di Posillipo, o al serpentone di via Petrarca, via Orazio. C'è una veduta spettacolare, ci sono anche dei bar per fare aperitivi, eccetera. Quindi lo consiglio vivamente. Ciao.
0: Allora, diciamo che non è l'unica, tantissime hanno detto via Petrarca, da lì poi si vede forse.

0: il punto è il vedio.
1: I famosi vedii di Napoli. Giovanni dice: unico difetto, l'app Rai trasmette con 20-30 secondi di ritardo. Ma non è un difetto, Giovanni, le app trasmettono con ritardo.
2: Anche la nostra.
1: Per questo che noi spesso dedichiamo tratti di quiz. A quelli che hanno l'app, facendo partire più tardi, che penso è mai capito se poi valga pure per gli altri.
2: Per esempio, adesso sono le 11.18, ma sì, c'è chi ci ascolterà alle 11.19 dire le 11.18.
1: Ragazzi, il mezzogiornale è una macchina del tempo.
2: Esatto, capito? Voi, anche per giocare, purtroppo chi ci ascolta con solamente con lo streaming è un po' un problema, perché non l'abbiamo più rifatta la cosa della chiamata di
1: ferita. Ma non è detto che non la si faccia, pur nella nuova edizione del Mezzogiornale, che avrete notato, amici, essere leggermente più sincopata.
2: Sì, andiamo un po' più di corsa.
1: Parliamo più velocemente, parliamo meno, ma anche i pezzi sono stati contratti.
2: No,
1: gli artisti ci hanno mandato dei pezzi che improvvisamente durano mai più di 3 minuti.
2: Ma non è vero, questa dura più di 4 minuti adesso.
1: Ma la stronchiamo noi.
2: Mettetevi comodi.
1: Mettetevi comodi.

0: Bene ragazzi, sincopati, stringati, dite come cavolo volete, però siete dei pozzi di scienza, siete dei vati ragazzi, dei vati, buona giornata.
1: Dei vati, vati sarebbe il plurale di vate?
2: Non lo so, adesso
1: vabbè, ah, come vedio, vedii, siamo dei vedii.
2: Attenzione, Michele ci dice vedio, che è questa nuova, questo nuovo termine coniato da Meloccaro, e cioè sarebbe panorama, il vedio, in Veneto significa... vedete, vedi io!
1: Ah, vedi io!
2: Vedi io qua!
1: Perché

0: un imperativo dolce, ma insomma.
1: Stiamo parlando di panorami e ce ne sono tantissimi i nostri ascoltatori che hanno mandato delle fotografie dai loro terrazzi sul Golfo di Napoli, dai loro vedii sul Golfo di Napoli. E devo dire che tra tutti quanti i messaggi arrivati, delle foto, ha vinto l'amica Marina, che probabilmente deve essere molto ricca, perché ha sto terrazzo che

0: fiori.
1: Cosa i fiori?
0: No, dico, è tutto secco.
1: Non, c'è... no. Non ci sono fiori, in
0: no,
1: effetti.
0: No, dico, mettiamo dei fiori, delle piante, magari anche, non lo so, delle succulente.
1: In effetti
0: metti
1: sono...
0: delle succulente che resistano al sole.
1: Sono proprio bruciate queste piante.
0: È la miseria.
1: Qui ci andrebbe la mano, anzi il pollice di chef. Del nostro chef blues, un po' di finocchietto, qualcosa.
0: Devi mettere cose che resistano al sole, esatto. Non sono tante.
1: Quali sono le piante che crescono meglio, più rigogliosamente a Napoli?
0: Allora, lo spazio non è grandissimo, perché questo è un balconcino abbastanza piccolo, però direi una palma puoi mettere, una non palma. Lo so, un oleandro puoi mettere qualcosa.
1: A Napoli però, un oleandro napoletano, cioè una, qualcosa, cioè una pianta proprio tipica di Napoli, che uno non muore, capito?
0: Sì, però una cosa che ami il sole.
1: Ecco.
0: E dagli pure un po' d'acqua, già che ci sei, Marina, perché...
1: A Napoli non piove? Non piove a Napoli, a parte che non piove più da nessuna parte, però essendo un posto un po' più umido, per esempio, rispetto a Roma, c'è il mare, di umidità potrebbe aiutare. D'altronde, tra poco parleremo, adesso lo so che dopo faremo un altro mini lancio, però ci sta, parleremo di tartufi.
0: Certo.
1: E quindi il tartufo, chef mi insegna.
0: Rick dice, pianta il basilico.
1: Basilico,
0: per
1: anche il
0: pizza.
1: Basilico. Però il tartufo cerca proprio umidità e pioggia, soprattutto.
0: Speriamo
1: pioggia.
0: Che piova un pochino. È giusto.
1: Vedi io qua!
0: C'è un video!
1: I Coldplay, live in Technic.

0: oramai in pratica sono in tour permanente Coldplay, tour mondiali, e l'anno prossimo probabilmente torneranno anche in Italia
1: al Circo Massimo ad agosto.
0: Non lo...
1: perché sai che noi abbiamo un grosso problema con i concerti al Circo Massimo ad agosto, perché non permettono a Sara Moretti, grande fruitrice di concerti dal vivo, di andare a vederli perché lei ad agosto è in vacanza
0: e quindi dice
1: si lamentava proprio in questo senso. Di quale concerto la settimana scorsa?
0: Sai che adesso mi sono dimenticato. Harry Styles,
1: ecco,
0: sì.
1: Questo scandalo di Harry Styles la prima decade di agosto,
0: il 6 e il 7 se non sbaglio ad agosto, è così,
1: sì.
0: Però i Coldplay invece, a proposito di concerti e di prenotazioni, ho visto un paio di amici miei che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto degli Oasis. Sai che c'era da iscriversi.

0: Sì, prima e poi doveva essere estratto, poi pagare ovviamente fior di quattrini, quindi ci sono i biglietti.
1: Una mia amica che a proposito di concerti oggi e concerti negli anni 80-90, le cose sono molto cambiate con i biglietti digitali. Proprio nel weekend una mia amica che si chiama Anna Maria, che saluto, ci raccontava di come andò a vedere Michael Jackson al Flaminio, che già fa ride Michael Jackson al Flaminio, no?
0: Beh, però c'è venuto.
1: E lei disse che i biglietti erano tutti esauriti, ma a un certo punto nei giovani romani dell'epoca si sparse la voce che c'era un certo ingresso in cui c'era uno, il biglietto costava 80.000 lire per andare a vedere Michael Jackson, e dice: andate all'ingresso 13A che c'è uno che se gli dai 40.000 lire te fa entrare.
0: Col buco, e c'era questo, il buco nella rete.
1: E questo, no, era un addetto alla, perché non c'era nulla di digitale, c'era tu figurati, davi il biglietto e te lo strappavi. E questo faceva dai 40. E dice, questo si è fatto praticamente, si è fatto il motorino nuovo, facendo entrare almeno un centinaio di persone a metà prezzo.
0: La sicurezza, questa sconosciuta. E poi per chiudere l'argomento invece relativo alle piante, da consigliare all'amica Marina che ha questa terrazza milionaria su Napoli, ci dicono molto basilico.
1: Sì, beh, vuole sole.
0: E anche ciclamini, ci diceva il chef. Ciclamino che...
1: Però, ripeto, se la terrazza è esposta a sud e d'estate, a luglio, prende il sole dalle 7 di mattina alle 20... È dura,
0: anche perché il ciclamino mi sa che è invernale come
1: pianta,
0: mentre il basilico è estivo. Torniamo tra poco con i Beatles. Chi l'avrebbe mai detto? Tu
1: Avranno suonato al Flaminio i Beatles?
0: No, loro no.
2: Il mezzogiornale.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: www.lidl.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beatles su Radio Capital 1967, visto che parlavamo di concerti storici, famosi due concerti, uno a Roma, uno a Napoli, a Roma al Cinema Adriano, se no.
1: Milano?
0: Dico a Roma al Cinema Adriano, a Milano al Vigorelli.
1: Sì, ma hai detto Napoli.
0: Napoli?
1: Ma hai detto Napoli? Capisco che. Perché sai perché a Napoli avevano organizzato un vedio?
0: Un mese.
1: Hanno messo il maxi schermo.
0: Arrivava fino a Milano.
1: Non esisteva.
0: Chiedo scusa, no? A Milano. È stata molto napoletana questa prima mezz'ora, diciamo.
1: È vero.
0: Della seconda ora del mezzogiornale. Chef ci parlava della sua raccolta di funghi ieri.
1: Sì.
0: Ieri è andato armato di ottime intenzioni.
1: Quattro
0: funghi, però è uscito un bel piatto di tagliatelle.
1: Quattro funghi scelti giusti, sì, ovviamente sì. Valutati che siano edibili.
0: Non velenosi, perché se è qui. No, dico, certo. Sei qui, no, certo. Altrimenti. Certo. Ed erano buoni. E sempre di funghi. Parleremo tra poco per il nostro quiz.
1: Vuoi parlare di Amanita falloide?
0: No,
1: perché è quello velenoso, se non sbaglio.
0: Sì, è quello velenoso per eccellenza. Parliamo di tartufi, che è un fungo qua alla fine.
1: Sì.
0: Cos'è sta cosa?
1: C'è un'allerta?
0: No.
1: C'è un'allerta? No, perché succede delle volte che noi lanciamo delle allerte.
0: Così. Però è un falso allarme.
1: Può succedere, però era una prova. Sai come d'altronde chef fa le prove, quelle di sicurezza, esatto, dello stabile, perché esatto, ogni tanto.
0: E lui l'ha detto. Tra poco, intanto Silsonic su Radio Capital.

0: Oh yes, Bruno Mars, Anderson .Paak con questo progetto che è uscito nel 2021, Silk Sonic.
1: Skate.
0: Allora, dunque, abbiamo detto, parliamo di tartufi, fungo ipogeo. Perché il fungo ipogeo, che cosa si differenzia da quella? Che è tutto sottoterra. Leggo testualmente La Repubblica, pagina 22, la siccità sta soffocando i tartufi. Ora si coltivano anche i bianchi. Allora, un tartufo bianco di Alba, per essere in Piemonte, è considerato il più pregiato, può costare anche migliaia di euro al chilo. E poi ci sono anche qui altri pregiati, Acqualagna, stiamo parlando di zone, di territori ricchi di tartufi.
2: In Italia quasi non esistono zone dove non sia possibile trovare, poi sono zone ovviamente assai migliori, però l'Italia è buona quasi tutta.
0: Sta di fatto che l'estate siccitosa ha ridotto la vitalità dei tartufi, e quindi i filamenti da cui si sviluppano le pepite che poi portiamo, che grattugiamo sul piatto. L'acqua, tra l'altro, questa è una cosa interessante, non serve solo ai tartufi per crescere, tira fuori tutti gli odori quando piove, no? Che certo. Si sprigionano gli odori del bosco, che consentono ai cani.
2: Tu hai un lagotto?
0: Un cane lagotto, ecco.
2: Perché il lagotto è una delle razze migliori, ma poi in realtà il cane addestrato anche ottimi meticci ci sono da tartufo.
0: Sì, però il lagotto ha dei nemici, che sono i cinghiali e gli istrici, che si mangiano i tartufi. Che molto
2: leggevo che il miglior cacciatore di tartufo sarebbe il maiale, che ha un olfatto ancora migliore dei cani. C'è un grande problema, che il maiale, se trova il tartufo, se lo mangia subito.
0: Per il tartufo nero, se a ottobre non pioverà, l'unica strada sarà produrli direttamente, quindi è una sorta di serra, se vogliamo. E ci sono tanti altri paesi che ci sono alle spalle, ci stanno per arrivare da questo punto di vista. La Spagna, il Sud America, per esempio, il Sudafrica, l'Australia producono molto tartufo nero. Il tartufo nero, che è meno pregiato di quello bianco. Quello bianco va solo mangiato crudo, grattugiato. Il nero può essere anche cotto.
2: Vive in simbiosi con radici di alberi, querce, noccioli, pioppi, tigli. La sapevi questa cosa?
0: Il tartufo? Ah. Sì, certo. Devono sapere però gli ascoltatori che vogliono vincere la maglia del mezzogiornale.
2: Quattro affermazioni tartufate. Sì. Una di esse è errata, va individuata.
3: Number one.
0: Profumo.
2: Trovato vicino Pisa, fu battuto all'asta nel 2007 a 330.000.

0: dollari.
1: Ah, la faccio.
2: Pisa.
1: Pisa.
3: Number two.
0: Esistono anche i tartufi del deserto.
1: Deserto.
3: Number three.
0: La tartuficoltura moderna nasce grazie ad un francese.
1: Francia.
3: Number four.
0: Nel Medioevo il tartufo era detto il cibo degli angeli.
1: Medioevo. Quattro opzioni, una è sbagliata sul tartufo, cose dette sul tartufo. Pisa, deserto, Francia, Medioevo. Quale sarà quella sbagliata? WhatsApp solo scritto 342-342-2190.
4: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Alanis Morissette, Have the Overfeet su Radio Capital. È arrivata la nostra Sara Moretti.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Sara, come è andata la telefonata? Diciamo, l'ascoltatore ha risposto subito. Hai dovuto selezionare molti? No,
1: subito ha risposto al terzo squillo. È stato veloce nel rispondere alle mie domande.
0: Quindi lunedì salvo, eh?

0: abbiamo detto lunedì.
1: Come si chiama?
2: Si chiama Michele da San Salvo in provincia di Chieti.
0: Salve belle, stinghe lontane da te.
1: Conosci Michele?
3: Buongiorno.
0: Conosci questa canzone?
3: Certo.
0: È l'inno di San Salvo.
1: Michele, per favore, alla chef, giù tutta la musica. Michele, per favore, un pezzettino dell'inno di San Salvo. A te, vai.
3: Oh, San Salvo è bello, stinghe lontane da te.
0: La porta di
1: per me è un sì. Sei arrivato qua. Hai quattro sì, anche chef Blues.
0: Chef mai calante, devo dire, bravo, il nostro amico, bravo, Michele, bravo. Che tra l'altro mi correggerà se sbaglio, domani festeggia l'onomastico.
3: Sì, però sì, padrono di Vasto,
0: che è appunto
3: la vicina Vasto.
0: Ecco, esattamente. Sì, sì. È uno degli arcangeli. Domani San Michele, ricordiamoci, è un nome molto diffuso in tutta Italia. Cosa fai di bello a San Salvo?
3: Oggi sono in ferie perché mi sto preparando, ci stiamo preparando io e la mia compagna per andare a Berlino, che ieri abbiamo festeggiato i suoi 40 anni.
0: Ah, che bello! Berlino, sì. Berlino, occhio, che divide. Berlino divide. Nel senso che può piacere tanto, ma anche non piacere. Non è una città tipo, che ne so, Parigi, vai a Parigi, Roma, come fanno a piacerti?
1: Certo.
0: Berlino è un po' borderline.
3: Però
0: va bene.
3: Diciamo, è un po' di anni che ci diciamo sempre che dobbiamo andare a Berlino, è a sto giro.
0: A Donna Moretti piace?
2: No.
0: Ma scusa.
2: A me.
1: Ecco, Michele, sia di buon auspicio il parere di Sara Moretti.
0: Perché, scusami, non ti è piaciuto?
2: Però aspetta.
0: Sì.
2: Gli darò una seconda possibilità.
0: Bene. Se vuoi vai con Michele e la compagna.
2: Io poi quando sono andata c'è stata una tempesta di neve.
0: Ah, allora scusa.
2: Ho rischiato.
0: Ma se vai a gennaio, amore mio.
2: A febbraio.
0: Ho capito. Certo.
1: Pieno inverno. No, ma dai, Michele sarà più fortunato.
0: Allora,
3: sì, le previsioni sono buone. Dai.
0: Certo. Allora, caro Michele, abbiamo parlato del tartufo, della siccità che purtroppo provoca dei problemi a chi li cerca, soprattutto in Italia. Ora si coltivano anche quelli bianchi, che sono quelli più pregiati. Abbiamo detto quattro cose sui tartufi che abbiamo riassunto in quattro parole:
2: Pisa, deserto, Francia, Medioevo.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Medioevo.
1: Ma vedi che nulla accade per caso, scusami. Qual è domani, cosa si festeggia?
0: San Michele, Arcangelo.
1: E infatti nel Medioevo il tartufo era detto il cibo del diavolo.
0: Non degli angeli.
1: Per cui hanno portato bene gli angeli. Il resto è vero, il tartufo più caro del mondo finì a Macao, $330,000, ma veniva da Pisa. Esistono i tartufi del deserto, Iraq, Siria, Turchia, Nord Africa, e la tartuficoltura moderna nasce quasi per caso all'inizio dell'Ottocento grazie al francese Joseph Talon.
0: Va bene, allora cosa mandiamo a Michele?
2: La maglia del Mezzogiornale.
0: Quante ne sono rimaste?
2: 500.
0: 500. Okay. Cappellini, quanti ne sono rimasti?
2: Cappellini 9139.
1: Michele, il che ti fa capire che se ne vuoi anche un paio.
2: Sa mai.
3: Adesivi,
1: ne abbiamo 9000.
2: No. Con una prevalenza di cappellini rossi.
0: Bene.
2: Quindi stiamo smaltendo i rossi.
0: Bene, sì. Adesivi, quanti ne sono rimasti?
2: Adesivi 49, con oggi 48.
0: Michele,
1: ci sono delle incongruenze. Cioè, noi abbiamo 9000 cappellini, non sono dati presi a caso, e 49 adesivi.
0: Perché? Io voglio capire perché. Vabbè, sappi che sei uno degli ultimi fortunati, ecco, almeno questo.
3: Michele, lo metto sulla Vespa.
0: Bene, bravo Michele.
1: Bravo.
0: Buon viaggio. Ciao Michele, a presto.
3: Grazie.
2: Ciao, divertiti.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: tartufo, perché gli alberi, le foglie, il temporale, trova il tartufo.
1: Troverò.
0: Fammi aggiungere che domani non è solo la festa di San Michele, ma anche Gabriele e Raffaele, giustamente i tre arcangeli.
1: Tutti quelli che finiscono in Ele.
0: Ele.
1: Anche Ezechiele?
0: Anche Samuele, volendo, però no. No, non ce la aggiungiamo.
1: Come penso. Prosegue adesso la vostra giornata, amici? Benny, cosa fai adesso?
0: Adesso un po' di relax. La settimana,
1: perché eri molto teso fino ad ora,
0: che ho messo rilassare. La mano sul cuore, mi sono rilassato.
1: Moretti, cosa fai adesso?
2: Allora io oggi lo prometto alla signora quella della lavanderia che vado a ritirare tutte le cose che ho lasciato lo scorso anno.
0: Vergogna, veramente.
2: Beh, invernali,
1: cioè è un anno che hai le
2: no
1: cose
2: invernali di... quest'estate
0: tre mesi fa
1: cioè oggi questa è la grande impegno del pomeriggio.
2: Sì, e li lascerò in macchina come deposito.
0: Scusami, non è che siamo tutti meloccaro che devono fare 8 ore di trucco per preparare zucchero su Rai 1
1: oggi canto.
0: Ecco, va bene, ci vediamo domani, sentiamo
1: sì
0: noi ci vediamo, ci sentiamo come domani. Capital Circus, ciao a tutti.
2: Ciao
1: belli,
3: siete dei pozzi di scienza, siete dei vati ragazzi.
0: I vati.
4: Caro, il meglio che c'è.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia!
15: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
17: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
18: È mezzogiorno a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Attesa per le 18 la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso al Cairo 10 anni fa. Gli imputati sono 4007 egiziani. All'udienza i genitori di Giulio e l'avvocata Alessandra Ballerini. Le sue parole prima di entrare in aula.
19: Se siamo qua oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, salita con le sabbie mobili, con tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo. E grazie anche a tutti voi, che siete la scorta mediatica, al popolo giallo, all'onda gialla, grazie davvero a tutti. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria. vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
18: Fermato il figlio della donna di 85 anni morta soffocata nel sonno in casa Pellezzano nella Salernitana, l'uomo 53 anni sembra vivesse con la madre. E non sono in pericolo di vita le tre persone ferite ieri sera a Reggio Emilia in una stazione di servizio. La donna di 66 anni era stata aggredita per prima con un cacciavite da un uomo di 26 che poi con la sua auto aveva investito altre due persone. L'aggressore aveva recentemente iniziato un percorso di cura al centro di salute mentale cittadino. Da oggi scattato il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni, già si segnalano lunghe file ai distributori. Anche l'EPI ha annunciato di voler istituire un tetto massimo a benzina e diesel. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Alle 14 torna Capital News.
20: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
21: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte, cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
22: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
23: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, Capital Circus su Radio Capital. Dall'altra parte del vetro salutiamo Lele, Elisa, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno.
0: Grazie a tutti
1: buongiorno
0: quelli
1: alla squadra
0: con cui facciamo le nostre piccole riunioncine prima dell'inizio
1: ma
0: della...
1: Ma cosa? Ma dove?
0: Ma no, vabbè, abbiamo fatto una chiacchierata con Mixo pazzesca.
1: Ah sì,
0: per
1: sì,
0: esempio,
1: ecco, no, pensavo...
0: Non abbiamo parlato dei contenuti della nostra puntata, però abbiamo parlato di abiti.
1: Sì.
0: E di biglietti di concerti,
1: sì.
0: E di un sacco di cose ogni mattina. Tanto Mixo sta qui, cioè Mixo sta qui, lavora, prepara, si fa venire idee, quindi noi siamo contenti di trovarlo sempre.
1: E voi come state? 342-342-2190 il numero di Radio Capital a cui scriverci e raccontarci questo weekend che si è appena concluso. Noi siamo carichi per una nuova settimana in vostra compagnia ogni giorno dalle 12 alle 14 qui su Radio Capital e poi se volete in podcast sul sito di Capital oppure anche su iTunes.
0: Tra l'altro Chaka Khan con cui abbiamo aperto mi sembrava un pezzo da venerdì sera.
1: È vero.
0: Però abbiamo pensato che la mattina apriamo così questa settimana, diamoci
1: certo
0: l'illusione di partire con lo slancio.
1: Ovviamente a me è riportato immediatamente al 1992.
0: Perché?
1: Quando usciva Bodyguard,
0: ah,
1: The Bodyguard,
0: certo.
1: Whitney Houston.

0: che rifece questo brano, inserito all'interno di quel film meraviglioso su cui ho pianto tutte
1: non
0: le mie lacrime.
1: Io me lo ricordo uno di quei film proprio da evitare.
0: Ma
1: Bodyguard.
0: Come ti permetti? Cioè, voglio dire, era proprio il romanticismo che a 15, no, forse ne avevo, non so neanche quanti anni avevo, nel 92, io? Aiutami.
1: Vabbè, te lo dico, 13.
0: 13, grazie Lele.
1: 13.
0: Quindi puoi immaginare al cinema, me lo ricordo ancora.
1: Al cinema sei andata,
0: certo,
1: a vedere The Bodyguard.
0: Ma stai scherzando? Beh, io ero grande fan di Whitney Houston, quindi al cinema lo trovai veramente strappalacrime.
1: Strappalacrime.
0: Certo, lei si innamora.
1: Là me lo ricordo. Quello me lo ricordo perché io l'ho visto, poi era uno dei classici film che vedevi su Italia 1.
0: Certo.
1: Non lo so perché, credo, cioè arrivava su Italia 1 e così la sera dici vabbè dai vediamo The Bodyguard perché tutti ne avevano parlato e ovviamente da maschietto alternativo liceale
0: stupido,
1: adolescente
0: stupido
1: dicevo che film schifoso ma che era quella roba con Whitney Houston
0: a piangere tutte le nostre lacrime.
1: Funzionava così.
0: Tra l'altro, nonostante i 50 anni di carriera, che mi sembra che vadano di moda in questo momento, a settembre, il 18, Chaka Khan ha fatto uscire un altro album pieno di collaborazioni, sì, a Lenny Kravitz, e via andare proprio.
1: Allora, 50 anni di carriera si va di modissima in questo momento. Tutti i nostri artisti preferiti o comunque stanno festeggiando tutti questo bel cinquantennale. Noi però adesso vi vogliamo presentare subito una band, perché è il momento della classifica d'occhio. Iniziamo dal lunedì, voi lo sapete, chi ci segue sempre lo sa, chi non ci segue sempre ve lo diciamo adesso. Scegliamo una canzone al giorno che sia rappresentativa di un progetto che secondo noi vale la pena che voi conosciate. Poi vi può piacere o meno, noi cerchiamo qua di darvi degli stimoli per scoprire nuova musica, fare dei regali, comprare dei biglietti di concerti a prezzi accessibili, visto che se ne parla molto. Oggi andiamo negli Stati Uniti, la band si chiama Drink the Sea, e messa così potrebbe non significare nulla, ma dovete sapere che dentro questa band ci sono dei musicisti pazzeschi, si può letteralmente definire una super band, capitanata da Peter Buck dei REM. C'è Barrett Martin degli Screaming Trees, dei Mad Season, Alan Johans che ha lavorato con i Queens of the Stone Age, con Chris Cornell, insomma gente che ha scritto e fatto la storia della musica alternativa americana degli ultimi decenni.
0: Sì.
1: Hanno deciso di fare questo gruppo, formare questa band per il solo gusto di produrre la musica preferita delle loro vite, che è un
0: bello
1: privilegio pazzesco.
0: Sì, veramente un lusso in effetti.
1: Uscirà il 2 ottobre il loro album, si chiamerà Drink the Sea 3, perché prima sono usciti già altri EP che contenevano delle canzoni, e li ascoltiamo con questa Hill su Radio Capital.

0: si chiamano Drink the Sea, Heal, il pezzo che avete appena ascoltato qui su Radio Capital, a Capital Circus, il pezzo che da questo momento, e da questo momento se lo ricorderanno per tutta la vita, è entrato a far parte della nostra classifica ad occhio, la classifica appunto che vede il vostro gradimento come unica condizione per vincere niente in realtà,
1: niente.
0: Però per vincere il fatto che a fine settimana vediamo qual è il brano da noi proposto più gradito.
1: Questo è stato molto gradito. Davide dice che scoperta bellissima,
0: sì.
1: Da Lodi anche il nostro mentore Luca De Gennaro dice, sì, bello sto pezzo, un, sì, po' loser, me lo, la,
0: è vero, è vero.
1: Beh, le influenze ci sono tutte, si sentono tanto, io sento tanto i Queens of the Stone Age, gli Screaming Trees, in effetti sono, è stato scritto da membri di quelle band capitanati,
0: infatti,
1: però da Peter Buck dei Rem.
0: David anzi dice suona vecchio ma a me piace.
1: Certo, un grande classico. Arrivano in Italia, in posti piccoli, concerto consigliatissimo, 21 ottobre a Genova al Teatro Verdi, il 22 ottobre al Monk a Roma, il 23 ottobre al Bronson di Ravenna. Sono andato a controllare i prezzi dei biglietti e costano 26 euro.
0: Amori, che
1: no, ma
0: cari.
1: Che amori, ma così deve essere.
0: Ma certo, che cari, infatti, ho detto, non come...
1: Ecco, sono arrivati ovviamente tanti messaggi proprio in apertura per chiederci, qualcuno è preoccupato se Carolina, facci stare tranquilli, il tuo biglietto per gli Oasis c'è? Dice Cristina da Roma.
0: Cristina, che ti devo dire?
1: In teoria sì, perché sì, un nostro amico Valerio, che ringrazio proprio pubblicamente,
0: esatto,
1: è riuscito a prendere dei biglietti di Prato a Roma, sì, quindi in teoria dovremmo avere il nostro biglietto.
0: Noi non abbiamo ricevuto il codice, o meglio l'ha ricevuto nostro figlio per la data di Monaco, ma appena entrati erano rimasti solo i pacchetti VIP da 600 euro a biglietto,
1: ecco.
0: E onestamente io ho detto no.
1: L'ho detto anche io,
0: incredibilmente,
1: penso. L'ho detto anche io.
0: Io ho detto sì, esatto, subito.
1: L'abbiamo detto tutti.
0: Meno male.
1: Vabbè. Però devo dire la verità. Aprendo Instagram, adesso io non lo so se è vero o falso, ma qua vanno tutti a molteplici concerti. Ho visto gente che postava biglietti di Nebworth, Scozia, Roma. Vabbè, oh, ragazzi.
0: E quindi mi chiedo perché noi no? Cioè, perché noi non l'abbiamo ricevuto? Vabbè, però è così, era caso.
1: Ripeti il titolo, va bene, ripeto
0: Heal,
1: il titolo.
0: Heal è il pezzo che avete ascoltato. Penso dei Drink the Sea, no?
1: Sì.
0: Ecco, ok, sì.
1: E il
0: Heal
1: gruppo si chiama Drink the Sea, bevi il mare. Noi adesso però continuiamo con la musica, rimaniamo su una, diciamo delle atmosfere diverse.
0: Sì, beh, anche perché torniamo al 1996, anche se abbiamo detto che pure i Drink the Sea suonavano un po'
1: però
0: antichi, però è assolutamente nuovo. Un altro pezzo che fece la fortuna nel momento in cui entrò a far parte di un altro grande film che era Romeo and Juliet.
1: Ah beh, di quello ne parliamo, però riascoltiamo,
0: sì, sì.
1: Sono i Cardigans con Loveful, voi siete su Radio Capital.

0: questa è Radio Capital, Capital Circus, Pier e Carolina con voi. Dietro questo brano così tutto smielatino, in realtà raccontava di una relazione in cui una persona era disposta perfino ad accettare una bugia pur di non essere lasciata.
1: E venne inserita, come dicevi tu, nella colonna sonora di un film, a mio parere, importantissimo per la metà degli anni 90, perché Baz Luhrmann reinterpretò la storia di Romeo e Giulietta, ambientandola a Verona Beach.
0: Sì, esatto.
1: E ovviamente era una versione ipermoderna di Shakespeare, c'erano le pistole al posto delle spade, le gang al posto delle famiglie rivali, una rilettura molto psichedelica che però attrasse tutto il pubblico dell'epoca, no? Cioè eravamo lì impazziti. Io comprai anche il DVD e la videocassetta, perché non c'erano DVD, il VHS
0: però
1: di Romeo e Juliet.
0: Però questo pezzo non era nel disco originale della colonna sonora, non venne inserito.
1: Però venne inserito nel film.
0: Sì, nel film.
1: Certo. Beh, ma la colonna sonora ce n'ha di storie strane, mm-hmm. Perché per esempio c'erano due brani dei Radiohead e i Radiohead scrissero Exit Music apposta per il film, colonna, diciamo, sui titoli di coda, però non la pubblicarono in tempo reale perché la vollero tenere fuori per OK Computer, che uscì successivamente. Quindi c'erano un po' di casini quando la musica, se vogliamo, era anche un po' più semplice da poter scrivere, mettere sui film, pubblicare o meno, ma chi se ne frega, l'importante era far circolare grande musica. E devo dire che mi piaceva tanto Claire Danes. Eh sì, oltre a Nina Persson dei Cardigans.
0: Certo, sì, quella è un'altra tua grande crush.
1: Sì, importanti. Claire Danes più di Nina Persson dei Cardigans, devo dire. Sì, poi l'accoppiata però con Leonardo DiCaprio. Insomma.
0: Certo. Vabbè, però quello dopo, più avanti, diciamo, ecco, è diventata un po'. No, già all'epoca mi sa.
1: Cosa?
0: Claire Danes, dico, già all'epoca era una tua. Cioè già in
1: con quel film. Ah, certo, okay. Con la locandina, con il film, ma stiamo scherzando.
0: Giusto, dai.
1: Una Juliet così, tutta bionda.
0: Cioè, perché secondo te
1: Giulietta non l'avevo mai personificata.
0: Ah, ok.
1: Non lo so, se mi chiedi com'era Giulietta non lo so.
0: Ok.
1: Non lo so, invece non Claire Danes era evidentemente bionda.
0: Non so se invece era un elemento identificativo, scusate, scritto già nell'opera, se era il colore dei capelli.
1: Non lo so, Elisa, di che colori aveva i capelli
0: Giulietta secondo
1: il
0: Shakespeare?
1: Romeo e Giulietta secondo Shakespeare, non lo so.
0: Dettagli che scopriremo anche grazie alla nostra Elisa a breve. Intanto andiamo con la musica italiana, questo è Morgan con Non arrossire. No.

0: Morgan, non arrossire su Radio Capital. Stavamo giustamente ascoltando il vocale dell'amico Andrea, giusto Andrea?
1: Sì.
0: Che ci diceva che nel Romeo e Giulietta di Zeffirelli c'era una castana, Olivia Hussey, bellissima.
1: Mentre Shakespeare non aveva identificato un colore di capelli per Giulietta, mi ricordavo bene, perché mi suonava strano. Invece Claire Danes era evidentemente
0: bionda.
1: Evidentemente.
0: Che più bionda non si può. Era tra l'altro l'altro ieri alla sfilata di Armani a Milano, Claire Danes.
1: Claire?
0: Accanto a Anna Ferzetti, alla mia amica.
1: Chiamiamola subito.
0: Sì, sì, gliel'ho detto ovviamente.
1: Tra l'altro Giuseppe dice, e questo io non me lo ricordavo, Claire Danes doveva essere la Rose di Titanic, rifiutò la parte perché, avendo conosciuto DiCaprio l'anno prima sul set di Romeo più Juliet, lo trovò infantile ed immaturo. La parte venne data a Kate Winslet e il resto è storia. Non lo so se è vero o falso, ma se è vero, grande Claire.
0: È proprio una presa di posizione, notevole.
1: Che poi ritroveremo anni dopo in Homeland, serie TV che a noi piaceva tantissimo. Ma non solo a noi, direi, penso a tutti quelli che l'hanno vista.
0: Sì, torniamo tra poco.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
11: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla. Da per dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui.

0: Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Zombies, She's Not There, questa è Radio Capital, Capital Circus, iniziato alle 12, finirà alle 14, poi arriveranno Mixo e Luca De Gennaro con Capital Records e noi siamo tornati con un brano di una band che è un tipico caso di, diciamo, di reputazione postuma, nel senso che...
1: Dall'Inghilterra con questo brano divennero molto noti negli Stati Uniti, poi litigarono, si sciolsero e subito dopo lo scioglimento diventarono famosissimi con un'altra canzone, Time of the Season, che è diventata proprio l'inno degli Zombies, ma loro erano già in vacanza, già finito. Però va bene lo stesso.
0: È andata
1: almeno
0: così.
1: Hanno avuto una buona pensione.
0: Questo sicuramente.
1: Se ci pensi.
0: Se la sono potuti godere, chissà se si sono messi a fare qualcosa in cui diciamo sono diventati, erano dei principianti, perché oggi riflettevamo proprio su questo, no? Sul lusso che c'è oggi di essere principianti. Da bambini lo siamo praticamente in tutto, impariamo a leggere, insomma è tutto un imparare ad andare in bicicletta, eccetera eccetera, e lì quando siamo bambini l'errore non mette in discussione la nostra identità,
1: no, anzi,
0: è il modo in cui si impara, quindi si cade, ci si rialza, eccetera. Poi diventiamo adulti e in realtà costruiamo una reputazione intorno a ciò che sappiamo fare, quindi diventiamo quello bravo con le parole, quell'altro sportivo, quell'altro
1: quello
0: bravo
1: che
0: in
1: ripara
0: cucina,
1: tutto,
0: quello che ripara tutto,
1: che
0: non
1: invidia,
0: sei tu.
1: No, zero, io sono l'ultimo della classifica.
0: E più diventiamo competenti in alcuni ambiti e meno ci piace entrare in quelli in cui torniamo goffi. Quindi non vogliamo tornare principianti, poter far qualcosa senza dover dimostrare immediatamente di saperla fare diventa un po' il nostro problema, no? In effetti.
1: Ci sono delle situazioni, io parlo per me, no? Vi do sempre lo spunto, poi voi ci dite la vostra al 342-342-2190. Io per esempio oggi una cosa non la farei mai, cioè ballare.

0: in pubblico, in privato. Quella è una cosa che mi non... sento proprio, non c'è, non mi sento a mio agio.
1: Però è una cosa che non ti è mai piaciuta, quella, in effetti. No.
0: No. No, invece però invidio magari... quelli che hanno la voglia di dire papà, ma sì, balliamo, no, impariamo. No, per no. me mi mette a disagio, inizio a sudare. Quello è l'idioma francese. Sì. E la lingua francese sono due cose che posso imparare. Altre lingue, il francese mi fa sudare. Quando sudi non è un buon
1: sudare, oppure per esempio una cosa che ci è capitata ad entrambi, che non sappiamo fare, che dovremmo ritornare principianti per esserlo, cioè per impararla, è sciare.
0: Certo, lì però alzo la mano e dico ho avuto paura per le mie ginocchia.
1: Vabbè, ho capito, no, ma a parte quello.
0: Ah
1: cioè,
0: sì, mi piacerebbe
1: senso,
0: tanto, quello potremmo farlo.
1: Però in realtà ti senti un po' appunto la goffaggine che da adulti non ci concediamo più. È sì. quello il tema, no? È quello lì, il problema che
0: oppure
1: poi...
0: quando provavo a fare un buco nel muro in una casa che condividevo con dei miei amici, io stavo lì col trapano, no? Avevo preso tutte le misure, avevo fatto i segni, quindi dico, oh, adesso mi metto lì, che giravo con la punta.
1: E un disastro.
0: È passato uno dei miei amici e ha detto un banalissimo, ma che stai a fare? Quella roba lì sintetizzava tutto il fatto che io proprio neanche esteticamente non sono capace.
1: Perché non è soltanto l'errore tecnico, no? Quando facciamo un errore da adulti, ma diventa proprio un giudizio su di noi, sì. no? E quindi sei negato,
0: certo,
1: non appunto, oppure c'è una nuova applicazione, non sono capace ad utilizzarla, sono vecchio. Automaticamente ci facciamo dei giudizi su di noi. C'è anche una ricerca di una psicologa interessante che dopo vi sottoponiamo, ma intanto voi potete scriverci al 342-342-2190, qual è la cosa che vorreste imparare da zero ma che vi blocca perché dovreste tornare principianti e la cosa vi mette un po' di agitazione addosso.
0: Se
1: no?
0: aveste la certezza che nessuno vi vedrà durante le prime 10 lezioni, cosa vorreste imparare a fare?
1: Io sciare.

0: a fare cose nuove e sentirmi principiante. Ad esempio sabato ho iniziato un corso di uncinetto, non inutile dire che le prime righe di Maglia Bassa erano una roba di un Maglia brutto bassa. Scorgraziato, scordinato, storto. Però poi è bello anche vedere il progresso, quindi secondo me queste cose qua mantengono proprio carichi e aperti, ecco. Ciao!
1: Sono d'accordo, perfetta, sono d'accordo. Perfetta. L'uncinetto, io ti giuro che l'uncinetto mi ci metterei.
2: Ma adesso
1: l'ho detto in diretta a Radio Capital, okay. 12:40. Ma adesso... è bellissimo, cioè ti metti là, non sei capace.
2: Così
1: però
2: magari
1: piano
2: posi quel cavolo di telefono quando ti devi rilassare e usi, ma te lo compro. Adesso
1: vai,
2: te lo compro.
1: Compramelo.
2: Ora.
1: Vai,
2: Elisa, uncinetto. Guardami subito un link per comprare le cose base dell'uncinetto.
1: Vai.
2: E lo
1: facciamo insieme.
2: E lo acquistiamo. Voglio vedere se lo fai.
1: Ti prometto che ti faccio un lavoretto. Lo sai che poi quando poi mi ci metto ti tiro fuori un centrino pazzesco.
2: Perché lui è così. La cosa che mi infastidisce tantissimo è che anche che nelle cose in cui non è capace, a parte alcune che ormai è una causa persa, proprio
1: certo.
2: Tutto quello che è materiale, diciamo, è tecnico, niente, lasciamo perdere. Però invece su altre cose, quando ci si mette, diventa un
3: scusate se entro a gamba tesa.
2: Prego.
3: Buongiorno a tutti.
1: Elisa.
3: Caro, io accetto la sfida.
2: Sì.
3: Per me è un sì, io faccio l'uncinetto.
2: Ah,
3: quindi
1: attenzione.
3: Sì, uncinetto facilitato, quello 10.
2: Che
3: capito? Quello più, che i nodi sono più grandi.
2: Ah, ok.
3: Quindi
2: okay.
3: L'errore si vede di più e puoi imparare più velocemente. Quindi, Pier,
2: vogliamo
3: sei segnato gli atti che
1: vai.
3: Domani ti facciamo fare l'uncinetto.
2: Stupendo.
1: Vai, lo faccio.
2: Stupendo.
1: Vabbè, mo domani fatemi imparare prima, nel senso.
2: No, devi
1: mi
2: iniziare.
1: Dai delle lezioni di quello che sai fare. Sì, lo faccio.
2: Devi iniziare, sentiamo altri messaggi.
4: Allora, per superare l'imbarazzo dello sbagliare e per uscire dalla propria comfort zone, consiglio di fare un corso di improvvisazione teatrale, perché nell'improvvisazione l'errore va celebrato, non è un problema ma è un'opportunità per creare qualcosa, e quindi è veramente terapeutico se abbiamo paura di avere dei problemi di performance. Ecco, questo è veramente molto terapeutico, lo consiglio.
2: Verissimo, io l'ho fatto in passato, credo che sia una di quelle arti veramente dove si lascia, bisogna sbloccarsi, si lascia grande spazio a quello, alla persona, e tra l'altro colgo l'occasione per consigliare di andare a sostenere l'improvvisazione teatrale. Ci sono degli spettacoli in giro per l'Italia, ormai ovunque, che raccontano quest'arte, e io li sostengo vivamente perché ho trovato grande beneficio non solo nella mia persona, che evidentemente aveva una serie
1: bisogna
2: di
1: sbloccarsi, ma poi sei diventata anche un'attrice professionista.
2: Sì, vabbè,
1: ricordiamolo che adesso riparte la tournée teatrale. Bello,
2: sì.
1: Tra l'altro adesso sembra sempre che io scherzi quando dico questa cosa,
2: esatto.
1: Invece è seria e bellissima, però ricordacela tu, quando ripartite?
2: Ripartiamo il 3 ottobre da Civitavecchia con lo spettacolo Tutti gli uomini che non sono di Paolo Calabresi, dove ci siamo io e lui sul palco, e poi arriveremo il 4, adesso a memoria, il 4 a Follonica, dal 6 all'11 siamo a Roma, all'Ambra Jovinelli, e poi inizieremo.
1: E poi un sacco di città, anche Milano, sacco, vero? Anche Milano.
2: Sì, anche Milano a dicembre, ma prima ci sarà Sassuolo, prima ci sarà.
1: Va bene,
2: Imperi,
1: lo ricorderemo,
2: eccetera,
1: anche perché
2: eccetera.
1: In quel periodo tu ti collegherai dai,
2: sì.
1: Dagli hotel.
2: Esatto.
1: Io ti accolgo qua da Roma insieme
2: sì,
1: al resto
2: sì,
1: della
2: sì,
1: squadra.
2: Sì, sì,
1: e comunque, tornando al nostro tema del lusso di poter essere principiante, abbiamo un altro messaggio. Vai.
5: Ciao, mi piacerebbe imparare ad andare in bicicletta. Lo dico da tanto tempo e poi non lo faccio mai. Donatella da Roma.
2: Fallo, Donatella, noi siamo con te, siamo certo, ora cadere quando si impara ad andare in bicicletta, quando non si hanno 5 o 6 anni, forse può essere un po' più problematico.
1: Però dovremmo essere anche un po' più, diciamo,
2: l'equilibrio dici dovrebbe venire
1: un po' più
2: facile.
1: Sviluppati, dovremmo riuscire ad imparare prima.
2: Auguro.
1: Facci sapere.
2: Sì, facci sapere, esatto. Soprattutto utilizza tutte le accortezze, cioè una rotella.
1: Ma
2: esistono le biciclette grandi con le rotelle? Sai che non lo so, bisogna metterle.
1: Quella
2: forse
1: mi sembra molto difficile da superare.
2: Ho capito
1: come...
2: che inizi con la biciclettina da bambino.
1: Qualcuno che ti tiene. Eccola!

0: Ieri a Procida ho visto una signora anziana, molto anziana, che aveva una bici formato triciclo, cioè una ruota davanti, due dietro, aveva due bellissimi cestini, uno avanti e uno indietro, e se la godeva questa passeggiata. Quindi può essere un'idea per le signore che hanno scritto prima, che non sanno ancora andare bene in bicicletta.
1: Alla grande.
0: Ciao Daniela da Napoli.
2: Ciao Daniela, fantastica, perfetta. Abbiamo dato un ottimo consiglio anche alla nostra ascoltatrice per sbloccarla e iniziare ad essere principiante e a godersi questo lusso.

0: con I'm Out of Time. Voi siete con Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini su Radio Capital, Capital Circus, alle 12:52. Stiamo leggendo un sacco di vostri messaggi molto divertenti e anche molto, invece, oltre che divertenti, intelligenti,
1: stimolanti,
0: di riflessione sul tema di cui stiamo parlando oggi, cioè quel lusso di potersi sentire di nuovo dilettanti, principianti, senza provare però quel giudizio che da adulti si prova quando non si sanno fare bene le cose.
1: La libertà di essere scarsi, ecco.
0: Esatto, che va dall'imparare ad andare in bicicletta ad un'età adulta, imparare l'inglese in un'età adulta, l'hanno scritto in tanti. Poi Tommaso invece scherza e dice: il marito di un nuotatore alle Olimpiadi diventò famoso perché sugli spalti durante le gare, no, fu sdoganato questo modo di ammazzare la tensione facendo la maglia.
1: Parlavamo
0: del mio uncinetto
1: che da domani imparerai.
0: Da domani imparerò, grazie Elisa. E lui dice: vai Pier, ti immagino in platea durante gli spettacoli di Carolina con l'uncinetto.
1: Bellissimo.

0: Buongiorno ragazzi, siete molto bravi, ascolto sempre Radio Capital. Detto questo, volevo anche dirvi che io adoro buttare i colori su qualsiasi cosa mi capiti davanti, e per non crearmi il limite ho adottato questa tecnica, e cioè l'arte acritica. Si fa e poi non si critica. Ciao!
1: Ma siamo assolutamente d'accordo.
2: Giusto, va bene così, questo è il senso proprio, sì. Cercarsi dei momenti in cui si è al riparo da qualsiasi giudizio che in età adulta ci mette più in difficoltà.
1: Alessandra, 45 anni, ha imparato un nuovo sport bellissimo che la sta appassionando, il canottaggio.
2: Voi continuate a scriverci al 342 342 2190, sempre qui su Radio Capital.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Zimarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate, perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone!

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Era Tom Petty con Learning to Fly. Voi rimanete con noi, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, Capital Circus.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis.

0: Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Dreadlock Holiday, i 10cc qui su Radio Capital, a Capital Circus. Abbiamo iniziato la nostra seconda ora insieme a voi che ci state scrivendo al 342-342-2190, quando vi siete concessi, e ce lo state raccontando, il lusso di essere principianti, che abbiamo un po' abbandonato in effetti, proprio perché non ci permettiamo di essere scarsi, abbiamo paura del giudizio esterno. C'è una psicologa che si chiama Rachel Wu della University

0: University of California Riverside. Pensa che bella university che deve essere quella della California Riverside.
1: Ma già dal nome mi fa tornare la voglia di andare all'università.
0: Per esempio un'amica l'ha fatto, ce l'ha scritto qui
1: Mauri, un amico forse, ma non lo so,
0: sì.
1: Senza genere. Quale miglior modo di sentirsi principianti se non tornare all'università a 32 anni in una facoltà che mai avresti pensato, scrive Mauri. Però 32 anni sei un pischello.
0: Infatti sì, sei un pischello.
1: Cervello bello solido, bello ancora reattivo, capito? Puoi andare dopo che diventa
0: difficile.
1: Dipende
0: cosa hai fatto fino ai 32 anni.
1: Sì, certo.
0: Rachel Boo, questa psicologa che studia proprio l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ha fatto un'osservazione, cioè che i bambini imparano dentro un ambiente in cui ci si aspetta che chiedano aiuto, ricevano feedback, sbaglino e provino molte cose diverse. Gli adulti, invece, tendono a specializzarsi e a rimanere nei territori che conoscono. Quindi qual è la proposta di questa psicologa? È di recuperare alcuni elementi dell'apprendimento infantile, quindi la curiosità, l'esplorazione, il sostegno degli altri, ma soprattutto la tolleranza dell'errore, che poi è una cosa che ci portiamo in tutti gli ambiti della nostra vita, no?
1: E quindi forse Alessandra ha fatto la cosa giusta, perché lei dice: 45 anni, da giugno sto imparando un nuovo sport bellissimo che mi sta appassionando tantissimo, il canottaggio. Complimenti,
0: sì,
1: peraltro.
0: Sì, l'abbiamo detto prima.
1: Vero? Vabbè, ma questa è una roba straordinaria, vedi, a proposito dell'università, non posso tornare. No, però mi aveva colpito perché lo fa con le sue amiche, almeno non si criticano, non c'è quell'esperto che ti dice: no, però con il remo non stai andando bene.
0: E a proposito,
1: che poi l'esperto sarebbe tuo padre.
0: Mio padre, ovviamente.
1: Gaetano Di Domenico, grande campione di canottaggio,
0: esatto,
1: lo vogliamo dire.
0: Certo, campione italiano anche dei veterani, ma stiamo scherzando.
1: Che non
0: molla. Ci ha provato in tutti i modi a farci appassionare a questo sport, a me, a mia sorella e anche
1: niente.
0: A mio fratello niente. No, non c'è stato verso, purtroppo è rimasto l'unico campione
1: con le sue
0: casa.
1: Medaglie.
0: Tutte medaglie e coppe che manteniamo
1: che
0: in casa. Dunque, cioè, a proposito invece però di questa cosa che veniva accennata, c'è un'altra ricercatrice che ha descritto quella beginner's bubble, che mi piace tantissimo. Che cos'è? Il principiante assoluto spesso sa perfettamente di non sapere, poi inizia ad acquisire le prime nozioni e la fiducia può crescere molto più velocemente della competenza. Cioè, di cosa parliamo? Di quello che fa 3 lezioni di padel e poi ti viene lì ad insegnare, no, qual è il metodo giusto per impugnare la racchetta, cose di questo genere. Oppure una settimana di corso di fotografia e arrivi e vuoi essere Ansel Adams, capito com'è?
1: Però anche questi due messaggi sono belli, sono belli, perché io mi ci riconosco, fra un po' diventa così. A 60 anni io e mia moglie abbiamo iniziato a giocare a golf. Oggi ne ho 65, quindi 5 anni di pratica, e non sono per niente contento di come sto giocando, perché questo è un altro elemento importante. Comunque sì, lo fai da dilettante, ma sempre con la voglia di farlo bene,
0: di migliorarti,
1: ma che meraviglia,
0: di raggiungere un livello che decidi tu.

0: Fontaine's DC su Radio Capital, a Capital Circus. Siamo in attesa di questo album che uscirà il 16 ottobre, Dopamine Chamber, registrato un po' di qua e un po' di là, cioè tra Londra, la campagna inglese e Palermo. Infatti mi ricordo, io ero a Palermo con lo spettacolo appunto, e c'era Graham Chatten che aveva chiesto
1: che
0: una chitarra,
1: che è il cantante dei Fontaine's DC,
0: hai ragione, che aveva chiesto in prestito su Instagram una chitarra per
1: registrare delle cose, fare delle
0: sì
1: cose.
0: Non si era capito bene per quale motivo, però sono a Palermo, ho bisogno di una chitarra, e mi ricordo che il nostro amico Corrado Fortuna era impazzito perché diceva: e dove sarà stasera? Giriamo per tutti i locali,
1: locali di Palermo
0: a cercare il cantante dei Fontaine's DC per ascoltare qualcosa.
1: E
0: poi
1: invece stava registrando anche parte di questo disco. Sono circolate anche delle foto che non sono rappresentative di una band, ma a noi fanno tantissimo piacere, di una band che ormai è tra le band più importanti della scena mondiale, perché c'era questa foto in cui lui registra delle voci dentro una cabina vocale improvvisata con materassi e cuscini a fare da isolamento. Ma sì, perché poi quando la musica è bella, quella che registri, la puoi registrare dove ti pare.
0: Ma perché lo dici a Elisa?
1: Ma sì,
0: a Lele.
1: Sta con le mani su un mixer, no?
0: Ah, ok, in quel senso.
1: Sì,
0: basta
1: con gli studi da milioni di dollari. Se scrivi una bella canzone, hai un buon microfono, un buon preamplificatore e via. I Led Zeppelin li facevano con quattro microfoni i dischi, a volte neanche quattro all'inizio, proprio i primi.
0: Infatti.
1: Quindi su, dai.
0: A 40 anni ho preso la patente per la moto e la mia prima moto custom. Purtroppo un mondo ancora pieno di maschilismo, dice Stefania, però cominciano a nascere anche gruppi di donne motocicliste con cui sentirmi più a mio agio.
1: E tu prima chiamavi bubble, come l'hai chiamato?
0: Beginner's bubble.
1: Beginner's bubble, cioè quella tendenza di sovrastimare quanto se ne sa dopo poche lezioni.
0: Sì.
1: Un nostro amico Lucio ci ha scritto: effetto Dunning-Kruger, che è il termine giusto per definirlo.
0: Ah, ok.
1: E te lo spiego.
0: Spiegamelo,
1: perché io sono onnisciente, perché durante le canzoni sono andato a documentarmi perché mi ha incuriosito.
0: Certo.
1: Distorsione cognitiva, effetto Dunning-Kruger, per cui chi ha poche competenze in un ambito tende spesso a sovrastimare quanto ne sa. Ma la cosa interessante è che per capire di essere poco preparati serve già una certa competenza. Cioè, è il fatto di essere incompetenti che non ti fa capire che sei talmente incompetente che devi imparare ancora un po' prima di poter esprimere dei giudizi.
0: Beh, è un po' complesso come ragionamento.
1: Ma no, questo si chiama effetto Dunning-Kruger.
0: No, quello
1: adesso
0: sì,
1: lo voglio
0: capito.
1: Dire a qualsiasi amico che viene e mi dice: no, perché ma questo è l'effetto Dunning-Kruger.
0: Vedi, fai esattamente quella cosa lì. Hai acquisito poche competenze,
1: no,
0: ma te le rivendi
1: certo. In
0: maniera.
1: Al nostro amico Daniele.
0: Al nostro amico, certo,
1: che sa sempre tutto, mio migliore amico, fratello, però noi lo prendiamo in giro perché ha competenze su tutto, no?
0: Su tutto, però in effetti poi
1: a volte
0: in effetti non ha tutti i torti.
1: Però mi devo segnare questo effetto Dunning-Kruger, perché mi piace, perché potrebbe sembrare anche un artista, capito?

0: This is Midnight Runners, come on Eileen, su Radio Capital, a Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi. 1982 l'anno di uscita di questo brano, di questa band, che snobava un po' tutto il look del periodo, no? Degli anni 80. Loro uscivano con salopette, cappelli, abiti da lavoro rurali, una scelta precisa, non volevano inseguire l'eleganza del pop.
1: Mi sembra di poter aggiungere anche questo brano, chi ci segue dalle prime puntate magari si è imbattuto nelle nostre chiacchierate anche con voi su quelle canzoni che sono diventate famosissime pur non essendo per nulla semplici,
0: no.
1: Quindi cambi di ritmica, cambi, sì, di tempo. Questo è un altro caso proprio di scuola, perché qua accelerano, velocizzano, rallentano, cambiano ritmica, eppure il pubblico in tutto il mondo ha accolto questo brano come una di quelle canzoni che oggi possiamo definire evergreen, sempre verdi, quelle
0: sempre
1: che
0: verdi.
1: Passano le generazioni e le persone comunque le conoscono, non si sa bene perché.
0: A 58 anni ho deciso di imparare il tango e suonare la chitarra, ci dice Antonio. Il tango è un'altra di quelle cose che mi piacerebbe un sacco, ma
1: che io per esempio preferirei, non lo so, rimanere, dimmi una cosa terribile e la preferirei a mettermi in una scuola di tango che è pieno di regole, devi, li vedi tu.
0: No, vabbè, cioè, ma non è una questione,
1: no,
0: di regole, è di movimento, di sinuosità, di quella cosa che diciamo fatichiamo a prendere.
1: No, non è la mia.
0: Nostra, essere principianti però è una specie di allenamento dell'identità. Cioè ci obbliga a essere la persona che chiede invece di quella che spiega.
1: Bellissimo.
0: Questo è un grande esercizio da fare, no?

0: Quindi a ricevere istruzioni magari da qualcuno che è un po' più giovane di noi, a non poter usare il curriculum precedente che abbiamo in noi, no? Vista l'età, e quindi a trovarsi magari ad aver gestito un'azienda per 20 anni, ma di fronte a un tornio da ceramica sei assolutamente...
1: Figurati. Ovvio. Io quello per esempio che... quando vado dal fisioterapista,
0: sì,
1: altro grande

0: gli chiedo tutto.
1: Ok.
0: Cioè vorrei, gli chiedo tutto, qualsiasi cosa facciamo, ma perché fai questo? E lui mi spiega tutto. A volte prende.
1: Ma perché vuoi fare il fisioterapista?
0: No, però sono interessato a scoprire delle cose, no?
1: Perché tu dicevi riprendere la curiosità di quando eravamo bambini.
0: La curiosità di quando eravamo bambini, quindi lui, ma perché stiamo facendo questo? E lui mi spiega tutto, mi ha anche spiegato perché non mi toglie a volte la lomboscialgia quando arriva e non me la toglie subito.
1: Perché?
0: Perché se no poi tornerebbe, adesso lo dico male, sono fisioterapisti all'ascolto.
1: Infatti guarda, non lo dire.
0: No, perché il corpo attua una sorta di protezione, quindi si indurisce la schiena per proteggerti, per evitare che tu faccia ulteriori movimenti che possano creare ulteriore infiammazione.
1: Sì, ma non mi lancerei in questa cosa, se posso dirti, perché sicuramente non la dici nella maniera corretta.
0: Ma che ne sai, sono un grande esperto di lomboscialgia.
1: E fai il beginner's bubble, quello che ne sa tre cose e si spaccia per
0: Dunning-Kruger.
1: Dunning-Kruger, esatto. Io la chiamo
0: nome d'arte.
1: Bello in effetti, potrebbe essere il nome di un personaggio.
0: Eccolo, è arrivato Dunning-Kruger.

0: nel 2004 nel suo album 10 stratagemmi, e il nostro amico Spasparupi, ho detto bene? Da Chivasso dice: 55 anni, sono felicemente principiante, mio figlio ha compiuto un anno il 5 settembre.
1: Quello
0: è un bel lusso, quello è un lusso.
1: Però ti devo dare una brutta notizia: non pensare che non ti giudichino.
0: No, certo.
1: Ti giudicheranno tutti, quindi la pressione lì te la devi tenere, amico mio. Non siamo nel paese in cui nessuno giudica quello che fanno gli altri genitori, seppur principianti.
0: Quello dovremmo cercare di astenerci, no? Come diceva la nostra amica all'inizio della trasmissione, la tecnica acritica, esatto. Non acrilica ma acritica.
1: Va bene, allora invece Laura dice 62 anni, un anno che penso di prendere lezioni di guida per la moto, dopo un anno che ci penso

0: Di che ci penso, sto però iniziando a pensare che l'attività sia pensarci e non iscrivermi.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Rienzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
5: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.it.

0: want to be with you, dicevano i tourists.
1: Perché c'è la
2: S finale, sì.
0: Questo, esatto, questo lo dico anche per la nostra amica Anna, che oggi ha 72 anni e ha fatto la prima lezione di inglese. Anna, ci saranno delle cose che ti metteranno in crisi,
2: sì, sempre.
0: Per sempre, tipo questa, cioè pronunciare la S alla fine di una parola inglese che finisce per una consonante.
2: Ascoltando questa canzone, questa proprio dei The Tourists, I only want to be with you, voglio stare solo con te.
0: L'ha fatto perché così ha fatto vedere che lui invece la sa dire la S.
2: No, invece mi sono secondo me impappinato perché non volevo. Se avete sentito Echi di Eurythmics, non avete sbagliato, perché era la band in cui suonavano Dave Stewart e Annie Lennox prima di formare gli Eurythmics. Incisero questo brano, che non è inedito perché è una cover.
0: È una cover.
2: Ed ebbero anche successo, stranamente ebbero anche successo. No, sono andato a cercare i nomi degli altri due, Pete Combs e Eddie Chin, insieme a Jim Toomey alla batteria. Perché poverini questi tre ragazzi.
0: Cosa?
2: Avevano dentro la band due fuori classi incredibili.
0: È vero.
2: Annie Lennox e Dave Stewart. Sarebbero stati famosi con qualsiasi band. Infatti anche qua una cover e sono andati al quarto posto in classifica.
0: Magari da soli invece no, probabilmente, visto che non hanno continuato.
2: No, dico i due.
0: No,
2: purtroppo no.
0: Evidentemente, magari ci hanno provato e riprovato.
2: Il cruccio della vita, ma pensate, avevo nella band due tra i più grandi fuori classe della musica contemporanea. Nemmeno il tempo di fare un album, forse sì, ma insomma di fare successo veramente. Però invece per gli Eurythmics poi la carriera fu lunga e piena di grande musica, e devo dire anche molto, molto rispettabile la scelta a un certo punto, quando insieme non avevano più cose
0: niente
2: da dire, al di là della rapporti personali, hanno messo in pausa una formazione che rimarrà indimenticabile perché non ha fatto in tempo a fare cose brutte.
0: Questo è il consiglio che vorremmo dare a tante altre band o artisti che invece centignano, come si dice, dalle nostre parti con pochi risultati, diciamo, secondo noi. Allora Dan al 342-342-2190 ci ha scritto: a 63 anni, andato in pensione, mi sono iscritto ad una scuola di musica per suonare il clarinetto. Molto faticoso, ma molto divertente. Ecco, quello che vorremmo è che queste cose arrivassero anche magari dopo, no? Cioè meglio prima di andare in pensione, no? È chiaro che siamo sempre molto presi quando siamo in attività lavorativa, però c'è un altro aspetto di questo argomento di cui abbiamo parlato oggi che vorremmo sottolineare, cioè che oggi abbiamo trasformato moltissimi hobby in performance. Cioè cuciniamo, fotografiamo il piatto, leggiamo e contiamo i libri, viaggiamo e documentiamo il viaggio. Invece il principiante dovrebbe introdurre una forma, diciamo,
2: di autoregolamentazione,
0: di disobbedienza,
2: niente,
0: cioè fare
2: social.
0: Qualcosa che almeno per un po' non produce niente di presentabile.
2: È vero, anche perché sei scarso.
0: Appunto.
2: Non lo dimentichiamo.
0: E chi se ne importa se sei scarso? È quello il concetto. Invece se ci mettiamo in testa che poi quella cosa la dobbiamo condividere, magari appunto sui social, questo fa sì che ci autogiudichiamo e non va bene. Dobbiamo essere scarsi e dobbiamo.
2: Poi sono diventato un grande chef. I primi piatti non erano proprio granché.
0: Tu stai parlando di te, ovviamente. Invece questo cucina e dal primo. Perché sei ossessivo?
2: Ossessivo.
0: Segui tutto alla lettera.

0: qualcosa di me che non ti aspetti, diceva Carmen Consoli, è proprio quello, no? Anche di cui parliamo, non, qualcosa di noi che non ci aspettiamo né da noi stessi né magari che si aspettano gli altri di noi, no? In effetti questo è anche, fa parte anche dell'argomento che abbiamo tirato fuori oggi insieme a voi. Il canottaggio va molto come
1: molto.
0: Sport da imparare così da, per cui tornare principianti.
1: E noi li salutiamo, i canottieri di Candia,
0: dove Massimo
1: in
0: questa sera farà la sua seconda settimana di canottaggio. In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo, bello, canottaggio. Però mi chiedo adesso, vabbè, però è bello comunque perché ti riscaldi facendo movimento, però adesso inizia anche la stagione, quella un po' più... è freddo, no?
0: Vabbè, ma che c'entra? Madonna, scusate, io vabbè, veramente vi chiedo scusa.
1: Ho immaginato l'idea di andare sul fiume con un freddo disumano a fare il canottaggio.
0: Che vuol dire? Poi c'è Michele da Racalmuto che ha iniziato a imparare a suonare la batteria acustica. Gli strumenti vanno molto, eh? C'è chi ci racconta che anche il periodo orrendo del Covid che abbiamo passato e quindi del lockdown, però gli ha permesso di prendere in mano il basso e di suono regalato dalla moglie al suo 50° compleanno, fatto in quei mesi, e ha iniziato a suonarlo.
1: Basso e batteria, lui si è fatto la sezione ritmica da solo.
0: Bello, io amo Christian. Ha iniziato hip hop a 39 anni. Bello.
1: Ma
0: a
1: fare il rapper o
0: no,
1: il ballo?
0: Ballare.
1: Dai, era una battuta, era una battuta.
0: Tu sei capace di non distinguere questa cosa.
1: Vabbè, perché mica niente male, anche uno vuole iniziare a fare l'hip hop dal punto di vista della musica.
0: No, infatti quello sicuramente.
1: Che si unisce al ballo. Beh, già che ci siamo, salutiamo pure Fabrizio che da un anno ha iniziato a fare la sua radio, una piccola web radio, gli piace molto la radio e ci ascolta e insisti perché la radio è bellissima.
0: È vero.
1: Vedrai che non ti mollerà più.
0: E si impara solo facendo in realtà.
1: Eh sì.
0: Diffidate di quelle scuole che vi propongono.
1: Vabbè. Vabbè, non lo so, perché diffidate? Magari ti insegnano comunque delle cose tecniche importanti da sapere.
0: Sì, no, ma certo, no,
1: però
0: chiaro,
1: poi,
0: quelle
1: sì,
0: sono la base ovviamente, se, però poi dopo diciamo che poi il mestiere si impara facendolo.
1: Cercare un po' la propria strada, la propria capacità di fare quello che pensiamo sia meglio per noi.
0: Oppure
1: ma poi anche
0: quello
1: continuare
0: che ci
1: a imparare.
0: Piace, esatto. Perché sennò non vale il discorso che abbiamo fatto oggi, no? Cioè imparare il lusso, o meglio concedersi il lusso di essere principianti.
1: Per esempio Sheryl Crow, la

0: prossima protagonista delle nostre, della nostra playlist. Nasce nel Missouri, inizia a lavorare come insegnante di musica e poi come corista, quindi evidentemente lei, diciamo, non arriva sul palco da principiante. Beh, anzi, però, arriva da insegnante.
1: Corista nel tour di Michael Jackson, insomma, non
0: appunto,
1: poco,
0: dico,
1: eh.
0: Inizia da corista, poi arriva nel tour dell'artista più importante in circolazione, Michael Jackson, e poi arriva, prende il coraggio, scrive le proprie canzoni, registra le proprie canzoni, arriva tardi al successo da solista, ma che successo per Sheryl Crow, perché nella sua carriera alla fine si porta a casa 9 Grammy Awards. Che cos'è il Grammy Award? È il premio più importante per chi è famoso, diciamo,
1: certo,
0: così. I famosi Oscar della musica. I Grammy Awards, ed entra addirittura nella Rock and Roll Hall of Fame, che è un po' quel muro virtuale nel quale sono incisi i nomi degli artisti immortali per la musica. Lei ci arriva nel 2023, quindi qualche soddisfazione se l'è tolta Sheryl Crow,
1: soprattutto partendo da tutt'altra situazione.
0: Beh,
1: no?
0: Da tutt'altra, in una sala prove ad insegnare a cantare alle persone.
1: Sì, sì, magari però non si era mai vista su un palco.
0: Certo, pure qua, ma chi ti ha insegnato a cantare a te?
1: Sheryl Crow. Yeah.

0: All I Wanna Do, Sheryl Crow, qui su Radio Capital, Capital Circus, che sta quasi per volgere al termine, ma senti qua.
1: Vai.
0: Luigi da Roma, 3 anni fa, a 58 anni, si è iscritto al Club Alpino Italiano per iniziare a fare trekking in montagna. Non era mai stato oltre i 2000 metri. Quest'anno, ad inizio 2026 sarà forse, sì, sono salito sul Kilimangiaro a 5849 metri.
1: Ma
0: cioè,
1: si può?
0: Ma ti rendi conto?
1: Si può.
0: Beh,
1: ci crediamo.
0: Sì,
1: certo che ci credo. No, perché io vedo solo quelle scene con le cioè quando sali su, le tende,
0: perché
1: le cose pericolose. Che sei pazza?
0: Tu impazzi.
1: Ma sei pazza? A parte il terrore, il vuoto,
0: di vertigini,
1: cose scoscese. Ti ricordo che la famosa prima passeggiata con le Converse, lì proprio un cretino. Vabbè, niente di pericoloso, niente di pericoloso.
0: No, siamo andati in montagna, come si fa di solito d'estate con... Ah no, d'estate, era d'inverno, che d'estate?
1: No, era d'estate.
0: Era d'estate, avevamo anche il passeggino con il nostro primo figlio, no? Perché appunto l'estate,
1: l'immagine
0: è importante,
1: l'immagine è importante.
0: Certo, con i jeans skinny e lo star nere in montagna.
1: A un certo punto stavo lì, dico, ma cosa sta succedendo?
0: E il passeggino, pretendeva anche di portare sul passeggino, capito?
1: Però che look!
0: Ah, certo, sì. Facevi ancora il cantante, era
1: vuoi mettere,
0: non
1: cioè
0: volevi
1: la felpa,
0: rinunciare.
1: No, mai, non volevo rinunciare assolutamente al mio physique du rôle. Germano a 58 anni ha fatto il primo Ironman.
0: Ma che bravi ragazzi, vedi, voi non ce l'avete, voi ve la concedete sì il lusso di essere principianti.
1: Bravi, io
0: poi
1: mi sento vicino a Davide.
0: Un po' vicino a Davide perché?
1: Vicino a Davide mi sento, che con la moglie hanno iniziato a ballare tango l'anno scorso. Lei balla e lui la segue come un tronchetto della felicità. Questo mi sembra molto me.
0: Però Davide, vedi, non per forza bisogna essere bravissimi. Magari lei lo è, tu no, almeno... Smezzate.
1: Almeno uno dici, no?
0: Almeno uno dei esatto. due della coppia.
1: Ascoltiamo i Muse adesso con Madness, l'ultima canzone di Capital Circus per oggi.

0: Madness Muse chiude questa puntata di Capital Circus. Noi torniamo domani alle ore 12. Pier e Carolina, e adesso arrivano Mixo e Luca De Gennaro con Capital Records.
1: Ciao ciao.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito,

0: Hit.
1: Una finestra è una finestra.
0: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
0: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
0: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. È stato aggredito nell'ufficio da più persone prima di precipitare dalla finestra. Sono le prime conclusioni della commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, trovato morto a Siena nel 2013. Silvia Mobili.
8: Non è stato un suicidio come è stato catalogato, ma un omicidio. Questa è l'ipotesi dopo le analisi del RIS. Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio in modo rapido da almeno due persone. Era cosciente prima di precipitare. Una volta fuori dalla finestra avrebbe cercato di aggrapparsi al davanzale. Gli aggressori lo avrebbero tenuto sospeso per alcuni momenti, forse con uno scopo intimidatorio, prima che la presa venisse meno e Rossi cadesse. C'è anche un possibile movente legato all'attività svolta da Rossi nell'ufficio comunicazione di MPS, dove transitavano importanti somme destinate a sponsorizzazioni. Qualcuno forse lo ricattava.

0: o ha cercato di estorcergli del denaro.
1: Il Consiglio europeo ha adottato sanzioni nei confronti di 10 cittadini russi legati all'esclusione del partito Yabloko, l'unico in Russia contrario alla guerra, dalle elezioni della Duma, con l'accusa di violazioni del diritto d'autore, estremismo e altri illeciti. Sono stati inseriti nella lista delle restrizioni tra gli altri 3 giudici della Corte Suprema e un funzionario della Procura Generale. L'accusa del Papa nel suo ultimo giorno di visita in Francia: le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, il valore della parola data è disprezzato, ha detto, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. Via libera definitivo allo stadio della Roma, la conferenza dei servizi decisoria poco fa ha dato l'ok alla realizzazione del nuovo impianto nel quartiere di Pietralata. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte, cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: simpatici questi ragazzi, ex ragazzi, perché questa canzone è del 78, nel frattempo sono diventati anziani pure loro. Si chiamavano Sniff and the Tears. Si, fa il conto,
1: sì,
0: con le dita,
1: quanti
0: anni sono passati al 78?
2: Sono quasi 50 anni.
0: Esatto, beh, se conti 48. Che tra due anni sarà il 28, sì, esatto, sono 48,
2: sì,
0: anni.
2: Sì, sì, sì.
0: 48 anni fa questi ragazzetti inglesi scrivevano questa canzone, si chiamava Driver's Seat, loro si chiamavano Sniff and the Tears, che uno dice ma che cacchio di nome è? Vuol dire praticamente quando ti colla il naso e piangi,
2: esatto.
0: sono le lacrime.
2: Quando Sniff hai le allergie, tipo, no?
0: Esattamente.
2: Da fieno, quelle cose lì.
0: Raffreddore da fieno, era praticamente quando uno ha un'allergia, c'ha Sniff and the Tears.
2: Effettivamente è una bella tragedia, perché io ho degli amici che hanno queste allergie, poracci, quando cambia la stagione, non vivono più. Succede, Sniff and the
0: Tears. Allergie, intolleranze? Hai notato che da qualche anno, quando
2: si
0: tu ordini qualcosa?
2: Sì.
0: No, ma nei ristoranti. Ti chiedono le cose, dice ordini, e poi ti dicono allergie, intolleranze.
2: No, a me non lo chiedono
0: prima,
2: mai.
0: Prima nessuno lo chiedeva.
2: Lo dico io prima che me lo chiedano.
0: No, ma evidentemente è diventata una specie di regola, per cui dicono.
2: C'è un bel rischio.
0: Ma te lo
2: per
0: dicono
2: caso.
0: come se tu, cioè te lo chiedono come se tu dovessi fargli una confidenza.
2: Sì.
0: Tipo allergie, intolleranze. Poi non le diciamo a nessuno.
2: Oppure un amaro?
0: Un amaro, quello è un'altra cosa. Ragazzi, cominciuma.
2: Duma.
0: Anduma
3: Capital Records.

0: Allora,
1: dal Ducato di Piemonte, eccoci qua.
0: Dal Ducato di Piemonte, però sì, in realtà siamo uno da Milano, io, Dege, e uno da Roma Mixo, esatto. Quindi siamo dai due studi di Radio Capital, perché Radio Capital, beh, mica ce ne ha uno di studio, ce ne ha due.
1: Due,
0: anzi,
1: sedi.
0: Forse tre, perché la mia sede pugliese è diventata ormai una specie di sede ufficiale.
1: Effettivamente, anche se, così. Sì.
0: Anche se insomma in questo momento è a riposo, per cui siamo qua con Franco Russo in regia, con Jennifer Engelmann in redazione. Ma oggi abbiamo fatto, senza dire niente a nessuno dei quattro, siamo tutti e quattro vestiti di bianco. Cioè, maglietta bianca Franco, maglietta bianca io, maglietta bianca Jennifer e camicia bianca tu.
1: Eh certo, perché quindi le magliette non mi stanno bene.
0: No,
1: eh,
0: ma le magliette sono per i poveri, da poveri, sì, cheap. Mixo non si mette mai in magliette.
1: No, mi metto
0: camicia.
1: Le polo, ma ti spiego, perché le t-shirt di solito, due volte che le lavi, si slabrano. E quindi slabrandosi sulla manica, la manica diventa troppo larga. Io che ho delle braccine che sembrano quelle di Alien, praticamente, non sto bene. Capito?
0: Braccine di Alien.
1: Che impressione, vero?
0: Sì, o anche di E.T.
1: Sì,
0: E.T. No, ce l'hai braccine.
1: No, gli extraterrestri di qual era il film?
0: Incontri ravvicinati. Sì,
1: esatto,
0: certo.
1: Quegli alieni quelli hanno le braccine come le mie.
0: Capoccione, esatto. E braccine. Ma tutti gli alieni hanno, sì, naso, sì, trombetta, capoccia grande, braccine,
1: eccomi
0: piccole.
1: Qua.

0: Allora, fino alle 16 stiamo insieme per la prima parte di Capital Records. Abbiamo tra pochi minuti, adesso ascoltiamo la novità.
1: Sì.
0: Si apre un nuovo entusiasmante torneo di altri album live. Poi vi spiegheremo tutto. Sì. Intanto 342-342-2190, mandateci messaggi solo belli. Non mandateci messaggi brutti.
1: Va bene.
0: Tipo a stronzi. No, cioè, non scriveteci cose così spiacevoli. Scriveteci cose belle.
1: Ma non li scrivono mai, sono così carini.
0: No, lo so, però metti che un giorno che uno gli dice: ma chi sono questi due? No?
1: Va bene, dai.
0: Metti che qualcuno volesse dire: ma chi sono questi due che sa che parlano alla radio? Ecco, non scrivete quella roba lì, scrivete le robe solo carine. Va bene.
1: Sta in questo tipo di terapia il degenaro.
0: No, oggi ho bisogno di questo, ho bisogno di positività, e tu lo sai perché.
1: Lo so.
0: Poi,
1: certo.
0: Poi diciamo anche perché.
1: Va bene.
0: Intanto cominciamo con la novità dei Jungle. Sentite, questa è una specie di neoclassicismo disco. Sunshine, novità, Jungle.

0: piace perché è una canzone nuova ma ha proprio un sapore disco, la disco music assoluta, sì, di veramente 50 anni fa.
1: Sì, sì, se mi dicessi che è uscita nel 76 ci crederei, insomma.
0: Esattamente.
1: Anche se i suoni, vabbè.
0: Invece nel 2026 Sunshine dei Jungle, i quali Jungle saranno per una unica data italiana domenica 15 novembre prossimo all'Unipol Forum di Milano, e Radio Capital è la proud radio partner di questo concerto.
1: Ma che bello.
0: Andiamo tutti a vedere il concerto dei Jungle.
1: Molto bene.
0: Allora, a proposito di concerti, si è chiusa la settimana scorsa.
1: Sì.
0: Si è chiuso il primo dei due tornei, questo è il secondo e ultimo, che riguardano i grandi album dal vivo. Sì. Per chi fosse troppo giovane per ricordarselo, come molti di voi sono, cari ascoltatori di Radio Capital, noi sappiamo di parlare ai giovani.
1: Sì.
0: Da questo osservatorio. Sì. Privilegiato, parliamo ai giovani.
1: Va bene.
0: Una volta, quando gli artisti diventavano famosi, avevano un punto di arrivo che era l'album live.
1: Sì.
0: Il disco dal vivo era la consacrazione, anche perché tu ti facevi sentire quanto eri bravo a suonare dal vivo le cose.
1: Anche se diciamo che fino a un certo punto i dischi live testimoniavano esattamente quello che era la scena e la qualità della band in questione.

0: Dopodiché sono intervenuti i tecnici del suono, gli ingegneri del suono, i produttori, e hanno fatto sovraincisioni, hanno tolto quello che non andava bene, per cui non è che proprio i live degli ultimi anni siano testimonianza di quello che è accaduto sul palco, no?
1: Infatti sono diventati anche meno di moda, cioè una volta tu aspettavi, anche perché poi c'era la possibilità di vedere meno concerti in giro, per cui quando tu avevi, che ne so, Made in Japan dei Deep Purple, ascoltavi questo album doppio, ti immaginavi questo concerto pazzesco, no? In Giappone, eccetera. Made in Japan dei Deep Purple è quello che ha vinto il primo torneo battendo finale Second Out,
0: meritatamente, perché
1: molto meritatamente,
0: assolutamente,
1: ma ti dirò, era, diciamo, nel tabellone precedente, era non a caso era il primo.
0: Certo.
1: Perché è una specie di simbolo dell'album dal vivo.
0: Sicuramente.
1: Ne abbiamo messi insieme altri 16, per cui c'è un tabellone che comincia oggi. Ogni giorno ci sarà uno scontro con due canzoni che vi rendono possibile votare l'album. La differenza tra questo tabellone e quello precedente sono due. Il primo è che ci sono anche degli album italiani.
0: Sì, ma giusto.
1: Ci saranno 4 album dal vivo italiani tra i 16.
0: Perché discriminarli, certo.
1: E poi ci sono anche, cosa che non c'era nel primo tabellone, degli album dal vivo di eventi corali.
0: Sì, cioè, quindi tipo Live Aid, Woodstock, queste cose qua.
1: Tipo Woodstock, tipo The Last Waltz, tipo il concerto per il Bangladesh, cioè quei grandi eventi dal vivo hanno suonato tanti artisti che però sono diventati dischi, quindi
0: certo.
1: Oggi, attenzione, perché cominciamo molto bene.
0: Attenzione battaglione, perché oggi voglio vedere come va a finire proprio, dai.
1: Anche io voglio vedere, perché abbiamo da una parte abbiamo un classico della musica rock americana dal vivo, cioè uno degli album riconosciuti come uno tra i migliori di tutti i tempi.
0: Anche riduttivo dire solo rock, perché stiamo parlando degli Allman Brothers Band. Avevano mille influenze, non ultima un po' di country, no?
1: Sì, tra l'altro sì.
0: Blues.
1: Quindi le Allman Brothers Live at Fillmore si chiamava.
0: Bellissimo.
1: Questo straordinario album dal vivo degli Allman Brothers, che tutti ci ricordiamo. Ma dall'altra parte c'è un disco straordinario, che è quello dal vivo di Fabrizio De André con la PFM.
0: Con la PFM, certo.
1: Che si chiamava, per la precisione, Arrangiamenti PFM.
0: Ecco, vedi un po' che titolo. Brutto,
1: esatto, Fabrizio De André, Arrangiamenti PFM, che testimoniava questo tour che avevano fatto insieme nel 79 in tutta l'Italia, mettendo insieme un cantautore e una rock band, insomma. Quindi, insomma,
0: ribadiamo il concetto che non votiamo l'artista, perché sennò sarebbe scontato che De André andrebbe avanti. Votiamo il disco dal vivo. Qual è il disco più bello dal vivo fra Allman Brothers e Fabrizio De André con la PFM?
1: Intanto ce ne ascoltiamo una e l'altro. Votate da adesso al 342-342-2190 per Fabrizio De André PFM oppure Allman Brothers Live at Fillmore. Ascoltiamole tutte e due e intanto a voi i voti.
0: Ricordiamo il numero per mandare i messaggi, WhatsApp, un numero WhatsApp 342-342-2190, De André Live o Allman Brothers Live. Vai!
2: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di

0: Che discone questo di Allman Brothers, io voto per questo. Scusate, ma ecco, tra l'altro non c'era soltanto quel genio della chitarra che era Duane Allman, da lì a poco sarebbe scomparso in un incidente di motocicletta, ma faceva il era gemellato con Dickie Betts, l'altro
1: Dickie
0: chitarrista.
1: Betts, grandissimo chitarrista Dickie Betts, certo.
0: Tra l'altro non è il suo nome vero Dickie, era soprannominato così Dickie per un motivo che a quest'ora non si può dire.
1: Certo, perché lui si chiama Richard, perché un po' da una parte Dick sarebbe in qualche modo
0: il pisello.
1: Sì, ok, però è anche un modo di dire di Richard, diminutivo di Richard, sì, dice Dick, però sì. Dick vuol dire anche pisello, quindi Dickie Betts pare che fosse super dotato.
0: Esatto, sì.
1: Comunque, no, ma la cosa, allora, la dicitura corretta dell'album dal vivo degli Allman Brothers è At Fillmore East, sì. Non è Live at Fillmore, At Fillmore East, perché sì. Esistevano all'epoca, esisteva questo grande
0: promoter
1: californiano, si chiama Bill Graham, il quale aveva aperto a San Francisco il Fillmore West, cioè della West Coast, poi ne aveva aperto un altro a New York che si chiamava Fillmore East, e ogni tanto le band suonavano nell'una e nell'altra,
0: sì, faceva il contratto e andavano di qua e di là.
1: A proposito dell'altro fratello Allman, cioè non Duane che morì giovanissimo, ma Greg, che era il tastierista della band,
0: sì.
1: È uscito in giugno
0: è
1: in America
0: anche, sì.
1: Anche il cantante, certo. È uscito in giugno in America un documentario sulla sua vita che si chiama The Music of My Soul. Vita terrificante, nel senso che lui, a parte che è rimasto, lui e Duane sono rimasti orfani, il padre
0: giovanissimi, sì.
1: Il padre, quando loro avevano tipo 4 anni, è stato ucciso da un autostoppista.
0: Madonna.
1: Cioè ha dato un passaggio a una persona che l'ha ucciso. Cioè, ma era tremendo. Da lì un dramma dietro l'altro, tra cui anche il matrimonio con Cher.
0: Sì, perché ma non si è fatto mancare Cher. Niente. Sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: E poi droghe, voglio dire, ginebrai di eroine, robe del genere.
0: Certo,
1: comunque tutto ciò che riguarda la vita di Greg Allman in questo,
0: era molto
1: in
0: bello.
1: Questo documentario bellissimo,
0: con questi capelli lisci biondi, sì. Lì bellissimo veramente, sì.
1: Continuate a votare per i due album live in Lizza oggi, che sono Fabrizio De Andrea e PFM, l'album del 79, oppure At Fillmore East dell'Allman Brothers Band.
0: Esatto.
1: E questa è Radio Capital. Yeah, senti che roba.
0: Mamma mia.
1: Queste qui sono state l'ultima boy band del rock and roll, Blink 182 All.

0: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it, info su capital.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Sostituiscio!
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio!
11: Leo ha ragione!
12: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Zimarex Collagene. Azione.
14: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: incredibile, cioè sfuma.
1: Ma bellissimo.
0: Cioè la canzone sfuma sulla voce.
1: Sì, sì.
0: Era perché non finiva mai di cantare, infatti, sfumato a un certo punto.
1: Era il 76 quando usciva questa canzone, influenzata un po' dai ritmi della disco music, il veliero Lucio Battisti e Mogol chiaramente ancora a scrivere i testi, ed era quel momento in cui si erano resi conto anche dall'estero, visto che Bowie diceva che Battisti era il più bravo a scrivere canzoni, e quindi c'era stato un tentativo di lancio sul mercato anglosassone. Secondo me il problema vero è stata la pronuncia,
0: certo.
1: Ma potevano mettergli un coach, insomma, un
0: probabilmente non è bastato. Figurati se non hanno messo un vocal coach per Battisti.
1: Tu sai che quando fu fatto il nostro primo e unico disco come band, come mixo, io parlavo abbastanza bene, ma non così bene inglese.
0: Un conto è parlare, un conto è cantare.
1: È un conto cantare. Esatto. E mi misero appunto madrelingua, che in qualche modo mi seguiva la pronuncia.
0: Ti ricordi chi era?
1: No, era un ragazzo, forse.
0: Ah, un ragazzo, ok.
1: Americano era.
0: No, invece volevo dire, è uscita un'intervista a Todd Rundgren.
1: Ah, l'ho vista, sì.
0: Hai visto?
1: Dove polemizza contro Taylor Swift.
0: Un po' con tutti, sì. Nel senso che Todd Rundgren è uno che non ha, come dire, secondo

0: di Fini, cioè come dice nel senso che gli frega lui,
1: però
0: cioè,
1: ho paura che passi un po' come il vecchio rimbambito che si lamenta di tutto.
0: Sì. Però lui in realtà i titoli che hanno ripreso questa intervista, che è apparsa originariamente su una rivista online che si chiama Vulture, che è del gruppo del New York Magazine, sì, molto lunga eccetera, gli chiedono di Taylor Swift per esempio, sì, a parte che dice: il mondo della musica è dominato dalle donne, cioè le più grandi star oggi sono donne per colpa dei videogame. Uno dice: perché? Perché i ragazzi sono troppo occupati a giocare ai cacchio di videogame e quindi non hanno tempo di fare la musica lo fanno le ragazze.
1: Ma dai,
0: questa è una teoria buffa, però è divertente come idea. I videogame spostano l'attenzione dei giovani maschi dalla musica. E poi su Taylor Swift ho detto: lei è l'apoteosi della mediocrità.
1: Beh, in qualche modo la penso anch'io così, però rischi appunto sempre di fare poi la parte di quelli che quando noi eravamo ragazzini guardavamo come i Matusa, perché si usavano quel tipo di termini, dicevo: guarda questi rincoglioniti.
0: Ma infatti noi
1: criticano di Purple.
0: Dice: Taylor Swift non fa niente di particolare se non farsi crescere i capelli. Non è una grande cantante, non è una grande scrittrice di canzoni, songwriter, non è una grande ballerina.
1: Niente.
0: Però comunque è un role model per una generazione molto giovane di ragazze. E anche per le loro madri, perché madri e figlie vanno tutte e due a vedere i concerti.
1: Certo.
0: Quindi così,
1: non sa far niente come Valeria Marini da noi.
0: E poi, esatto, Taylor Swift come Valeria Marini, dice Mixo. Guarda, che un attimo,
1: guarda,
0: che riprendete.
1: Non c'è gara.
0: Però l'ultima parola, un po' così, diciamo, critica o comunque ironica, ce l'ha nei confronti di Paul McCartney.
1: E cosa dice?
0: Perché dice: Paul McCartney, incredibilmente, ha così paura, he's so afraid that people forget who he is, ha così paura di essere dimenticato. Che lo vediamo anche alle inaugurazioni dei negozi.
1: È vero.
0: Che è vero, perché lui per promuovere il suo album è andato veramente al Chicken Soup.
1: Sì, ma poi
0: c'ha
1: 900 anni, ma stai un po' a casa, Paul, voglio dire.
0: Esatto, quindi ha detto questa roba qua, cioè anche un po' sacrilega, no? Dice: cioè, Paul McCartney è un Beatle, mica poi. Però vabbè, potrebbe, cioè, non c'è mica bisogno di essere riconosciuto, è Paul McCartney.
1: Appunto.
0: Invece ha l'ansia di essere presente per promuovere il suo disco. Vabbè. Toddone, sai com'è Toddone.
1: Vai con Todd Rundgren, tutto bene.
0: Questi invece sono i Maroon 5.
1: Maroon.
0: Nobody's Love.

0: Che ritornello appiccicoso. Bangles, vero?
1: Sì.
0: Questa era una canzone scritta da Prince, evidentemente si sentiva la sua firma, del 1984, che fu prima registrata dalle Apollonia Six, perché Prince aveva fidanzate in tutte le band che creava.
1: Esatto. Dopodiché, e dove non le aveva le cercava, come nel caso delle Bangles.
0: Esatto, dopodiché fu scartata perché le Apollonia Six non la volevano fare e la diede appunto alle Bangles. Bella.
1: Vedi che comunque è incredibile Susanna Hoffs, la cantante delle Bangles, che tra l'altro ha appena fatto un nuovo album solista che si chiama The List, la lista. Però continuano ad arrivare messaggi. Roby dice: ma quanto era irresistibile Susanna Hoffs. Daniele dice: sono passati 40 anni ma sono sempre innamorato di Susanna Hoffs.
0: Ma la brunetta coi riccioli, no?
1: Sì. No, non era coi riccioli, ma era brunetta. Nel senso,
0: sì, è vero.
1: Poi aveva quegli occhioni. Insomma, Susanna Hoffs ci ha fatto innamorare a tutti. E tuttora devo dire, seguendola su Instagram, è ancora bellissima.
0: Certo.
1: Ma bellissimissima. Bene. 40 anni dopo.
0: Bene, siamo contenti per lei. Voglio mandare un saluto a Roccone, che ci manda delle foto dei suoi modellini di automobili, in questo caso

0: una specie di Jeep, anzi senza dubbio una specie di Jeep, di quelle radiocomandate, divertente da morire. Lui proprio se le monta pezzetto per pezzetto, ci ha mandato le foto. Grazie Roccone, bravo.
1: Tra pochissimo, cioè dopo la prossima canzone, vi diciamo l'argomento, il paletto del Power to the People di questa settimana, quindi state lì su Radio Capital.

0: I grandissimi Pearl Jam, questa era Last Kiss. Grande musica, come sempre siete dei fighi, dice Silvio.
1: Grazie.
0: Ok.
1: Comprendiamo.
0: È il momento di Power to the People.
1: Allora, siccome sono andato a vedere un po' di Power to the People, è l'iniziativa che prendiamo lunedì e poi esaudiamo eventualmente il venerdì. Cioè vi chiediamo di scegliere una canzone in base a un argomento. E vi diamo, scusate, ho la caramella in bocca. Sono con Maria De Filippi, mangio continuamente caramelle.
0: Maria De Filippi mangia caramelle?
1: Sì, mentine, no. Dal mattino alla sera.
0: Come fai? So, beh, cioè, ma tipo lo fa in televisione questo
1: sì,
0: qua?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Mentre parla in TV,
0: non frequento la televisione.
1: No, comunque l'ha dichiarato lei, quindi.
0: Ah, ok.
1: Non è che la sto infamando. Dicevo. Ho visto un po' di classifiche fatte dai magazine più blasonati musicali del mondo, fra cui Billboard, New Musical Express, riguardo ai ritornelli più belli e contagiosi mai scritti.
0: Perché una canzone è fatta di strofe e di ritornelli.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, il ritornello è quella roba che ti deve un po' appiccicare, ti si deve appiccicare addosso,
1: sì.
0: E che poi si canticchia, no?
1: Sì,
0: uno di solito canticchia le ritornelle della canzone.
1: Stavo guardando quella di Billboard qualche tempo fa, adesso non la ritrovo più, ma al primo posto una canzone che io non conosco neanche, sarà in mia ignoranza, però invece quella di
0: e non ti ricordi

0: come si chiamava?
1: No.
0: No, vabbè, adesso magari Jennifer lo cerca al volo. Qual Billboard... è la canzone che per Billboard è il miglior ritornello di tutti i tempi? Vabbè, adesso vediamo.
1: Esatto, Most Beautiful Refrain of All Time Ever, una roba del genere.
0: Sarà Happy Birthday to You, vorrei dire.
1: No, quella la conoscerei. Invece New Musical Express, magazine inglese, ha fatto anche lui la classifica dei 50 ritornelli più canticchiabili, più contagiosi in assoluto. Le prime tre posizioni, se riesco a beccarle, eccole qua, sono occupate dal numero 3 Get Lucky dei Daft Punk con Pharrell Williams, al numero 2 sì, che sembra quella di Sanremo, Ronettes, al numero 2 con Be My Baby, e al numero 1 sì. Don't Look Back in Anger degli Oasis.
0: Dal numero uno, sì. Questo per New Musical Express.
1: Perché sono inglesi.
0: Certo, sono inglesi. Mentre invece quella di Billboard che cercavamo, secondo loro, il ritornello più appiccicatissimo di tutti i tempi è Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen, che era una one hit wonder di una decina d'anni fa. Era una ragazza che ha fatto una canzone. Riesce a trovare il ritornello così al volo? Vai a farlo sentire. Call Me Maybe, me lo ricordo, cioè era un successo, cioè una canzone.
1: Ma io non me la ricordo.
0: Funzionava, sì, no, funzionava, e come? Io ero al periodo di MTV, mettevo il video tutti i momenti.
1: Vabbè, certo.
0: Don't call me maybe, sì, era famoso. Ecco.

0: di più per preferire gli inglesi.
1: Esatto. Allora, detto questo, non abbiamo ancora fatto la domanda. Diteci la canzone che secondo voi ha il miglior ritornello di sempre.
0: Esatto.
1: Vogliamo canzoni con ritornelli invincibili.
0: Esatto. Okay? 342-342-2190 da adesso per soltanto 6 o 7 minuti. Via.
1: Ok. Capitan
2: Records. Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
4: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
5: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: perhaps.
1: Come hai detto, scusa?
0: Perhaps, perhaps.
1: Mi sembra di aver capito che hai detto
2: perhaps.
0: Perhaps.
1: Ci sono due modi, ecco, per dire forse in inglese.
0: Forse.
1: Una è maybe e l'altra
0: come
1: è perhaps. Ma dopo
0: maybe
1: questa canzone,
0: call me maybe della canzone.
1: Esatto, dopo questa canzone dei Cake io non ho mai più usato perhaps, sempre maybe.
0: Perhaps.
1: Perché
0: allora,
1: dopo un po'.
0: Dobbiamo dire chi ha vinto lo scontro degli album live. Il primo scontro, quello tra De André e PFM e Allman Brothers. Hanno vinto De André e PFM, come era auspicabile, come era attendibile, insomma, come era prevedibile.
1: È prevedibile, sì, sì.
0: Nel frattempo basta messaggi per i Power to the People, sono arrivate tantissime richieste.
1: Bene.
0: Molto belle, per cui faremo una bellissima scaletta.
1: Bene.
0: E continuate ad ascoltarci su Radio Capital.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava.

sconosciuto, e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

l'incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato.

0: indomito amico Eugenio Finardi, che salutiamo perché sappiamo che spesso ci ascolta e continua a fare concerti. Il tour Tutto Finardi, che celebra i suoi 50 anni e oltre di carriera, arriva il 13 novembre a Schio, il 21 a Cittanova, il 22 gennaio a Genova, il 26 a Torino e il 30 gennaio a Mestre, che è un posticipo della data originaria.
1: Evidentemente avrà finito il suo impegno a Ballando con le Stelle, va in quel programma, no? Mi sembra, sì.
0: Sì, ripeto, purtroppo io veramente, ma non lo dico per snobberia, non frequento la televisione, per cui io non so, Ballando con le Stelle, sì, ho visto sui social che Eugenio fa Ballando con le Stelle, buon per lui.
1: Ma certo.
0: Eugenio è sempre piaciuto ballare.
1: Sì, è vero, e quindi sta nel posto giusto, al momento giusto.
0: E poi c'è anche da dire una cosa, che gli artisti queste cose le fanno perché sono molto ben ricompensate, ma giustamente, perché per andare a metterti alla berlina a ballare davanti alla gente o mi strapaghi o non ci vado. Ed è una roba che mi ricordo che Eugenio aveva già detto quando tanti anni fa qualcuno gli aveva detto: tu hai fatto la musica per la pubblicità della 500, ti ricordi? Che e lui aveva detto: ok, e con quei soldi mi sono potuto permettere due strumentisti in più per la mia tournée per darvi un concerto migliore.
1: Certo.
0: Problemi? No. E quindi voglio dire, quante le cose si devono fare. Invece quel simpaticone del tuo amico Liam ha reagito ad una serie di messaggi che gli arrivavano dicendo: ma perché i biglietti. Tuoi concerti? E lui ha detto: smettetela di pignucolare.
1: Sì, ho visto. Non mi sembra una posizione giusta da un ragazzo nato e cresciuto in un quartiere molto difficile. E quindi dovrebbe conoscere i problemi dei ragazzi.
0: Una fan ha detto: Liam, ho comprato dei biglietti per i tuoi concerti e ora sono ancora più indebitata. E lui ha risposto: certo, finanziariamente sei indebitata, ma spiritualmente sei libera come un uccello. Vedi che stronzo che è.
1: Non lo so, guarda, io ho un'amica che ha formulato un'ipotesi, una mia amica che è coetanea, non dico la mia età, tantomeno la sua, che ha tentato di prendere questi fantomatici biglietti, no? E ha detto che praticamente lei e tutti i suoi amici coevi, quindi con la stessa età, nessuno è riuscito ad ottenere un biglietto, perché secondo questa teoria privilegerebbero un pubblico più giovane, perché dovrebbero fare delle riprese e quindi vedere un po' vecchie ciabatte non va bene.
0: Facciamo un patto, diciamo, con oggi smettiamo di parlare di questa cosa, perché sennò poi ci stanno sul cazzo con gli Oasis. Cioè, se ne parliamo tanto dei biglietti eccetera, poi cominciano a starci sulle balle, mentre invece a me piacevano una volta.
1: Figurati a me.
0: Poi voglio dire che Liam sia sempre stato un antipatico fa anche parte
1: assolutamente il suo personaggio è quella roba lì, però certe uscite
0: assolutamente che adesso dimostri in maniera assolutamente indubitabile attraverso quello che scrive di detestare il suo pubblico, questo è grave, non mi piace, cioè vuol dire che mi stai sul coglione, ti sei indebitato e piantala, non piangere, non rompere le balle. Quella roba lì mi sembra veramente eccessiva, per cui non parliamone più.
1: In qualche modo c'è anche ragione, perché se tu ti vai a comprare il biglietto che costa
0: poi non piagnucolare.
1: È giusto, nessuno ti è obbligato a farlo oggettivamente.
0: Poi lì entra poi un discorso psicologico, nel senso che questo sistema secondo me è un sistema fatto apposta per far sì che l'acquisto di questi biglietti venga fatto da persone che in fondo non lo volevano fare.
1: Sì, è vero, è vero.
0: No?
1: Sì, è un nuovo marketing del pubblicitario. Ma senza
0: tu arrivi lì e dici: ma a sto punto che faccio? C'ho la possibilità di spendere questi 300 euro?
1: Ti rendi conto, dai.
0: No. Infatti non entriamo in questa cosa.
1: Per carità.
0: Mentre invece è arrivata la notizia ed è arrivato anche il pezzo, gli U2 fanno un disco nuovo che esce il 13 novembre, si chiama Carnaval de Luz.
1: Che è in spagnolo,
0: perché. Ma sono stati carini perché sono andati nella scuola dove loro sono cresciuti, hanno studiato a Dublino a fare un concerto. Insomma, alla fine gli U2 sono sempre persone di cuore. Poi sono andati in un pub, hanno fatto anche delle canzoni alla memoria del loro amico Glenn Hansard. Insomma, gli U2 sono. Poi succederà di nuovo che ci sarà casino per i biglietti. Ma lo stesso. Adesso per il momento non ci poniamo la questione. Ma neanche dopo.
1: Il nuovo singolo
0: degli U2 che si chiama Silenzio, anche questo in spagnolo. Novità su Radio Capital alle 15:14. U2.

0: Lo sai che mi si è appena svelato il quarto mistero di Fatima?
1: Oh Dio, quale?
0: All'ascolto di questa canzone, che è un pezzo di un artista che si chiamava Phil Phillips, che però non ottenne nessun successo negli anni, che ne so, 50, e poi rifecero gli Honey Drippers, che era chiaramente la band organizzata da Robert Plant, che richiamò Jimmy Page, ma anche Jeff Beck, con questo mini LP dove facevano delle cover, fra cui questa Sea of Love. Il quarto mistero di Fatima è quella, la voce di Robert Plant. A parte che ha un timbro che è assolutamente suo, inconfondibile, appena fa una nota, ho scoperto che sono il suo, c'è anche un termine tecnico, forse di là dalla regia di Roma mi sanno dare una mano, l'attacco, no? Il gain che ha Robert, quando dice I wanna tell you, no? Tu puoi dire I wanna tell you, qualunque cantante farebbe così. Plant invece dice I wanna tell you.
1: Ah, certo.
0: Hai capito?
1: Sì,
0: quella, quella roba lì. È proprio tipica sua.
1: Un artificio di sala di registrazione, o comunque invece la caratteristica della sua voce.
0: Della sua voce è proprio quella cosa lì. Ma guarda, mi si è svelato proprio oggi pomeriggio. Ti è. Ogni giorno se ne impara una.
1: Una cosa mi è piaciuta, un messaggio di un nostro ascoltatore che si chiama Roberto. Perché dovete sapere che quando ci sono. Quando

0: Si parla di band tipo gli U2, per dire. Gli U2 hanno una valanga di tribute band in giro per il mondo, come i Pink Floyd, no?
1: Certo.
0: Ci sono delle band come i Genesis,
1: come i Led Zeppelin anche.
0: Ovviamente quando sì, però le Zeppelin sono sciolti da tanti anni.
1: Sì.
0: Quando arriva qualcosa di nuovo, le tribute band devono aggiornarsi,
1: certo.
0: Ovviamente. Infatti Roberto ci ha scritto: questa canzone Silenzio l'abbiamo suonata live con il nostro tributo U2 Forever,
1: così.
0: 24 ore dopo l'uscita ufficiale.
1: Cotto e magnato proprio.
0: Parte tutta la rumba, no? Quando c'è un disco nuovo, devi rifare le scalette dei concerti, insomma, se sei una tribute band, quello è.
1: Bene.
0: Che grande canzone che stiamo per ascoltare adesso, mamma mia. Questa, ragazzi, cioè Courtney Love, alla fine un album la azzeccò alla grandissima, che era questo Celebrity Skin,
1: ma
0: del 1998.
1: Che non l'ha scritto lei, ma addirittura il marito Kurt Cobain.

0: sempre pensato che la carriera solista di Richard Ashcroft sia stata costellata di canzoni bellissime, bellissime. Nei suoi dischi da soli, anche post verve, come questa Break the Night with Color.
1: Tra l'altro, se provi a rifarle con la chitarra, se suonichi un po' la chitarra, sono tutte molto semplici. Cioè, tipo, che ne so, Lucky Man ha 4 accordi di quelli più facili, certo, più conosciuti, sì, belle, sì, belle proprio.
0: Questo era un album che si chiamava Keys to the World del 2006 e tra l'altro leggevo l'altro giorno che l'indotto di attività che ha portato a Richard Ashcroft il lavoro dopo aver aperto il tour degli Oasis del 2025
1: è confermato anche per il
0: 2026. Cosa che succederà anche quest'anno, sì. Beh, ovviamente, perché è l'artista ideale, sì, per una situazione del
1: poi
0: genere.
1: Poi sono molto amici, quindi.
0: Sì, sì, solo quella roba lì gli ha portato 1,5 milioni di sterline in più all'anno.
1: Ah, meno male, buon per lui.
0: Vuol dire che, perché ovviamente le quotazioni di Richard Ashcroft sul mercato si sono alzate.
1: Ci mancherebbe.
0: Per cui oggi, se lo vuoi per un festival, lo paghi molto di più di prima, perché giusto, c'è l'indotto. Bravo Richard Ashcroft.
1: Di tutta la faccenda, poi chiudiamo veramente. Forse mi dispiace proprio non andarci, perché vorrei vedere dal vivo Richard Ashcroft.
0: Se andavi l'anno scorso al festival la prima estate al Lido di Camaiori, ti vedevi solo lui.
1: Lo so.
0: Ma infatti c'è gente mea che culpa. Dice: ma io vorrei vedere solo Richard Ashcroft. E poi uscire. Cioè, tu, biglietti ridotti, sarebbe bello. Un biglietto, sì, ridotto, vedi solo all'inizio.
1: 5 euro per
0: stadio.
1: Richard Ashcroft e tutto il resto per i due gratis.
0: Sì.
1: Tutto bene.
0: Questa è Radio Capital.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22%.

0: 10% di luce in più.
1: Vedo.
0: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
0: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Oggi è sono la giornata delle rivelazioni. Mai fatto caso alle armonizzazioni vocali degli Eagles? Eppure sono un loro punto di forza. E quanto suonano americani, proprio non c'è dubbio.
1: Mazza. Gli Eagles sono stati la band americana di maggior successo di tutti gli anni 70. A proposito di dischi venduti.
0: Sì, c'è il loro Best Of, che è uno dei dischi più venduti di tutti i tempi, no?
1: Greatest Hits.
0: Dopo Michael Jackson, Thriller, AC/DC, Back in Black.
1: Sì, sì, siamo in quegli album, appunto, come Back in Black, come Thriller, eccetera, che sono nel range dei 50 milioni di copie vendute, una roba del genere.
0: Mamma mia, di più.
1: E tra l'altro, in questi giorni, praticamente la settimana scorsa, è cominciata l'ultima serie di concerti alla Sfera di Las Vegas degli Eagles, che poi hanno già annunciato, anche perché Don Henley, che è il leader, ha 78 anni, pure lui, ha annunciato che potrebbe essere l'ultima serie di concerti.
0: Buonanotte.
1: Andranno avanti fino a gennaio, tra l'altro alternandosi da ottobre con i Metallica, perché alla Sfera ci sarà anche la prima residenza dei Metallica. Ma chissà cosa si inventeranno i Metallica in un posto come la Sfera.
0: La fanno esplodere, che ne so.
1: Però la cosa divertente è, può darsi che fanno una finta esplosione, boom, no, della Sfera. Però la cosa divertente anche su cui riflettere, è che la Sfera di Las Vegas è uno di quei posti dove più sei lontano e meglio vedi,
0: nel senso
1: che c'è tutto lo spettacolone,
0: è una visuale del totale, diciamo, sì.
1: Quindi in realtà alla fine chi sta sul palco poco importa, gli Eagles ormai sono Don Henley, c'è Joe Walsh, dal punto di vista della trasformazione di gruppi in brand ci sta, nel senso che infatti Brian May quando è andato lì ha detto però bella idea portare qui i Queen,
0: ecco. Che poi chi sono i Queen ormai, vabbè, anche lì.
1: Sono lui
0: e il batterista.
1: E Roger Taylor.
0: Esatto.
1: Allora, ieri sera in Nirvana, a proposito, ne parlavamo lateralmente prima, ascoltando Celebrity Skin, che era l'album di Courtney Love, che era moglie di Kurt Cobain. In Nirvana, sul palco degli MTV Awards di Los Angeles, hanno avuto il premio alla carriera, devo dire, chi il premio alla storia del Legacy Award, è stato Chris Novoselic che è andato a ritirare la cosa. Tutte e tre erano sul palco, sia Dave Grohl che Pat Smear, che Chris Novoselic, lui è quello che ha parlato e ha detto, ricordiamo, che
0: Pat Smear
1: Pat Smear era il chitarrista aggiunto, che adesso che è anche nei Foo Fighters da un po' di anni. Che comunque aveva suonato con loro in diverse occasioni, e quindi il giusto tributo è stato dato anche alla storia dei Nirvana.
0: Ma se io ti descrivo questo essere umano maschile, anziano, alto, magro, ben rasato, con baffi bianchi, carnagione pallida,
1: a parte i baffi ero io, ma non ce li ho i baffi,
0: orecchie a punta, peli sui palmi delle mani,
1: non sono
0: unghie
1: più io,
0: e denti affilati e appuntiti. Era la descrizione che faceva l'autore Bram Stoker del suo personaggio storico, ovvero il conte

0: E pensare che lui era il cantante degli Undertones, quelli sì, che avevano fatto Teenage Kicks, la canzone preferita di John Peel.
1: Un'altra voce inconfondibile questa, proprio con quel lamento costante, che è quasi più di Mark Bolan.
0: Fear Girl Sharky con questo brano che si chiamava Good Heart, grande successo dell'85. Prima abbiamo ascoltato invece Dracula dei Tame Impala, sui quali si mormora che potrebbero essere gli headliner del Coachella.
1: Ah, beh, secondo me riserebbero.
0: Addirittura. Beh, sì, loro sono già stati qualche anno fa, pre-Covid, 2019. Ecco. Sono comunque una band con un enorme profilo, insomma.
1: Sì.
0: Tra gli altri headliner si mormora di Dua Lipa e poi chissà altro, ma ormai il Coachella è diventato una roba così.
1: Parlando prima del Conte Dracula con tutte le sue caratteristiche, che è descritto benissimo da Bram Stoker, che si è inventato veramente un personaggio unico, qualche riferimento chiaramente a Vlad the Impaler, che è un personaggio realmente esistito, che insomma era un capo rumeno che combatteva contro i turchi.

0: turchi che impalava la gente, appunto, per quello poi è stato soprannominato il vampiro. Stavo pensando.
1: E chissà perché, secondo me, questi si chiamano Tame Impala anche per quello.
0: Ma probabilmente sì, sì. Esatto. Stavo pensando che quasi. Penso a una puntata di Night of Heroes, il programma di grandissimo successo che conduco la domenica sera.
1: Certo.
0: E su i vari mostri affascinanti.
1: I
0: no?
1: mostri affascinanti.
0: Dracula, esatto. Frankenstein, tutta questa gente qua. Bello, no?
1: Allora, a proposito di Mixo da solo, perché Night of Heroes è il programma che Mixo conduce la domenica sera alle 22 su Radio Capital.
0: Sì.
1: Lo dico adesso perché sennò magari poi mi dimentico. Nei prossimi giorni non ci sono perché vado a fare un tagliante, cioè, voglio dire, mi ricoverano, devo fare una piccola operazione al cuore, sì. Per cui, perché mi hai spezzato il cuore, Mixo, per cui devono rimettermi insieme il cuore, sì, tu, così.
0: C'è anche questa responsabilità.
1: Esatto.
0: Cornuto e mazziato,
1: non è colpa tua, però insomma il mio cuore sta andando un po' per i fatti suoi, per cui ha bisogno di essere rimesso in linea, e domani, e quindi nei prossimi giorni non ci sarò, ma insomma voglio dire, poi torno appena risorgo.
0: Esatto.
1: Se rinasco, ti ricordi la canzone di Loredana Bertè che diceva Se rinasco,
0: no.
1: Si chiamava,
0: mi manca.
1: La canzone minore di Loredana Bertè, Se rinasco, se rinasco torno.
0: Non me la ricordo. Ma dai, vabbè. Ci mancherebbe, dai, un'operazione da nulla.
1: Speriamo.
0: La mamma anche mia sorella, dai.
1: Sai cos'è? Quando si va sotto i ferri è sempre un po' un minimo di agitazione c'è.
0: Brian Ferry.
1: Sì, esatto. Brian Ferry.

0: Che fai? Canti sopra il cantato?
1: Sì.
0: Non si fa.
1: Ma mandatemi pure a quel paese. Questo canto dall'inizio alla fine, basta, grazie.
0: Beh, ma sai,
1: ciao.
0: Fai il cantante.
1: Sì, in effetti.
0: Questa band che si chiama Lucas Graham, ma che non è un nome e cognome, è il nome di una band.
1: Sì, è vero.
0: Perché il cantante si chiama Lucas Forhammer, perché è danese.
1: Ma che pressione.
0: E loro. Però sono balzati all'onore delle cronache poche settimane fa, perché sono tra le band che si sono volontariamente tolte dal tour di Ed Sheeran dopo le note polemiche.
1: Ma quasi quasi mi fa tenerezza adesso Ed Sheeran, anche no.
0: Si aprirebbe qualsiasi cosa. Comunque Lucas Graham, devo dire che in maniera anche abbastanza coraggiosa, perché insomma una band che ha avuto un successo, che era questa canzone 11 anni fa, e poi sinceramente hanno un po' galleggiato nel mondo di, di,

0: insomma di mezzo,
1: sì.
0: Gli faceva comodo fare una tournée con Ciro negli stadi americani.
1: È una figura un po' di merda se vai comunque a fare la spalla di Ciro in questo momento, diciamo la verità.
0: Sì, quindi, comunque anche per le loro convinzioni hanno detto è meglio andarsene loro, McLemore.
1: Non ci mancherebbe, dai, ognuno.
0: Va bene, allora noi ci sentiamo, io per quanto mi riguarda non so quando, ma tra qualche giorno, appena mi dimettono.
1: Ma figurati, dai.
0: Adesso c'è Marco, ciao Mixo, ciao Frank,
1: ciao. Ti facciamo tutto in coro, un in bocca al lupo, andrà benissimo, stai bene, ti vogliamo bene.
0: Anche io.
1: Ci sentiamo domani con me da solo, abbiate pazienza, non c'è niente di meglio. Ciao, a domani.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto.
10: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 arrestati per l'allarme esplosivi vicino alla base aerea inglese di Fairford. L'allerta è scattata quando sono stati notati 3 furgoni bianchi che si avvicinavano alla base, utilizzata negli ultimi mesi anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Le 5 persone arrestate sono accusate formalmente di terrorismo. Teheran ha negato ogni coinvolgimento. È attesa per le 18 la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano di 27 anni torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Imputati 4007 egiziani. All'udienza in corte d'assise a Roma presenti i genitori di Regeni con l'avvocata Alessandra Ballerini. Le parole della legale prima dell'ingresso in aula.
11: Se siamo qua oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, in salita, con le sabbie mobili, con tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo. E grazie anche a tutti voi che siete la scorta mediatica, al popolo giallo, all'onda gialla, grazie davvero a tutti. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
10: La Grecia vuole istituire un centro per il rimpatrio di migranti in un paese africano, l'annuncio del ministro greco per la migrazione. L'obiettivo è portare a termine il progetto quando Atene avrà il semestre di presidenza dell'Unione Europea, quindi tra luglio e dicembre 2027. Tra le possibili sedi l'Uganda e il Ruanda. Al progetto parteciperanno anche Danimarca, Austria, Germania e Paesi Bassi. Violenze in ospedale contro infermieri e medici, un problema non solo italiano. Andrea Lucatello.
12: 3 operatori dell'emergenza sanitaria su 4 hanno assistito ad almeno un episodio di violenza sul lavoro nell'ultimo anno e quasi la metà degli operatori ritiene che il fenomeno sia peggiorato negli ultimi 5 anni. È il dato che emerge da un'indagine internazionale dello European Society for Emergency Medicine realizzata su oltre 1300 professionisti in 81 paesi. La forma più frequente è l'aggressione.

0: verbale seguita dalle aggressioni fisiche. Tra le cause delle tensioni vengono indicati soprattutto il sovraffollamento dei pronto soccorso, le lunghe attese e la carenza di personale e risorse. Per i ricercatori servono quindi più formazione, sostegno psicologico e interventi sull'organizzazione dei servizi.
1: Urne chiuse dalle 15 per le elezioni suppletive di Reggio Calabria che assegnano il posto alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio. Attesa per il dato sull'affluenza, ieri sera aveva votato meno del 15%, in forte calo rispetto al 50% delle elezioni precedenti. Lo sport, stasera la seconda partita in Nations League dell'Italia di Mancini, alle 20:45 la sfida contro la Turchia. Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

anni di Songs in the Key of Life, prosegue Capital Records. Oggi su Radio Capital festeggiamo i 50 anni di un album memorabile, un doppio album di Stevie Wonder. A rappresentare il tutto abbiamo scelto Another Star.

0: Records con Marco Biondi.
1: 50 anni da non sentirli, fra l'altro abbiamo scelto la canzone che chiude tutto questo doppio album, Another Star, appunto, da Songs in the Key of Life, usciva oggi nel 1976, oggi festeggiamo i 50 anni, e Stevie Wonder, nelle sue date che farà fra non molto e che purtroppo non passeranno dall'Italia, festeggerà questo album facendolo tutto dal vivo nei suoi concerti, quindi ci sarà modo di ascoltare tutto Songs in the Key of Life dal vivo, nella stessa sequenza. È un album doppio, ricordiamolo, poi oltretutto nell'album era inserito un 45 giri, all'epoca un EP, chiamatelo come volete, che aveva altri 4 brani in aggiunta, e quindi è stato chi ha quella confezione ce l'ha proprio al completo, c'era poi un libretto con tutti i testi, insomma era anche una bella confezione, devo essere sincero. Allora, Songs in the Key of Life di Stevie Wonder per continuare Capital Records, sono Marco Biondi, ciao amici, ben ritrovati in questa nuova settimana, lunedì 28 settembre, c'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Agnese in redazione, e proprio parto dallo spunto di Stevie Wonder che farà dal vivo tutto questo album. Ok, voi immaginate, vedete vedere Stevie Wonder, sì, farà poi anche qualche altro suo successo, ma la base del concerto è fare tutto Songs in the Key of Life, perché festeggiamo appunto questi 50 anni. Ma hai il tuo artista preferito, chiunque esso sia, voglio confrontarmi con voi su questa cosa, amici. Immaginatevi il vostro artista preferito che fa un concerto, voi andate al concerto e sapete che comunque farà tutto quell'album lì. È una figata secondo voi o può portarvi noia? Cioè, nel senso, qualsiasi album, magari tranne quelli proprio i più incredibili, ha qualche brano dove voi skippate, no? Che magari non vi interessa, e però lì in concerto vengono fatte tutte nella stessa sequenza, cioè l'album viene fatto nella stessa sequenza, quindi può portare noia o è bello ascoltare dal vivo un album di questo tipo? E soprattutto, quale album vi piacerebbe sentire dal vivo in questo senso? Cioè, andate a un concerto del vostro artista preferito o meno, uno dei vostri artisti preferiti o delle band preferite, quale album vi piacerebbe ascoltare oggi? Magari anche album di 20 anni fa, perché il bello

forse anche ascoltare album vecchi, passatemi il termine, però con un suono attuale, no? Con un suono attuale, quindi con i suoni di oggi, eccetera, eccetera. Quali album vi piacerebbe ascoltare oggi dal vivo fra i vostri preferiti? 342-342-2190, confrontiamoci su questo. Oggi, fra le altre cose, è il compleanno di un artista che qui a Capital piace molto. Compie 21 anni, pensate. Oggi compie 21 anni Sienna Spyro, che è già famosissima in tutto il mondo. Great Expectation è la canzone che ascoltiamo ora su Capital.

0: Great Expectation, Sienna Spyro su Capital. 21 anni oggi questa ragazza, 21 anni oggi, un album pubblicato poco tempo fa fra l'altro, che già sta andando bene un po' in tutto il mondo, e vincitrice ieri fra l'altro di un MTV Video Music Awards ieri sera proprio per questa canzone, come nuova rivelazione, beh insomma ci sta. Fra l'altro gli MTV Video Music Awards sono stati assegnati ieri sera, più tardi ne parleremo un pochino, andranno in onda però su MTV questa sera, quindi questa sera potete vederli, grande spettacolo, insomma Madonna se ne è vinti un sacco, cioè pensare al 2026 che Madonna è quella che ha vinto più MTV Video Music Awards ieri sera, sembra di essere tornati gli anni 90, primi anni 2000, e invece beh ha fatto un album clamoroso, devo dire, il nuovo album di Madonna, io trovo sia, non sono un fan di Madonna, quindi lo dico probabilmente obiettivamente, mi sembra veramente un grande disco. Ma noi veniamo ai vostri messaggi però, perché parliamo di album dal vivo fatti interamente. Quale vi piacerebbe ascoltare? Vi piace o no questa cosa? Fabio lancia un punto di vista interessante. Vai Fabio.
1: Fabio da Roma. Allora, io sono un patito dei Genesis fino all'uscita di Peter Gabriel e al massimo fino a Steve Hackett. E proprio in base a quello che dite, io sinceramente faccio fatica ad ascoltare sempre lo stesso album. Avrò visto 10 volte Steve Hackett in concerto e sinceramente evito di andarlo a rivedere, perché i brani sono quelli, gli album sono quelli, la scaletta cambia ma sono sempre quelli. Peter Gabriel è già diverso. E comunque i concerti che riproducono l'album in totale no, non mi hanno mai entusiasmato.
0: No, ok, ci sta. Altri invece sì, Ennio vorrebbe vedere Pin Ups di David Bowie, scelta molto originale, anche perché Pin Ups era un album di tutte cover di David Bowie.

0: Bowie, fra l'altro. Eija degli Steely Dan, l'ho citato in tanti. Mauro vorrebbe sentire dal vivo Real to Real dei Simple Minds, e sentiamo invece questo vocale.
1: Senza ombra di dubbio mi piacerebbe ascoltare The Dark Side of the Moon integrale, cioè dalla prima canzone all'ultima canzone nella stessa versione, se è possibile. Se è possibile con gli stessi componenti dei Pink Floyd, ma sappiamo che è impossibile perché poi uno è venuto a mancare. Comunque quello sarebbe il mio sogno in assoluto, ascoltare tutto l'LP The Dark Side of the Moon. Ciao da Bologna, Nick.
0: Ciao, grazie Nick, grazie. Beh, insomma, ci sono tante incisioni comunque che riportano fedelmente quell'album. Leonardo, dimmi.
2: Ciao Marco, Leonardo da Lugano. Beh, ho già vissuto questa esperienza. Metallica Udine nel 2012, fecero tutto l'album Metallica, Black Album, e lo fecero però al contrario. È un album talmente bello che non c'è verso di skippare una canzone. Buona giornata a tutti.
0: Grazie anche a te Leonardo. Allora 342-342-2190, quale album vi piacerebbe ascoltare dal vivo, fatto chiaramente dal gruppo che l'ha registrato? Siete contrari o siete favorevoli ad ascoltare in un concerto tutto un album dal vivo, in modo che sai che quel concerto lì la maggior parte del tempo sarà dedicata a quell'album? 342-342-2190. Intanto ci sono un po' di anniversari oggi, ce n'è uno in modo particolare che riguarda un album degli Smiths che usciva oggi e si chiama Strange Way Here We Come. Lo festeggiamo così.

Fabio Concato su Capital, questo è Speriamo che piova, 16:25, praticamente quasi le 4:30 di questo pomeriggio. Sono Marco Biondi, amici, siamo in diretta, c'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione, tanti vostri messaggi, come sempre ci sommergete riguardo il confronto che stiamo facendo oggi. Ci stiamo confrontando su concerti che hanno un album per protagonista, cioè tu vai a vedere il concerto di quell'artista e sai però che la maggior parte del concerto sarà occupato da quell'album, spesso e volentieri nella stessa sequenza originale dell'album. Sì o no? È una cosa bellissima, originale, particolare, o è una cosa che ti può annoiare perché diventa anche un po' prevedibile? Carlo scrive: beh Marco, Love Sexy di Prince era un capolavoro in un'unica traccia, ed anche dal vivo tutta la seconda parte del Love Sexy Tour era praticamente tutto il disco. Magari rivederlo. Sì, ti credo. Molti citate Dark Side of the Moon, l'abbiamo già citato prima, e ci sono tante registrazioni comunque che permettono almeno di ascoltarlo. Poi Bennato, Riccardo, per me è un'idea bellissima, mi piacerebbe sentire Bennato, Burattino senza figli, oppure Sono solo canzonette, tutto dal

0: vivo nella stessa sequenza. Beh, tanti artisti hanno già fatto questa cosa, Volevo sentire però adesso qualche vocale vostro. Stefano, vai.
1: Penso che come disco dal vivo, che è veramente un capolavoro, è Stop Making Sense dei Talking Heads, che io ho in vinile, e penso che sia veramente un grandissimo bel disco.
0: Sì, sì, assolutamente, beh, capolavoro assoluto. Poi sentiamo qualche altro.

0: finale 2012 in tournée per l'intero.
1: Eh sì, perché qualcuno l'ha già fatto, Springsteen è uno che l'ha già fatto più volte. Sergio!
2: È quello che ascolterei dal vivo, tutto Incantations, non so come si pronuncia, di Mike Oldfield.
1: Di Mike Oldfield. E beh, allora se Mike Oldfield dovesse fare questa cosa con Incantations, ci vediamo al concerto direttamente, caro Sergio. Tanti citate il 17 Retour dei Litfiba, chiaro, sono reduci da una tournée proprio in questo senso. Chiudiamo con Walter, dimmi.
3: Buongiorno Marco.
1: Ciao.
3: Esperienza già vissuta a Milano con Springsteen nel 2013, fece tutto Bonnie degli USA, dalla prima all'ultima canzone. Io avrei preferito The River, però anche quello non era proprio da buttare. Grazie, Walter dalla provincia di Como.
1: Per niente, Walter, ma ha fatto anche The River, se non vado errato. Ha fatto anche una tournée facendo tutto The River. 342-342-2190, quale album dal vivo vi piacerebbe sentire interamente? Di quale artista e quale titolo?

0: incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro. È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime. Iscrivetevi oggi stesso.
1: Solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
12: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
11: Il crimine racconta la storia di un paese.
12: E noi, per raccontare, siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
13: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: progetto di studio fondamentalmente questo Flash and the Pan, che non ha mai fatto un concerto nella sua carriera. Dietro c'erano due grandi produttori australiani, Harry Vanda e George Young, che sono poi quelli che hanno scritto per esempio Love is in the Air di John Paul Young, ricordate, fu un grande successo, e sono quelli che hanno prodotto i primi 5 album degli AC/DC. Dietro c'erano loro e poi si sono inventati questo progetto chiamato Flash and the Pan, che ha pure funzionato fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Questa era Walking in the Rain, canzone poi ripresa anche da Grace Jones. Amici, siamo e siete su Radio Capital, ci stiamo confrontando su ipotetici concerti dal vivo che riproducono un intero album. Tutto nasce dal tour di Stevie Wonder, che purtroppo non passerà dall'Italia, che farà dal vivo tutto Songs in the Key of Life, album di cui oggi ricorrono i 50 anni. Siamo partiti da lì per andare in giro poi a sentire anche i vostri pareri su quali sono gli album che realmente voi vorreste poi ascoltare dal vivo, se ce ne sono. Magari siete contrari a questa cosa, magari ci sono alcuni messaggi, come abbiamo sentito anche prima, contrari, e no, diventa troppo prevedibile. Sentiamo qualche vocale insomma intanto, dai.
1: Ciao, sono Marco. Ciao. D'Alessandro.
0: Ciao Marco.
1: Io ascolterei Diamonds on the Inside di Ben Harper, uno dietro l'altro, tutto di fila.
0: Beh, bella scelta, un grande disco devo dire. Invece Alessio da Montecatini: ciao Marco, nel 2017 ho visto gli U2 per il 30° anniversario di The Joshua Tree e hanno eseguito quell'album per intero, è stata una goduria immensa. Lucio dalla provincia di Padova: ascolterei estasiato Quadrofinia degli Who, e loro l'hanno portato in tournée, gli Who l'hanno fatta questa cosa sia con Tommy che con Quadrofinia sempre tempo fa. Sentiamo un altro vocale.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
2: Sono anch'io Marco da Milano.
0: Tutti Marco.
2: Sicuramente uno degli album che ascolterei completo è Viaggio senza vento di Timoria, per ragioni di giovinezza e per qualità e per tanti ricordi, tanti motivi, musica eccezionale e testi unici. Ciao Marco.
0: Grazie
2: Milano.
0: Marco, grazie. Ancora un vocale.
3: Senza alcun minimo dubbio, Actum Baby. Non sto a specificare i motivi.
0: U2 ricorrono molto. Grazie. Ultimo vocale, dai, ancora U2.
4: Ciao Marco,
0: ciao
4: Radio Capital. Io un concerto che vorrei vedere degli U2 dove riproducono un intero album, tra l'altro uno dei loro più sottovalutati, è Red Land Am, che si presterebbe anche molto bene, perché comunque all'epoca era una sorta di diario della loro tournée negli Stati Uniti.
0: Vero, vero.
4: Ciao Ferruccio da Torino.
0: Beh, insomma, U2 il gruppo più citato, e invece Dark Side of the Moon l'album più citato, quello era abbastanza prevedibile. Ora arriva Teddy Swims, questa è Guilty.

Teddy Swims, questo è su Capital, 16:44 minuti e noi siamo precisi, amici, per il domandone. Vi presentiamo il domandone questa settimana. È una domanda molto semplice oggi in teoria, però insomma, come sempre dico, se la conosci, no, puoi arrivare facilmente alla risposta, altrimenti andate pure a caso. Insomma, vi do sempre tre alternative. Oggi parliamo di Prince, è lui il protagonista del domandone di oggi. Prince, il grande Prince, lo citavamo prima nei vostri messaggi come concerti, poterci da vedere per un intero album. Ma da cosa deriva il nome di Prince, amici? È facile dire Prince, sì, ma c'è un motivo perché lui si chiama così. E da dove arriva questo nome? Risposta A, da un soprannome che gli davano a scuola? Oppure risposta B, arriva dal nome d'arte del padre che era un musicista di jazz? Oppure risposta C, arriva da un personaggio del suo film preferito? Perché Prince alla fine si chiamava così? Date una risposta con un vocale al 342 342 21 90.

0: Aspettando il sole, Neffa su Radio Capital. Ci siamo lasciati pochi minuti fa col domandone riguardo Prince, il grande Prince, e vi ho chiesto perché Prince si chiama così, perché l'hanno chiamato così. Lui si chiama veramente Prince, no? Si chiama Prince Roger Nelson, si chiamava così all'anagrafe, ma perché l'hanno chiamato così? Risposta A, da un soprannome che gli davano a scuola, oppure B, dal nome d'arte del padre che era un musicista jazz, oppure da un personaggio del suo film preferito. La risposta oggi ce la dà Angelo.
1: Vai. Salve, Angelo da Caserta. Allora, lui si chiama Roger Nelson, in arte Prince. Mi sembra che Prince sia il nome del padre, lo chiamavano perché era un jazzista, non mi voglio sbagliare.
0: Giusto, non ti sbagli, caro Angelo. Il padre si chiamava in realtà John Lewis Nelson, quindi il cognome Nelson è rimasto, ma era un jazzista e si faceva chiamare come nome d'arte Prince Rogers. E lui ha voluto dare il suo nome d'arte Prince Rogers a Prince, che quindi è diventato Prince Rogers Nelson all'anagrafe. Perché questo? Perché il padre ha dichiarato: ho chiamato mio figlio Prince perché volevo che facesse tutto ciò che io avrei voluto fare. E ha fatto anche di più del padre, probabilmente. Piccole curiosità che riguardano sempre il domandone di Radio Capital. Grazie per aver giocato. Domandone torna domani sempre su Radio Capital.

0: www.fileni.it.
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia?
7: Il Gruffalò e i suoi amici.
8: La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Era il 1995, Dion Ferris cantava I Know su Radio Capital.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Love to Love You Baby, questo è stato l'inizio di una carriera incredibile quale quella di Donna Summer. Donna Summer, un'artista che ha venduto 150 milioni di dischi nel mondo. Pensate, è stata l'unica donna ad aver portato al numero uno in America 3 album doppi consecutivi, perché lei amava fare gli album doppi sempre. Bad Girls è il primo che mi viene in mente, ma anche altri. È stata la prima donna ad avere 3 singoli al numero uno nello stesso anno, sempre in America. Ha vinto 5 Grammy Awards, è stata la prima donna a vincere Grammy Awards in 4 generi diversi. Lei ha vinto un Grammy nella categoria R&B, Dance, Rock e Gospel. È stata la prima donna a vincere un premio come miglior interpretazione rock femminile con Hot Stuff. Pensate un po'. Tanti premi, tanti record, tante cose legate a questa canzone. Leggenda dice che la BBC, quando arrivò questo brano, lo censurò, non lo mise in onda, lo censurò, decretò il successo automaticamente, perché non c'è cosa migliore che censurare una canzone, ma poi le vendite furono veramente impressionanti. E leggenda dice che qualcuno alla BBC contò nella versione lunga di 16 minuti il numero di orgasmi che Donna Summer fa in Love to Love You Baby. Ne contarono 23. Io vorrei conoscere la persona che è stata incaricata di contare questi orgasmi, farci 4 chiacchiere, perché insomma è una cosa piuttosto curiosa. Stiamo parlando chiaramente del 1975, quando uscì questa canzone. Vabbè, dai, Love to Love You Baby, canzone su cui ci sarebbe da scrivere dei libri, probabilmente qualcuno li ha anche scritti, perché ci sono tanti aneddoti legati all'inizio di questa grande carriera di Donna Summer. Ma amici, 17:09 minuti, è iniziata l'ultima ora di Capitol Records anche per oggi, questo grande pomeriggio, questo grande contenitore che parte alle 14 con Mix e Luca De Gennaro. Noi arriviamo alle 16 per la seconda parte. Chi siamo noi? Sono Marco Biondi, siamo in diretta. Ciao amici, ben ritrovati. C'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione e arriva adesso il gioco dei 5 elementi. 5 elementi da un secondo l'uno per cercare di capire qual è la canzone protagonista oggi di questo gioco e poi annunciarla. Anche oggi sarà qualcuno di voi, poi quando la metteremo, quando la programmeremo, ad annunciarla ufficialmente in onda. Primo elemento sonoro, siamo pronti Maurino? Siamo pronti, è questo. Non è facile oggi però, Agnese, che dici? Così così? Dici che ci si può arrivare? Sentiamo ancora una volta? Allora, noi lo sappiamo cos'è, dobbiamo calcolare quello, no Agnese? Noi sappiamo cos'è, e però pur sapendolo io non so se ci arriverei, sai? Fammi vedere i primi messaggi che arrivano. Dario facile, ma perché facile? Ma non capisco. Risentiamolo ancora una volta, dai. Va bene, 342-342-2190. Cerchiamo di capire la voce, chi canta questo brano e anche il titolo della canzone. Intanto arriva una novità su Capital, c'è un personaggio che sta sbancando nel mondo, che è molto bravo, si chiama Leon Bridges. Questo è un nuovo brano chiamato Take It Over.

Talk It Over, Leon Bridges su Radio Capital. Fra l'altro proprio venerdì scorso è uscito il suo nuovo album, lo ascoltavo oggi e devo dire fa tanta roba, fa delle belle cose questo ragazzo. Leon Bridges, ripeto, Talk It Over è la canzone, ma c'è tutto un album poi chiamato Happiness Anytime che trovate su tutte le piattaforme di streaming. Allora, gioco dei cinque elementi, sembrava difficile. E comunque ci sono degli errori, amici, qualcuno ha indovinato, certo, ci sono sempre quelli che indovinano subito, ma ci sono degli errori, soprattutto due errori intanto vi segnalo, però prima volevo riascoltare il primo elemento sonoro, Maurino. Questo è il primo, sentiamo il secondo. Everything, non è la voce di Steven Tyler, mi sembra questa, vero? Riascoltiamo il secondo. No, non è Steven Tyler, non sono gli Aerosmith, è la voce di Mick Hucknall e Simply Red. No, non sono Simply Red, non sono Aerosmith, questi sono gli errori che per ora avete fatto, non sono gli Suede, ma adesso andiamo a controllare tutti i messaggi, insomma, riascoltiamo il secondo elemento sonoro. Chi canta questa canzone e qual è questa canzone? Amici, 342 342 21 90.

Max Gazzè, questo è Max Gazzè agli esordi quasi, agli esordi quasi del suo secondo album Una musica può fare. Ma ve lo ricordate quando sul palco del Festival di Sanremo lui cantava questa canzone nella sezione Nuove Proposte? Addirittura Nuove Proposte. Voglio dire, la canzone è un successo, no? Non mi ricordavo che lui fosse passato da lì con questa canzone. Era il 1999, arrivò ottavo, ma poi fu un successo che ancora oggi ascoltiamo sempre molto volentieri. Max Gazzè, Una musica può fare, e una musica può fare tante cose, può far giocare anche al gioco dei cinque elementi. Un po' di errori, amici, sembra facile, ma come sempre, se lo conosci lo riconosci, ma se non lo conosci magari è difficile, magari ti sbagli, magari è proprio quella canzone lì che tu conosci ma non ti ricordi chi è, come dice Fabio. Dice: è facilissimo, la so anche canticchiare, ma non so come si chiama chi canta e tantomeno il titolo della canzone. Può succedere, può succedere. Allora, ascoltiamo il terzo elemento sonoro. E qui non c'è la voce, qui è strumentale, però questa parte è molto importante all'interno della canzone. Ascoltiamo. Caro Luigi, non stiamo parlando di Rino Gaetano, non stiamo parlando di caro Marco di Bon Jovi, no, vediamo un po' di errori, Luigi Rino Gaetano, no appunto, e poi Stefano, sono i REM, ma la canzone non la so, è certo perché non sono i REM, quindi la canzone non puoi saperla, non è Bon Jovi, non è Bryan Adams, non sono i Counting Crows, questi sono un po' di errori, riascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. Allora amici, 342-342-2190, ok? Chi è che canta questa canzone? Qual è il titolo della canzone?

0: Madonna dell'anno 2000, proprio quando uscì questo album, e Madonna ci dà lo spunto per tornare a parlare degli MTV Video Music Awards che sono stati assegnati ieri sera. Sul palco a presentarli Snoop Dogg, e già questo è un ottimo motivo per vederli stasera quando andranno in onda in Italia. Beh, Madonna ha fatto la parte della leonessa ancora una volta. 7 premi vinti, è quella che ne ha vinti di più, 7 statuette vinte. Lei ha vinto come artista dell'anno 2026, miglior album per Confessions 2, miglior collaborazione per la canzone fatta con Sabrina Carpenter, miglior dance, miglior brano cinematografico, miglior coreografia e miglior long form video per il film Confessions 2. Quindi 7 MTV Video Music Awards. Manco negli anni 90 probabilmente, no? Grande Madonna. Attenzione, un dato molto importante però è che su 23 premi assegnati in tutto, 18 sono andati alle donne. Ai maschi 5 statuette e a casa è tanta manna. Giusto così, siamo in questo momento, in un momento storico dove ci sono tantissime donne bravissime di fama internazionale che si stanno contendendo il mercato un po' a livello mondiale. Quindi bene, bene, bene, bene, brava Madonna. Taylor Swift nel frattempo ha vinto anche lei 3 statuette e ha il record assoluto del numero più alto degli MTV Video Music Awards vinti. Ne ha portati a casa 33 in tutto. Allora, torniamo al gioco dei 5 elementi, però a questo punto noi dobbiamo a questo punto riascoltare i 3 elementi sonori già ascoltati fino a questo momento, giusto? Cerchiamo di dare un senso a questa canzone, cerchiamo di capire qual è la canzone e chi la canta. Questo era il primo elemento sonoro. Secondo. Terzo. Quarto. Aspetta, riascoltiamo il quarto. Ok, questo è il primo passaggio del quarto elemento sonoro, riascoltiamolo bene. Beh, se li metti insieme la canzone prende forma, credo, no? E quindi a questo punto, amici, fate il vostro vocale 342-342-2190, fate il vocale se volete dicendo solo il nome del gruppo, è un gruppo americano, comincio a darvi qualche indicazione. Devo dare una parola chiave? Devo dare una parola chiave? Possiamo darla? E allora posso dire Angeli. Ci sta Angeli, no? È abbastanza da capire, ma ci sta Angeli, va bene. Oppure posso dire bambole volendo anche. Mi do 2 parole chiave, bambole e Angeli. Fate il vocale altrimenti per annunciare anche voi la canzone di oggi. 342-342-2190.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite

0: esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
1: Coop24, compara prenota fatto.
2: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
3: Verde. Rosa.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.it.

0: Questo è Steve Forbert dal 1979, la sua canzone che permette a noi di ricordarlo, cioè Romeo Stune, trovata su Radio Capital 17:38. Siamo in diretta con Capital Records naturalmente e ci stiamo avvicinando alla soluzione del gioco dei cinque elementi anche oggi. Allora, primo gioco della settimana, a questo punto è tempo di svelare a tutti però chi è il gruppo americano che canta questa canzone, ok? Oggi ce lo svela Norma, vai!
1: Buongiorno amici. Buongiorno. Di Radio Capital. La canzone di oggi è una canzone dal titolo di un fiore, per dare un piccolo indizio, e il gruppo sono i fantastici Goo Goo Dolls. Ciao Norma da Bergamo.
0: Grazie Norma, bello l'indizio, bello. La canzone è il titolo di un fiore, bello, un ulteriore indizio, e a questo punto non si può più sbagliare, anche perché se fai uno più uno. Onestamente, Goo Goo Dolls sono una formazione fantastica che ha fatto un sacco di album bellissimi, ma in Italia li ricordiamo per una canzone, che è questa, giusto? Perfetto, quindi è molto facile arrivare anche alla soluzione, poi bisogna capire il titolo e sapere il titolo, ma se il titolo ha il nome di un fiore, come dice Norma, dai che ci siamo, 342-342-2190, fate il vostro vocale per annunciare voi la canzone, perché tra poco la mettiamo. Intanto sentiamo il quinto elemento che ci fa capire come inizia la canzone. Qui hai voglia, qui chi sbaglia paga da bere a tutti, ve lo dico, Ci sentiamo ancora. 342-342-2190, fate il vostro vocale, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Goo Goo Dolls, dite il titolo della canzone e poi metteteci un po' del vostro, chiaramente, per fare in modo che venga un bell'annuncio particolare e fate in modo che possiamo scegliervi, ok? Perché uno ne sceglieremo di annuncio, chiaramente, e sarà qualcuno di voi anche oggi ad annunciare la canzone legata al gioco dei cinque elementi. Intanto arrivano Colapesce e Di Martino.
2: Se

0: Questo è Miles Davis e la sua reinterpretazione di Time After Time, canzone di Cyndi Lauper. Abbiamo voluto ricordare Miles Davis in questo giorno in cui cade la ricorrenza della sua scomparsa. Lui ci ha lasciato il 28 di settembre del 1991, aveva 65 anni. Abbiamo voluto ricordare appunto Miles Davis. Curioso, fra l'altro, che il 28 di settembre, ma del 2022, ci lasciava anche Coolio. Coolio, rapper famoso, aveva 55 anni, famoso per la sua versione di Gangsta's Paradise, che riprendeva una grande canzone di Stevie Wonder chiamata Pasta in Paradise e che stava su Songs in the Key of Life, che è l'album che ci ha aperto questa seconda parte di Capitol Records. Quando tutto torna è veramente meraviglioso. Facciamo tornare tutto quanto allora, anche chiudendo il gioco dei cinque elementi. È tempo di ascoltare la canzone protagonista del gioco ed è tempo che qualcuno di voi la annunci. Eccolo qua.
1: Buongiorno Radio Capital, buongiorno. La canzone di oggi è favolosa ed è molto semplice. Si tratta di Goo Goo Dolls, Iris, la canzone, e io sono Giovanni da Padova. Saluto a tutti, soprattutto Marco.

identificare il brano è stato Alessandro da Taranto. Abbiamo fatto un po' il giro d'Italia anche oggi con le vostre voci e con la vostra partecipazione. Grazie amici, il gioco dei 5 elementi torna chiaramente domani sempre su Capital. Ora l'ultimo di oggi di Capital Records. Sometimes

0: Florence and the Machine, la loro versione di You Got the Love, a chiudere Capitol Records di oggi, primo Capitol Records della settimana. Grazie amici per essere rimasti con noi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'era Agnese in redazione, grazie Agnese, torniamo tutti e tre domani. E adesso vi lascio invece con le ultimissime news e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci troviamo appunto domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026: Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplas ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner.

0: Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolade Suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Le notizie delle 18 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Si va verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. L'inchiesta, con nuove consulenze, è stata chiusa ed emerge che la scarpa dell'assassino è compatibile col piede dell'indagato, amico del fratello della vittima. L'eventuale rinvio a giudizio arriverà fra una ventina di giorni. Eni sale in borsa nel primo giorno di tetto sui prezzi dei carburanti. Il titolo ha guadagnato oltre il 2%, spinto dai nuovi rialzi di petrolio e gas. E anche IP si accoda. Jean-Paul Bellotto.
8: L'esempio per gli azionisti Eni è quello della francese Total, che da mesi applica un tetto identico. I conti semestrali non ne hanno risentito per nulla. La misura è costata 300 milioni, ma grazie all'impennata del prezzo del petrolio, Total ha raddoppiato gli utili, che hanno toccato gli 11 miliardi. Con gli attuali prezzi del greggio, i margini di guadagno sulla raffinazione sono altissimi e chi come Eni vende il proprio prodotto raffinato può permettersi di abbassare il prezzo finale, magari contando sul fatto che, come dice il vice premier Tajani, questo esclude future tasse sugli extra profitti. Il problema rimane per i gestori indipendenti di stazioni di servizio che si riforniscono comprando da produttori e grossisti. Noi ci andremo a perdere, dicono.
7: La borsa di Milano, dopo ore in positivo, ha chiuso in leggero negativo, perdendo lo 0,21%. Ha vinto il candidato di centrodestra alle suppletive di Reggio Calabria, con più di metà delle sezioni scrutinate, Fabio Roscioli e ben sopra il 50%, il candidato di centrosinistra Frank Benedetto è fermo al 36%, Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale di Vannacci, si avvicina al 10%. C'è stato un crollo dell'affluenza, il dato definitivo alla chiusura dei seggi alle 15 è stato del 22,34%, 4 anni fa, quando si votò in un solo giorno, era stato del 49,40%. Si va verso lo stop dell'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica. L'ambasciata di Francia ha inviato una nota al Ministero degli Esteri italiano in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione. Inoltre, le autorità francesi si dicono disponibili ad assecondare ulteriori richieste che arrivassero dall'Italia sul caso. Seconda partita di Nations League questa sera per l'Italia, dopo la sconfitta di venerdì contro il Belgio a Roma. Alle 20.45 a Bursa, in Turchia, gli azzurri di Mancini affrontano i turchi di Montella, che non nasconde un pizzico di emozione.
9: Per me sicuramente sarà una partita emozionante, non l'avrei scelta sicuramente, però darò tutto per la Turchia, perché mi hanno accolto, mi hanno adottato, mi hanno sostenuto, mi fanno sentire sempre uno di loro. Io mi sono calato subito alla mentalità, che è molto vicina al sud Italia negli anni in cui ero adolescente, quindi non ho fatto fatica. Quindi quando inizia la partita darò il meglio per la mia nazione.
7: E questo era il CT della Turchia. Vincenzo Montella, sta per iniziare il TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani, ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vi accogliamo con Rod Stewart qui a Radio Capital, 18 e 8 minuti di questo lunedì scintillante, 28 di settembre, scintillante non lo so.
1: Beh, l'ultimo lunedì di settembre.
0: Sì, sì, ma non il primo dell'autunno, che c'è. No, il primo.
1: Sì.
0: Il primo d'autunno, porca miseria. Allora, fermi tutti,
1: fermi.
0: Perché a quest'ora parte, come sempre, come ogni lunedì, la nostra sigla nuova.
2: Se siete stati cornuti,
3: cornuto se tu e tu non sorrisi,
4: colpisce in maniera dura il bracconaggio.
5: Che ragazza mi devo sposare?
6: Quindi o ti rassegni o ti attrezzi.
7: Bolo ciao, bolo ciao.
8: La scuola è la leva più importante di integrazione per chi viene da altri paesi.
9: TG0.
10: Questa è la missione che becca come il cucù.
0: Un bignamino di
10: bolo ciao,
0: bolo ciao. Della settimana, di quello che è successo la scorsa settimana e di quello anche che sta per succedere. Fammi salutare Simone Girasole, che ha confezionato la sigla, il nostro Emanuele Denina,
1: ma
0: direttore Edoardo Buffoni,
1: direttore Doris Zaccone
0: e Marco Biondi, che ci ha preceduto.
1: Ciao Marco, quello è successo la scorsa settimana, pensa in questa cosa può accadere, ma noi saremo qui a raccontarvelo.
0: Beh, intanto sì, vogliamo partire da, scusate, ripeto testuale, sì, cornuto tu dice. Vogliamo partire da lì?
1: Certo, perché era il riferimento Vannacci contro Cannizzaro alle queste elezioni suppletive di Reggio Calabria e ci sono i risultati oggi. Cosa vuol dire elezioni suppletive? Per chi si fosse perso questo importantissimo, non è vero, appuntamento elettorale, si votava solo per un deputato. Perché siccome il buon Cannizzaro è passato da essere deputato di Forza Italia a sindaco di Reggio Calabria, non puoi fare tutte e due le cose, quindi si è aperto una sfida per riempire quel seggio alla Camera, e il nuovo deputato sarà comunque uno di cento di Forza Italia, pure quello, l'avvocato Fabio Roscioli del centrodestra. Siamo a 4/5 dei seggi scrutinati a Reggio Calabria, è in vantaggio, quindi ha vinto 52,47. Secondo arrivato il medico del centrosinistra Frank Benedetto col 36%. E il candidato di Vannacci, che dava del cornuto a Cannizzaro, di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, prende il 10%.
0: Quindi diciamo, non c'è stato l'effetto Vannacci o non c'è stato l'effetto Vannacci?
1: Sono contenti tutti, ragazzi. Perché? Perché Forza Italia può dire: oh, noi l'abbiamo vinto 52%, vedete che Vannacci non ci ha impedito, non ha fatto sì che quello di sinistra vincesse, no? Spaccandoci. Al tempo stesso, però, Vannacci può dire: comunque ho preso il 10%. Cioè, ragazzi,
0: era
1: 10%
0: il primo test.
1: Ha votato Futuro Nazionale, nei sondaggi nazionali è dato fra le 7 e l'8, secondo me questa cosa va bene a tutti. E niente,
0: allora,
1: vabbè,
0: allora, questa
1: così,
0: era la prima
1: così.
0: Questione della sigla, poi torneremo sulle altre, perché oggi è stato il grande click day
1: dei carburanti.
0: E ci arriveremo.
1: Sentivo Lollobrigida che parlava di bracconaggio, saremo sempre qua a osservare che succede con questa orrenda nuova legge sulla caccia,
0: che noi proprio non amiamo per niente, anzi. E poi tante altre cose da raccontarvi.
1: Anche cronaca ce n'è tanta.
0: Anche cronaca, tantissime vicende. Intanto a Capital la nuova canzone di Paola Turci.

0: Bene così la sua nuova canzone, la canzone di Paola Turci, scritta insieme a Francesco Motta e Giuseppe Anastasi. Allora, 18 e 14 minuti.
1: E va bene così, non so se lo dicono molti automobilisti che oggi sono andati a fare il pieno di benzina, la questione, no, degli sconti, dell'Eni. Non so se all'ascolto c'è qualcuno che ha dovuto fare fila, oppure ha trovato esaurito il carburante, oppure come vi state regolando?
0: Esatto,
1: oggi?
0: Perché ricordiamolo, insomma, sì, oggi era il famoso click day, no? Per fare una battuta, nel senso che era il giorno, il primo giorno stamattina, esatto, in cui scattava questo tetto ai carburanti per quanto riguarda Eni.
1: Esattamente, sì, che non è un giorno unico, diciamo, è ad libitum per tutto il mese, rinnovabile fino a Natale, ha detto l'Eni, se i prezzi non si abbassano. Quindi 1,99 per la benzina, 2,19 per il gasolio, ma self-service, quindi col servito ovviamente carichi di più, insomma questa è la situazione. Abbiamo visto delle code in alcuni distributori Eni, abbiamo visto anche in alcuni casi dei distributori che avevano esaurito soprattutto la benzina, però poi Eni ha detto comunque noi stiamo ricaricando, da domani si ricomincia e va così. Diciamo che poi il gruppo della IP, che è di proprietà di un gruppo dell'Azerbaigian, ha incominciato gradualmente oggi anche la rete IP a calmierare i prezzi, perché anche loro vogliono mettere lo stesso price cap, cioè vogliono mettere 1,99 per la benzina, 2,19 per il gasolio, ma ci stanno arrivando gradualmente. Quindi in questi giorni potete vedere un IP che si è adeguato, un altro IP no. Perché? Perché Eni controlla tutta la filiera, dall'estrazione del greggio fino alla vendita al distributore. IP è un discorso diverso, è una filiera diversa, perché questo gruppo Azero raffina ma non estrae, distribuisce, insomma, quindi è più complicato, e quindi devi fare degli accordi con magari delle catene di distributori.
0: Sì, mentre per l'Eni è un po' più semplificato,
1: è
0: diciamo,
1: super semplice,
0: no?
1: Per l'Eni, per gli altri no, e potrebbe estendersi questo sconto in IP anche alla Esso, perché Esso prende i carburanti da questo stesso gruppo dell'Azerbaigian. Ecco, poi se vogliamo vedere alla fine il prezzo medio in Italia, ovviamente è calato di 7 millesimi, dicono, perché ovviamente Eni ha 400 circa 4.000 distributori, ma insomma sono meno del 10%, quindi insomma magari nel tuo comune non c'è nessun distributore Eni, è andata così, quindi è tutta una roba che come media va spalmata, no?
0: Esattamente. Comunque ci stanno rispondendo gli ascoltatori, le ascoltatrici, 40 minuti di fila, un'ora di fila
1: addirittura.
0: Sì,
1: beh, ricordiamo che
0: un'ora da Monza, vicino a un centro commerciale, Cinisello Balsamo, poi molta è andata esaurita quasi subito, insomma, quindi vedremo che cosa succederà, questo effetto a trainare da parte di IP.
1: Esatto, e questo succede. Ovviamente poi ci sono molte considerazioni che si possono fare, Doris, no? Cioè, perché Eni ha deciso di fare questa cosa? Sicuramente c'è stata una pressione da parte del governo Meloni, perché sappiamo che un terzo delle azioni Eni sono dello Stato, e comunque lo Stato controlla e decide i vertici. Ma perché Eni ha fatto questa cosa? Qualcuno dice anche per evitare che al governo venga in mente poi di mettere una tassa sugli extra profitti. Ricordiamo questa cosa: l'Eni con questo sconto potrebbe, diciamo, avere mancati guadagni fra i 100 e i 200 milioni di euro. Solamente nei primi sei mesi di quest'anno Eni ha realizzato profitti per 3,7 miliardi di euro.

0: Quindi capite bene che, voglio dire, è una grande operazione che sicuramente aiuta, che sicuramente fa fare una bella figura a questa compagnia, ma che sicuramente non intacca minimamente,
1: cioè,
0: gli affari che
1: possono
0: fare.
1: Loro non vanno falliti.
0: Ecco. Non vanno falliti, e forse la strada della tassazione sugli extra profitti avrebbe, diciamo, sarebbe stata sicuramente più sostanziosa, ma il governo ha deciso di seguire quest'altra strada e vedremo.
1: E va bene, saremo a vedere. 18:18, secondo me sì, siccome extra profitti si comincia a sentire nell'aria, dice aspetta un attimo,
0: sai,
1: vediamo.
0: Se tu anticipi,
1: faccio
0: trovi
1: il bravo prima.
0: Esatto, è un po' quello, però insomma potevano pensarci questa tassa da febbraio.
1: Detto questo, con tutte le critiche che si possono muovere, se va avanti la cosa, comunque
0: va avanti, bisogna però pazientare, forse fra qualche giorno ci saranno meno file, boh, non lo so,
1: saremo qui a dirvelo.

0: al TG0 18 e 21 minuti. C'è un'ultima ora.
1: Sì, un'ultima ora attesa, perché oggi era il giorno della sentenza di primo grado per il processo per la morte di Giulio Regeni, studente dell'Università di Cambridge, torturato e ucciso al Cairo ormai 10 anni fa. Allora, sono stati condannati, è proprio notizia di un minuto fa, dalla Corte d'Assise di Roma, a 10 anni tutti e 4 gli imputati, che sono 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. Sono stati condannati a 10 anni, quindi una pena inferiore ai 17 anni e all'ergastolo chiesti dai pubblici ministeri, che capiremo perché questa pena scontata. Però sono stati condannati dopo 10 anni. Ora sta parlando in diretta il procuratore capo di Roma, Lo Voice. Vogliamo sentire proprio al volo le sue reazioni, il capo dell'accusa, diciamo così, sentiamo.
2: L'ho tirato fuori da quella sorta di pantano in cui era andato a finire, perché si rischiava di non poter procedere, ma siamo riusciti poi, attivando anche la Corte Costituzionale, ad ottenere la possibilità di procedere.
1: Eccolo, allora cosa sta raccontando Lo Voice, il capo della procura di Roma, di quanto è stato difficile arrivare a questo processo?

0: Perché l'Egitto non ha mai, prima non voleva comunicare i nomi di queste persone che erano, e poi gli indirizzi per poter notificare a questi 007 egiziani il fatto che loro erano imputati. Quindi si è svolto questo processo nell'assenza degli imputati e fu bloccato, e la Corte Costituzionale però disse no, in questo caso, rispetto a un caso di torture, di sospetta torture e omicidio, si può procedere anche se gli imputati non hanno potuto ricevere una notifica. Sai quando ti arriva la notifica?
1: Certo.
0: Perché l'Egitto non ha mai dato i domicili di questi agenti. Ora invece, diciamo, il processo si è potuto stabilire e ora siamo più in grado di dirvi che in realtà gli 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016, 3 sono stati condannati e un quarto imputato è stato assolto. Poi chiariremo nel dettaglio bene il dispositivo di questa sentenza, però si è arrivati a una condanna.
1: Almeno
0: ora
1: quella,
0: cercheremo di capire nei prossimi minuti quali sono le reazioni anche dei genitori di Giulio Regeni.
1: Andare ancora avanti, intanto gli imputati non c'erano, come detto.
0: Ecco,
1: tu.
0: Il punto è: ma questi imputati potranno, sconteranno mai una pena in Italia? No, di certo,
1: non
0: perché
1: pervenuti.
0: Sono protetti dal presidente Al-Sisi.
1: E questo è.

0: comprare, dipende, se devi, dipende, di fare.
1: Però è un bel posto dove rimanere bloccati. Cos'è successo? Perché
0: sono tre giorni, perché le ceneri che escono dall'Etna e che vanno in direzione aeroporto Fontana Rossa impediscono ancora il decollo e l'atterraggio degli aerei. Tre giorni, quindi proroga fino a mezzanotte. L'ultima è fino a mezzanotte, non si muove un aereo, e quindi sono tre giorni, quindi con tutto il caos relativo ai trasferimenti in altro aeroporto, ma gli altri aeroporti sono a loro volta pieni. La regione ha messo in pista dei pullman,
1: però
0: dei
1: treni.
0: Però
1: dipende dove devi andare.
0: È un gran casino,
1: sì.
0: È un gran casino. Poi sappiamo che anche gli altri aeroporti, diciamo, della Sicilia, insomma, stanno messi benissimo. Quindi, insomma, c'è evidentemente un problema che è dato da madre natura, è evidente. Però tutto quello che c'è attorno, molti stanno dicendo che c'è parecchia disorganizzazione. E poi, diciamo, bisogna anche capire le compagnie aeree come si stanno comportando. Stanno tutte occupandosi dei passeggeri? No? Nel senso che non so, ci sono anche delle lamentele in questo senso.
1: Cioè, vi hanno abbandonato da qualche parte. Sì, vabbè, se qualcuno è a Catania e sta subendo questa cosa, ce lo vuole raccontare, 342-342-2190.
2: TG0. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
7: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
6: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
7: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
6: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
7: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
12: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
11: Il crimine racconta la storia di un paese.
12: E noi, per raccontare, siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
13: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
14: Solo bella musica.

0: Famiglia Young Home Hold On, oggi scaletta delle grandi occasioni per accogliervi meglio di lunedì 28 di settembre. Buonasera dal TG Zero. Tante notizie di cronaca giudiziaria oggi.
1: Abbiamo dato prima la sentenza per Giulio Regeni, condannati a 10 anni, 3 dei 4 007 egiziani per la morte dello studente ormai 10 anni fa. C'è un altro caso che clamorosamente sembra riaprirsi a distanza di ancora più anni, il caso di Garlasco. Noi non ne parliamo spesso, ma ne parliamo quando proprio c'è un momento clou. Per farci spiegare cos'è successo oggi abbiamo convocato Edoardo Orlandi, che è un avvocato, un criminologo e anche un autore di podcast, segnaliamo Dentro il caso, insieme a Marco, al nostro Marco Maisano, in cui hanno analizzato il caso Garlasco tra gli altri per filo e per segno. Ciao Edoardo, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti. E effettivamente oggi è una giornata molto intensa dal punto di vista dell'attività degli accertamenti giudiziari, perché col caso Garlasco siamo arrivati a quella che è stata la svolta quantomeno per il procedimento nei confronti di Andrea Sempio.
1: Ecco, cioè sono state chiuse le indagini da parte dei PM su questo nuovo possibile, diciamo, imputato per la morte di Chiara Poggi, non Alberto Stasi ma Sempio.
2: Sì, con la chiusura delle indagini preliminari i pubblici ministeri, io trovo improbabile che propongano un'archiviazione, ma si arriverà ad una richiesta di rinvio a giudizio e così Andrea Sempio diventerà ufficialmente imputato per il delitto di Chiara Poggi ormai avvenuto nel 2007.
0: E quindi ci chiediamo che cosa potrebbe accadere a questo punto per la posizione di Alberto Stasi, che ricordiamo è stato condannato in via definitiva e sta scontando la sua pena.
2: Eh sì, allora la pena di Alberto Stasi ormai è alla fine, lui ha scontato più di 10 anni di carcere. Oggi è emerso un altro dato che, se confermato, sarebbe estremamente preoccupante, cioè che già nel 2007 i RIS sapevano che quello che venne ritrovato sui pedali della bicicletta di Stasi non era sangue di Chiara Poggi, e sappiamo che è stata una delle prove regine, chiamiamolo così, per la condanna di Alberto Stasi. Quindi si aprono nuovi elementi per la sua posizione che potrebbero portarlo ad una revisione processuale.
1: Ci stai dicendo una cosa, io non sono un grande esperto, ma mi soffermo una, cioè i pubblici ministeri di Pavia, questi nuovi, dicono che i RIS, cioè l'elite dell'analisi scientifica dei carabinieri, hanno messo in piedi come delle prove che non erano vere.
2: Non le hanno comunicate sostanzialmente, cioè sapevano già che quello sui pedali di Alberto Stasi non era sangue di Chiara, ma è una notizia questa che scopriamo ora, perché abbiamo sempre conosciuto. Questo non lo so, lo dovranno dire i pubblici ministeri. Forse non è un caso che qualche giorno fa è stato sentito il generale Garofano, ex dei RIS, che all'epoca sappiamo che diresse le indagini quantomeno sugli accertamenti genetici, ma prendiamola dura come una indiscrezione, ma se confermata sarebbe una gravità inaudita.
1: Certo.
0: Invece, per quanto riguarda, c'è un altro esito di una

0: cioè l'esito di una perizia veramente clamorosa che oggi riporta in luce il caso di David Rossi. Ricordiamo 6 marzo 2013, ricordiamo anche chi era David Rossi,
1: capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, che precipita dalla finestra del suo ufficio a Siena, nella sede principale medievale del Monte dei Paschi.
0: E tutti dicono suicidio.
1: Tutti dicono suicidio. Oggi cosa è successo a Roma? Tu hai partecipato, Edoardo, proprio, cioè hai osservato questo esperimento che è stato fatto, questa perizia?
2: Sto tornando giusto adesso, infatti chiedo scusa se potete sentire qualche rumore di treno, ma sono in stazione durante il ritorno da questa giornata molto intensa, dove con i RIS e i consulenti della commissione parlamentare di inchiesta, che ormai ha ereditato le indagini sulla morte di David Rossi, hanno ricostruito parte della finestra da cui David Rossi è precipitato, e hanno attraverso l'utilizzo di uno stuntman facente parte dei vigili del fuoco, hanno ricostruito l'aggressione a David con le lesioni provocate sul suo corpo, alla piramide nasale e al volto, e quelle all'addome. Quindi c'è stata una forte colluttazione ad opera di quantomeno 2 aggressori che poi lo hanno defenestrato. La ricostruzione di oggi non ha riguardato la caduta, ma la defenestrazione, cioè la possibilità per 2 soggetti di far uscire un corpo e porlo in quella posizione molto particolare che poi ne ha provocato la caduta, con quel video poi tristemente noto e pubblicato e noto a tutti. Quindi Davide Rossi, per come sta andando ad ora la commissione, non si è suicidato, ma è stato ucciso.
1: È stato ucciso, non è stato suicidio. Allora tu, Edoardo Orlandi, stai preparando, è in uscita fra qualche giorno, no, il tuo nuovo podcast che si chiama La Caduta, non a caso, che indaga attorno a questo misteriosissimo caso di David Rossi, pezzo grosso del Monte dei Paschi di Siena. Quando esce?
2: Sì, dal 5 ottobre, dal 5 ottobre sono 7 episodi, usciranno uno di seguito all'altro, quindi già in tutta la settimana potrete ascoltare tutti gli episodi, dove ricostruirò questi 13 anni di inchieste, di omissioni, archiviazioni, madornali errori commessi anche da parte degli inquirenti, che si sono tutti adagiati sulla questione suicidio senza vedere altro, e soprattutto racconterò di una famiglia, dei familiari di David, che mai si sono arresi nella lotta alla verità, che fosse finalmente quella vera e definitiva, e confido riescano a raggiungere questo obiettivo, perché hanno speso tanto.
1: Una vicenda, no, che entra dentro ai rapporti, dentro una importantissima banca, ci sono i soldi, quindi i rapporti, Siena, insomma una città molto particolare, sarà molto interessato ascoltare il tuo podcast. Quindi La Caduta, dal 5 ottobre, ascoltatelo, One Podcast con Edoardo Orlandi. Ciao Edoardo, buon lavoro, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti, grazie, ciao.
3: TG Zero.

0: La Lang Lady, Choose in Texas. In questa canzone lei dice: posso dire che lui sta scegliendo il Texas.
1: Cioè
0: proprio non c'è dubbio, capito, che non ha scelto il Tennessee, per dire.
1: No.
0: Ma ha scelto il Texas.
1: Ciao, allora, bello.
0: ieri, questa giovane artista dell'Alabama, questa ragazza con la chitarra e una voce pazzesca, ha vinto un MTV Award per la categoria country con questa ballata che, incredibile, cioè veramente una cosa che non succedeva dal 94, ha battuto per permanenza nella hit delle top 100 in America, nella classifica che fa testo su tutte, Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You, la canzone di Natale.
1: Cioè, quindi ha resistito tantissimo, cioè sono mesi e mesi che questa Sarah Langley è in testa.
0: 23 settimane che lei è in testa. E la cosa incredibile è che questa ragazza, che non ha una storia da film, ha cominciato a diventare famosa piano, cioè si è fatta il suo pubblico, poi man mano si è trasferita appunto dall'Alabama nel Tennessee, a Nashville, per provare a fare carriera piano, e non c'ha questo ritornellone che ti
1: però c'è una bella atmosfera che sembra di stare in un locale americano con le birre, gli stivaloni, no?
0: È questa
1: roba qua.
0: Parla di vita vera, è una storia di un amore appunto che è finito male, nel senso.
1: Però insomma il country comunque resta come una traccia importante della musica americana. Sembra Luca De Gennaro.
0: Il country.
1: Perché il country è molto importante.
0: Esatto.
1: Ma tu hai mai ballato il ballo country?
0: Mamma mia, no, ma mi piacerebbe tantissimo. Con i camicioni a scacchi.
1: Ci sono anche in Italia tanti che lo praticano.
0: Che fanno il ballo country.
1: Sì.
0: So che Bologna, ad esempio, Bologna, ci sono tanti corsi di ballo country.
1: Bologna, assolutamente.
0: Perché fai
1: più dell'Issio?
0: Più dell'Issio, secondo me. Beh, no, il Lissio no, non si batte il Lissio. Però devi andare in due, no? Ci sono le figure, mani sui fianchi, un uomo, una donna. E ti metti lì.
1: Con i cappelloni.
0: Con i cappelli, col fischio. Figo, il ballo country.
1: Poi esci e vai a prendere all'azzo
0: un toro. Potrebbe andare così. La musica, quando è bella, può essere. Poi lei mischia tutti i generi, e quindi alla fine. È grandissimo successo. E questa dei Four No Blondes, ve la ricordate?

0: WhatsApp, che c'è? Okay. WhatsApp che non è l'applicazione, eh?
1: No, certo, non è WhatsApp, perché non è app, ma è up.
0: WhatsApp, cioè che succede? Che sta a dire?
1: Detto così è un po' minaccioso.
0: Brutto, perché conta sempre il tono. Allora, c'è un ritorno, cioè tu me l'hai buttata lì così,
1: tu sei
0: a microfoni spenti, adesso ridiciamolo. Sono sconvolta.
1: Chi torna sabato prossimo, ospite speciale della prima puntata di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, c'è lei.
0: Ma lei chi? No. Ma in che senso? Ma chi?
1: Federica Sciarelli sarà la prima ballerina per una notte della nuova edizione di Ballando con le Stelle.
0: Ma no.
1: Solo per una puntata.
0: Un one shot.
1: Una donna che stimo molto, ha detto Milly Carlucci, sarà scatenata con noi, è una donna rock. Non vedo l'ora di vederla in azione.
0: No, ma grandissima.
1: Balla questa, eh?
0: Balla questa qua, sì. No, però tutta riarrangiata.
1: Tutta riarrangiata, cioè, molto rock, tecno. Molto tecno.
0: Vabbè, allora, io no. Non ho dubbi che lei sia una donna molto rock, è una donna molto rock, però, sicuramente.
1: Io ho visto la faccia che hai fatto un po',
0: perché lei è immersa nel disagio per tanti anni, e invece sono felice che Federica si possa fare un ballo in televisione per una volta, possa ridere, scatenarsi.
1: Ok. Quindi
0: io sono una che guarda chi l'ha visto, quindi lo dico con tutto il rispetto.
1: E meno, diciamo, ballando con
0: No, non so se la guarderò, però insomma, come? Sono contenta.
1: Sciarellers, tutto così, e poi dopo la abbandoni.
0: Del mio cuore, vabbè, dai, darò uno sguardo.
1: Comunque questo è un caso interessante, ho fatto per 30 anni una

0: cosa?
1: Sì.
0: Basta.
1: Pesante, pesante, ora, bella, è un servizio bella, pubblico eccezionale, portando avanti una redazione straordinaria. Adesso fatemi ballare.
0: Prossimo appuntamento dice la Jalappas.
1: La seguirò, la seguirò. E comunque complimenti e abbracci a Raffaella Grigi, che invece mercoledì sarà al suo posto a chi l'ha visto.

0: Mori Sass per due che come noi su Radio Capital. Bravo, bravo, bravo, sempre. Grande cantautore. Allora, Edo.
1: Allora, senti un po'.
0: È tutto vero.
1: L'aeroporto di Roma, chi è intitolato? Quiz.
0: Ed è
1: Leonardo da Vinci.
0: Sì.
1: Quello di Pisa, Galileo. Genova, navigatore di Genova. Cristoforo Colombo.
0: Colombo, la nostra via.
1: Il grande viaggiatore di Venezia,
0: Marco Polo.
1: Poi Bologna. L'inventore nostro della radio, Guglielmo Marconi. Bergamo, Caravaggio, perché insomma è così, no?
0: E
1: avanti. Palermo, Falcone, Borsellino. Mi sembra così. Verona, il grande poeta latino Catullo. Giuseppe Verdi, l'aeroporto di Parma. Federico Fellini, l'aeroporto di Rimini. San Francesco d'Assisi, l'aeroporto di Perugia. E quindi Amerigo Vespucci, l'aeroporto di Firenze. E quindi è giusto che un altro grande della storia dell'umanità abbia intitolato un grande aeroporto italiano. E quindi
2: sono il nuovo Berlusconi.
1: E quindi è ufficialmente ormai stato intitolato l'aeroporto Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. Siamo tutti contenti.
0: Se lo merita.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€.

0: vale davvero.
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. È arrivata la sentenza sul caso Regeni. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di reclusione 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. E Andrea Sempio va verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi. Chiuse le nuove indagini sul delitto di Garlasco, emerge una prova che avrebbe scagionato Alberto Stasi, ma che è stata tenuta nascosta. Antonio Cristiano.
8: È stato condannato a 16 anni di carcere, ma secondo la procura di Pavia la prova della sua innocenza c'era già nel 2007. L'elemento decisivo per il fermo di Stasi fu il ritrovamento di un campione del DNA di Chiara Poggi sui pedali della sua bicicletta. Dopo averli negati ai difensori di Stasi, nel 2025 Iris hanno consegnato i dati grezzi, cioè i registri degli strumenti di laboratorio, alla procura. E così si è scoperto che su quello stesso campione furono fatte altre due analisi, entrambe negative. Chi se ne occupò però tenne nascosti i risultati o per decisione personale o rispondendo ad ordini. Intanto Sempio, accusato di omicidio pluriaggravato, va verso il rinvio a giudizio. Per le nuove consulenze, la scarpa del killer è compatibile con il suo piede.
7: Trump è disponibile ad allentare le sanzioni contro l'Iran a fronte di progressi concreti nelle ultime ore sulla questione del nucleare. Lo ha rivelato poco fa la CNN citando un funzionario della Casa Bianca. Via libera definitivo allo stadio della Roma. La conferenza dei servizi decisori ha dato l'ok alla realizzazione del nuovo impianto del club nel quartiere di Pietralata. Autorizzazione unica, immediatamente efficace, inizio dei lavori nei primi mesi del 2027. Capital News torna alle 20.
9: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere

0: King Harvest che canta Dancing in the Moonlight e ci chiama proprio subito la luna del raccordo, no del raccordo, scusa, vedi, stavamo scherzando sulla luna del raccordo, perché la potete vedere ancora dal raccordo se siete sul raccordo anulare
1: di
0: ma
1: Roma,
0: in realtà
1: certo.
0: È la luna del raccolto che è lì del cielo, rossa, bella, grande ancora, e si vede, arancione, bellissima.
1: Harvest Moon, quella
0: Harvest
1: di Neil Young,
0: esattamente lei.
1: Anche questa qua, insomma, sì, di questa canzone è bellissima.
0: Molto molto bella.
1: È un padellone
0: aranciato molto molto basso nel cielo, è tipico per questo, e è la luna d'autunno,
1: è la
0: prima
1: luna
0: d'autunno
1: del raccolto di diesel, del raccolto non lo so, vabbè,
0: della benzina a poco prezzo. Allora buonasera ad Emanuele De Nina, Simone Girasole, al direttore Edoardo Buffoni
1: e a Doris Zaccone. Siamo quelli di prima, per insomma avete sentito anche dal nostro notiziario, abbiamo dato in diretta nella prima ora la notizia molto attesa della sentenza di primo grado per la morte di Giulio Regeni, lo studente sequestrato, torturato e ucciso al Cairo. Allora le pene sono state per 3,007 egiziani, servizi segreti egiziani, su 4, il quarto è stato assolto, e è stata una pena a 10 anni anziché a 17 o ergastolo come richiesto dall'accusa, perché sono stati condannati, ma poi leggeremo le motivazioni, per il sequestro ma non per l'uccisione. Si vede che diciamo in qualche modo l'impianto accusatorio ha retto in quella cosa. La famiglia Regeni risponde: siamo soddisfatti perché la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. E poi comunque ora arriva un altro tema, cioè il governo italiano dovrà chiedere all'Egitto di consegnare i colpevoli. Siamo paesi in qualche modo vicini, siamo paesi alleati, abbiamo tanti interscambi, per cui ora si tratta di poter far scontare questa pena in Italia. Dubito che questa cosa mai avverrà, perché l'Egitto non voleva mai che si celebrasse questo processo, però si apre un'altra partita, no?
0: Sì,
1: la richiesta,
0: certo,
1: all'Egitto di estradare delle persone che sono state condannate, ma insomma sarà molto difficile. A proposito di Egitto, mi viene un collegamento, perché l'Egitto è coinvolto in un'altra questione che riguarda invece Netanyahu, il premier israeliano. Lo sapete che da qualche settimana, no, vi abbiamo raccontato di come sempre più inchieste giornalistiche abbiano puntato il faro su Netanyahu, il premier israeliano, e quanto lui sapesse, se fosse stato avvertito, che il 7 ottobre del 2023, tra l'altro si avvicina anche questo tragico anniversario, ci sarebbe stato uno sconfinamento dei guerriglieri di Hamas.

0: dalla striscia verso Israele e un, diciamo, in qualche modo un attacco terroristico.
1: Sì.
0: Ci fu questo pogrom contro alcuni kibbutz, alcuni villaggi israeliani, che fece più di 1200 morti, una strage da cui poi partì anche la reazione israeliana e tutto quello che è successo a Gaza. Ebbene, l'altro giorno abbiamo raccontato di come un'inchiesta di un quotidiano israeliano, Haaretz, abbia messo in fila tutti gli elementi che tendono a dimostrare come Netanyahu fosse stato avvertito dai dirigenti del Qatar, che avevano sentito a loro volta dei dirigenti di Hamas e avessero avvertito Netanyahu: guarda che Hamas sta preparando qualcosa, occhio, perché potrebbe esserci qualcosa che riguarda la striscia di Gaza. Ebbene, cosa emerge oggi? Emerge che il Wall Street Journal, quindi non un quotidiano, diciamo, Al Jazeera, quindi un quotidiano americano, scrive che l'Egitto ha avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. Hai capito? Il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Secondo The Wall Street Journal, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e ha continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 prima della strage compiuta il 7 ottobre.
1: E quindi adesso si aprono delle domande veramente inquietanti. Se sapeva, perché non ha fatto... ha fatto in ritardo? Pare che non abbia fatto assolutamente nulla, che non sia stato in grado in qualche modo di far partire una controffensiva, un contenimento, perché? E quindi...
0: Ma sai, sì, il tema è quello della quella mattina poi del 7 ottobre, quindi il ritardo nella reazione, ma anche il fatto che noi consideriamo che Israele è considerato uno degli stati più sorvegliati, più che controllano di più, specialmente quel fronte con Gaza. Quindi tutte quelle telecamere, quelle postazioni,
1: i servizi segreti, è andato all'ONU a far vedere i meccanismi, no? I droni, le cose, come dire, noi siamo capaci di beccarvi ovunque, e questa cosa qui non la sapeva. Staremo a vedere. Questa è Radio Capital, al TG0, la nuova canzone di Cesare Cremonini. Come si

0: parli più.
1: I Paparazzi, Paparazzi su Radio Capital, 19:14 minuti. Andiamo in piazza, in una delle piazze più belle del mondo, secondo me.
2: Plaza del Sol a Madrid, pulsante della capitale spagnola. Sì,
1: sai
2: sì,
1: che c'è il chilometro zero
2: oblunga,
1: anche lì, no?
2: Questa piazza oblunga
1: ed è praticamente una delle piazze più vive di tutto il mondo, ultra viva anche di mattina, anche di pomeriggio in questi giorni, molto molto affollata da tende.
2: Sì sì, sto guardando ora proprio sull'home page del País, che è il principale quotidiano spagnolo. C'è proprio un video con centinaia di tende, tipicamente iglu, che stanno campeggiando in Plaza del Sol. Sono migliaia di persone, non solo studenti ma anche famiglie, per un movimento che sta nascendo. Spesso i movimenti nascono dal basso, da esigenze pratiche o da una scintilla che fa, diciamo, scoppiare in qualche modo l'incendio politico, per protestare contro lo sfatto di una donna di 87 anni, una scena che ha indignato tantissimi. Appunto questa donna abitava da oltre 70 anni nella sua casa di Madrid, è stata sfrattata, Maria Carmen Abascal. Del caso che ha indignato tantissimi spagnoli, è nato un movimento di studenti e quindi sono arrivati con più di 200 tende e manifestanti per lo più giovani, che dicono che non se ne andranno da Puerta del Sol finché non sverrà approvata una legge che renda impossibili sfratti come quello lì e che fornisca qualche soluzione alla crisi abitativa che riguarda tutta la Spagna. Tutto il mondo è paese, perché abbiamo i problemi che ci sono anche in Italia.
1: Io ti posso dire che secondo me si dovrebbe ripartire da quel problema. Guarda, l'ha dimostrato la nuova sindaca di Berlino, no? Cioè il problema degli affitti, degli affitti impossibili, cioè non potersi più permettere una casa o una stanza, no? Se si vuole andare in una città a studiare in qualità di studenti, è forse uno dei problemi principali, non soltanto nostro a questo punto, ma europeo. E quindi, secondo me, chi cavalca questa battaglia potrebbe essere ascoltato.
2: Hai visto che anche il nuovo sindaco, quello giovane di New York, Mamdani, ha puntato la sua campagna elettorale su: metterò un tetto agli affitti, cercherò di rendere affordable, quindi abbordabile, anche una città cara come New York.
1: Ma fatelo, perché di abitare abbiamo bisogno tutti, a prezzi umani.

0: Avete questa brave face, Paul McCartney su Radio Capital. Allora, bravi a Madrid, questo sindacato delle inquilinas,
1: che las è un inquilinas.
0: Sì, che non è studentesco in realtà, è un movimento per tutti quelli che lottano contro gli sfratti. Attenzione, Venezia, grande truffa.
1: Ah, che è successo?
0: C'è la truffa dello spritz taroccato.
1: Pensavo la truffa fosse quella del ticket a 30 euro per entrare in città, che vogliono fare. Follia
0: no. Che forse neanche serve, a dir la verità, perché tanto alla fine sono altre le cose, ma vabbè. No, lo spritz tarocco, cioè praticamente pare che abbiano beccato delle sottomarche nelle bottiglie originali di tutto quello che si usa,
1: Aperol,
0: quelle cose
1: Campari.
0: Arancioni che voi sapete,
1: sì,
0: voi che si usano per
1: la Aperol spritz o Campari spritz?
0: No, non lo so, non ne so niente, devi chiedere a Mary.
1: Mary e Campari, figurati.
0: E quindi niente, sono contraffatti. L'assessore ha detto che sulla salute.
1: Quindi in questi locali ti davano lo spritz, ma di nascosto immettevano nella bottiglia di Aperol un sottomarca di qualcosa di simile, diciamo così,
0: sì.
1: Spacciandolo però per. Perché se tu fai uno spritz con pimpiripicchio va bene, il problema è truffare e dire che è Aperol.
0: Esattamente, cioè la sostanza è la stessa, diciamo, è fatto più o meno lo stesso, però è una sottomarca, quindi è una truffa.
1: No, se poi.
0: E quindi lo mettevano a prezzi inferiori, tutti andavano lì e si bevevano le sottomarche. Lo spritz è una cosa serissima da quelle parti, credo in generale, ma da quelle parti ancora di più.
1: È sacro.
0: E quindi attenzione, non si fa, controllate.
1: Oh, tra poco restiamo in zona? No.
0: Ah sì, tra poco c'è un grandissimo ospite.

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
0: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
9: 2 verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lucio Dalla con l'ultima luna su Radio Capitale al TG0. Sono molto contenta di averlo al telefono.
1: Siamo contenti di tornare a parlare qua a Radio Capital con uno dei più grandi romanzieri italiani. Lo collocate di solito su in montagna, perché è in montagna che c'è il suo mondo. Stiamo parlando di Mauro Corona, che ha pubblicato un nuovo romanzo, si chiama Felice, edito da Bompiani. Buonasera Corona.
2: Buonasera a voi tutti e grazie.
0: Benvenuto. Allora,
1: dove si trova Corona? È sempre lì in montagna anche oggi?
2: Sono sceso adesso dalla montagna con mio fratello, siamo andati a fare legna.
0: Ecco.
2: Adesso mi rilasso, faccio sculture, leggo, la vita di un vecchietto.
0: Sì.

0: Sì, si fa tutto presto, no? In montagna si cena presto. Sì. A che ora cena lei?
1: Ma io da sera non ceno mai.
0: Ah, ecco.
1: Vabbè. È una brutta regola mangiare, andare a dormire. Io mangio pochissimo, sono più da liquidi, sinceramente.
0: Sono più da liquidi. Allora, senta, Corona, in questo libro molto bello, devo dire, che non fa sconti, è bello, feroce, come ormai lei ci ha abituato a leggere cose sincere e vere, lei racconta suo fratello Felice, anzi chiede a suo fratello Felice di raccontarsi da solo.
1: Sì, mio fratello morì nel 68, è andato a fare, era del 51 lui, un anno più giovane di me. Alto, bello, insomma, quello che non ho avuto io, sono brutto, piccolo, gobbo, però sono ancora qui. E ma partì a fare il lavapiatti in Germania, lo trovarono morto 3 mesi dopo in una piscina con la testa segnata da un colpo e non si è saputo nulla come è successo, non aveva nemmeno 18 anni e quindi ci mancò questo ragazzo e non vennero neanche al funerale i suoi datori di lavoro, italianissimi, dei genitori consegnano un figlio ancora minorenne, te lo riportano in una cassa e non sai da che cosa è successo. Questo è il dolore delle cose.
2: E cos'è successo, Corona, dal 68 fino appunto a questi anni per farle venire la voglia di ripercorrere quel ragazzo che poi racconterà anche della vostra vita da ragazzi su in montagna?
1: Sì, mi manca questo, e più passano gli anni più mi avvicino con l'età ad andarlo a trovare e più mi manca questa... Eravamo in tre, eravamo uniti perché dovevamo difenderci da angherie, violenze, fame, botte e quindi si andava in giro assieme. Mancando lui, siamo rimasti in due e non ho ancora digerito questa assenza. Spesso immagino cosa avremmo fatto assieme. Premetto che era un carattere completamente diverso dal mio, assolutamente diverso, amava i bei vestiti che non aveva, amava le scarpe, amava probabilmente di farsi un'automobile, tutte cose che da me erano distanti, ma siccome ho capito che il sentiero ormai mio si è fatto corto, anche se poi ho rischiato di accorciarlo molto prima con pericoli, cadute, ho voluto sentirlo, richiamarlo in vita, convinto che magari ne parlassi anche bene. Invece lui mi ha detto: adesso ti faccio vedere io chi sei, e mi ha fatto a briciole, mi ha fatto a pezzi.
0: Ha messo davanti un bello specchio. Senta, Mauro Corona, la sua vita lei l'ha raccontata in diverse occasioni e in tanti romanzi, però davvero ci sarebbe da fare più di un film, perché la vita sua, quella di suo fratello Felice, di un altro figlio ancora, è veramente a prova di coraggio forte. L'hanno salvata i libri in qualche modo, no?
1: Mi hanno salvato i libri, mi hanno permesso di non pensare, perché quando leggevo questi libri, che mia mamma lasciò una montagnola di libri quando ci abbandonò, che io avevo 6 anni, il fratello che morì ne aveva 5, l'altro fratello aveva 4 mesi, e quindi da questa assenza a me mi ha salvato questi libri che lei aveva lasciato, ma non bastavano, ci ha salvato anche la farmacia a cielo aperto, la natura, i boschi, le camminate, ruscelli, le scalate che io costringevo a mio fratello a venire con me a scalare, ma lui non ne voleva sapere, però eravamo uniti e accettava, perché lui dice ha sempre avuto mania da dittatore, quello voleva comandare. Quindi ci ha salvato non stare a casa.
2: L'aria aperta e l'avventura.
0: Che bello, ci viene voglia di farci un giro con lei in montagna. Allora, Maurizio Corona, o Mauro Corona, se lei vuole stare ancora con noi, il tempo di una canzone, tra poco ci facciamo guidare per un sentiero e ci fa sentire come se fossimo lì con lei. Ci sta?

0: Law Will Get You There su Radio Capital e al TG0.
1: A TG0 siamo in montagna a Erto insieme al grande scrittore Mauro Corona, che ci sta raccontando come è nato il suo nuovo romanzo Felice per Bompiani, un romanzo a cuore aperto, come sono i romanzi di Mauro Corona, questo fratello che torna a visitarlo, un fratello morto a meno di 17 anni, la cui assenza Mauro Corona ha sempre però sofferto in qualche modo. Allora, siamo di sera, sta calando, è calata la sera su in montagna. Le volevo fare una domanda più di attualità, caro Corona. Con tutta questa estate così calda, uno pensa, ma in montagna dove vive Corona si sarà stati più freschi. Lei ha avuto la percezione di questo clima che cambia anche nei suoi boschi, nelle sue valli, nelle sue montagne?
2: L'ho percepita, è un segnale chiaro di questa rovente estate, che gli alberi, che di solito cominciano a cambiare colore, a diventare rossi o gialli verso metà ottobre, sono già cambiato colore, sono proprio bruciati.
0: Senta, invece adesso come si sta? Si sta bene? Già copertina, coperta pesante? Com'è? Ci racconti una sua giornata?
2: Sta ancora bene, oggi perché la mattina fa freddino, 4, però quando torna il sole fa caldo, fa un bel caldo, un caldo anomalo per essere quasi ottobre, assolutamente.
1: Certo, in questo romanzo Felice ci sono dei racconti anche della montagna, Corona, quando chi era che vi costruiva gli sci con l'acero?
2: Era il nonno, anche lui alto 2 metri, 3 parole al giorno, forse 4, ci faceva questi sci, ma questi sci, io oggi mi danno degli sci, non so perché, ma mi regalano scarpe, vestiti, gli sci, che costano 2-3 mila euro.

0: euro qua, se tocchi un sasso ti viene il mal di cuore. Invece con quelli sì, potevamo trovare erba, sassi, certo, che affioravano dalla neve. Quando avevamo finito la stagione li bruciavano e faceva, mio nonno ci faceva un altro paio. La libertà è nel poco,
1: sì, è proprio
0: nel non valore.
2: Sì, che poi ci si rende conto dopo, no? di quel poco. È un po' la storia anche di suo fratello Felice che lei racconta, no? Lei parte proprio dicendo: tu ti lamentavi per le tribolazioni, perché non avevi quello che ti serviva, e poi si va avanti così. Allora, Mauro Corona, noi la ringraziamo, l'abbracciamo per questa chiacchierata, ci ha fatto vivere anche un po' della sua bella montagna. Le auguriamo di andare forte con questo libro, che va forte, no? Lei diceva sta andando bene, prende.
0: Ma mi dicono di sì, io non è che stia lì a guardare. Io ho dovuto farlo per levarmi un peso, io sono andato in analisi da me stesso, ne avevo bisogno, perché non mi piaccio, sono una persona che non si piace, nonostante faccia di tutto per migliorare.
2: Ma dopo che ha scritto questo libro, suo fratello Felice è tornato a trovarlo in sogno, come era successo all'inizio, oppure no?
0: No, non torna più, mi sa che ha detto basta con quello, ma tornerò io da lui.
2: Non subito.
1: Diciamo, aspettiamo un attimo.
2: Non subito, ancora qualche libro ce lo regali.
1: Ancora scia, Mauro Corona, informissima, poi la vediamo anche sempre in televisione.
0: Non ho questi problemi, so che prima o dopo lo scacco finale arriva, nel frattempo, come diceva quel vecchio rabbino, beviamoci qualche buon bicchiere.
1: Esatto.
0: E non intendeva solo vino.
1: No, certo. Ultima domanda: l'ultima scultura di legno che sta facendo, che forma ha?
0: Guardi, gli dico la verità. Ho finito adesso un San Francesco che avevo promesso ad Aldo Cazzullo.
1: C'è il nostro amico Aldo Cazzullo.
0: L'ho finito adesso, appena tornato da legna.
1: Che bello.
2: Così il 4 ottobre sarà pronto.
1: Il 4 ottobre
2: sarà la prima festa ufficiale, insomma, celebrata dal nostro calendario.
0: È già pronto. Gliel'avevo promesso che venne un giorno a farmi un'intervista. Tra l'altro, pochi sanno che il primo articolo di Aldo Cazzullo assunto al Corriere della Sera lo fece a me qui a Erto.
1: Ecco,
0: memoria di quella volta dello spettacolo di Paolini sul Vajont.
1: Che bello, anche quello spettacolo.
0: Ha portato fortuna.
1: Esatto, tutto torna. Peraltro San Francesco e la natura, c'è tanto da dire. Allora, Felice, l'ultimo romanzo di Mauro Corona, che ringraziamo tanto per questa chiacchierata su Radio Capital. Buona fortuna a tutto. Ciao.
0: Un abbraccio e buoni giorni a voi. Ciao.
3: TG0.

0: Duran Duran di Ordinary World su Radio Capitale al TG0.
1: Hai sentito che Corona ha detto non fa caldo, 3-4 gradi al mattino, sì, noi cittadini saremmo già morti, cioè, che freddo che fa,
0: per noi è già inverno pieno, 3-4 gradi.
1: Esatto.
0: Allora sei pronto, perché tra poco giocano,
1: Allora, è un po', qualcuno l'ha definita l'ultima spiaggia, comunque in realtà è la seconda sfida della nazionale di calcio di Roberto Mancini nelle qualificazioni per la Nations League. Dopo aver perso con il Belgio in casa, ora andiamo a Bursa in Turchia a giocare contro la Turchia di Montella, peraltro un allenatore italiano anche per la Turchia. 20:45 e insomma abbiamo perso la prima, se si perde anche la seconda incomincia a traballare, c'è tutto anche un discorso di classifiche, ranking, che non vi sto a spiegare anche perché non lo so bene nemmeno io. E niente, Mancini ha lasciato a Coverciano 10 dei suoi 34 azzurri, portandone solo 23, e quindi si vedrà, insomma, non ci sono Barella, non c'è Mancini il calciatore, il difensore, però si vedrà, insomma, speriamo bene.
0: Non lo
1: 20:45,
0: so 20:45
1: birra a frittata di cipolle e via.
0: Perché frittata di cipolle? Ognuno fa il cibo
1: come Fantozzi, diciamo così,
0: ma invece lo sai che io diventerò, credo a breve, una tifosissima del basket, perché ieri c'è stato questo evento, credo nazionale, nel senso che è ricominciato il campionato di basket italiano, e la Roma ha finalmente due squadre che giocano a Roma,
1: Roma, che mancavano
0: da un po' polemiche, cose, però non lo so, e io mi sono divertita tantissimo a vedere il basket, che ha regole completamente diverse
1: dal calcio
0: non si ovviamente può. Ed è uno show come l'NBA americano, no? Che tu non capisci, cioè non c'è mai un momento di stanca, di silenzio, è tutto. Poi ci sono 2000 interruzioni, ma mentre ci sono le interruzioni sono quelli che ballano, cantano, tirano le mani.
1: Attenzione, Doris, entusiasta palazzetto dello sport con il basket. Bella. Quindi basta, allora ti fai l'abbonamento.
0: Sì, penso di sì. Poi vedevo questo 24, dicevo, ma cos'è sto 24? Devi fare
1: cos'è
0: 24.
1: Sul tabellone?
0: Sì, la regola dei 24 secondi
1: per fare l'azione.
0: L'azione, cioè se entro 24 secondi non tiri, fine.
1: Cioè,
0: suona
1: quindi,
0: la sirena,
1: diciamo,
0: via.
1: Invece, com'è il calcio? Lento.
0: Il VAR, tutti fermi.
1: Il fallo, tutti fermi.
0: C'è tensione,
1: il basket,
0: quelli si menano. Poi non si mena nessuno, cioè sono
1: e com'è andato questo debutto della Maxima Roma?
0: Male, perso.
1: Ma tu eri lì per imparare un nuovo sport?
0: Ma perché
1: sport?
0: Una squadra nuova, insomma, un po' costruita, diciamo, ci dovrà essere un momento di che si devono un po' conoscere, ecco.
1: Vabbè,
0: comunque è stato divertente.
1: Comunque ti segnalo che la Virtus Bologna invece ha vinto,
0: Lo so, quella.
1: Doris, stai tradendo i colori dell'Emilia Roma?
0: Lo so, ma tu lo sai com'è il tiro libero? Vabbè, poi

0: Luis Capaldi, Someone You Loved su Radio Capital, per chiudere questa puntata del TG0, caro Edoardo Buffoni.
1: Doris Zaccone, a domani.
0: Tra poco arriva Massimo Oldani, grazie a Simone Girasole, ad Emanuele De Nina e niente, forza azzurri.
1: Forza azzurri.
0: E vedete che dovete fare. Ciao, a domani.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Scher Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€,
6: ci basta il nostro suono preferito.
5: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: Dal 9 al 14

0: Arriva a Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Il governo rompa i rapporti con l'Egitto, la richiesta dei genitori di Giulio Regeni. Poco fa la lettura della sentenza nel processo in corte d'assise a Roma per la morte del ricercatore italiano 28enne torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, 3007 egiziani sono stati condannati a 10 anni, un quarto è stato assolto, tutti gli imputati erano assenti. L'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni.
4: Oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto. Reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
3: C'è un nuovo indagato per l'omicidio di Denis Bergamini e Roberto Internò. Secondo la procura aiutò sua cugina Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore del Cosenza morto nel 1989. La donna è stata condannata in primo grado a 16 anni per concorso in omicidio volontario. Il 17 novembre è attesa la sentenza di appello. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Roscioli è stato eletto deputato con il 51%, supera il 36% il candidato del Campo Largo Benedetto, sotto l'11% Giannetta di Futuro Nazionale. Più che dimezzata l'affluenza, dal 49,4% al 22,3%. È tornato pienamente operativo prima del previsto l'aeroporto di Catania, rallenta l'emissione di cenere dall'Etna, l'attività del vulcano si è indebolita e quindi non ci sono più restrizioni in arrivi e partenze. Stamattina era stata annunciata la chiusura dello scalo fino a mezzanotte. Lo sport, il calcio, alle 20:45 in campo la nazionale, si gioca a Turchia e Italia di Nations League. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sud-orientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: perché praticamente tutti i miei colleghi lo sottolineano, è anche giusto, perché attorno a questo album, attorno a questo anniversario c'è un bellissimo tour che vede anche l'Europa protagonista, che inizierà il 13 di ottobre a Birmingham, si concluderà l'11 di novembre a Glasgow, e all'interno ci sono delle date interessanti. Io andrò a quello di Copenaghen, non vedo l'ora per festeggiare appunto il 50° di Songs and the Key of Life, che è una sorta di capolavoro assoluto, però è anche un momento di grande splendore per Stevie Wonder, che all'epoca incantava il pubblico, e speriamo che lo faccia ancora oggi con questo tour che partirà il mese prossimo in Europa. Faceva incetta di Grammy Awards, si era preso una lunghissima pausa aveva pensato anche al ritiro all'epoca, poi un contratto importante e il rinnovo, innovato senso di creatività, un album, questo Songs and the Key of Life, che mescolava la nostalgia dell'infanzia, le riflessioni proprio sulla crescita artistica, la spiritualità, l'eredità appunto nella Motown, l'amore, la disperazione e anche questioni sociali dell'epoca, perché siamo a metà degli anni 70. Questo è uscito esattamente oggi nel 1976, quindi sono esattamente 50 anni oggi. L'ho voluto ricordare anche in una story con una bellissima fotografia di me con Stevie, ma soprattutto di questa copertina di questo album bellissimo. Era Love is in the Need of Love Today, l'intro e The Vibe qui su Radio Capital con Old Dani, back on radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, Old Dani con voi per un paio di ore grazie al TG0, soul, funk e R&B, appunto con alcuni classici dal passato e poi naturalmente alcune novità. Voglio aprire con un autore straordinario che uscirà a breve con il nuovo album, Michael Kiwanuka, ma che vado a recuperare una dozzina di anni fa con questa canzone intitolata I Get Along.

Michael Key, OneNoka.com, I'll Get Along. Il 23 di ottobre uscirà il nuovo album intitolato Fudge. Lontano da qualunque pressione esterna, è stato realizzato appunto in un piccolo studio, senza il clamore

precedente per Kimonuka, che recentemente ha avuto anche problemi cardiaci durante uno show. Uscirà appunto con il nuovo album, come dicevo, il 23 di ottobre, intitolato Fudge, mentre una novità interessante è quella di Mei Ann dal Queens, quindi da New York, con il nuovo singolo intitolato Chameleon. Novità su Capital, Mei Ann.

nuovo singolo di Mayan, appunto dal Queens, intitolato Chameleon, a distanza di parecchio tempo da Baby Blue, il precedente. Il team di produzione è quello che ha usato Dua Lipa recentemente, quindi le aspettative sono onestamente molto alte. Questa invece è un'artista che non ha bisogno neanche di essere introdotta. Mi piace invece sottolineare le metafore utilizzate all'interno di questa Is It a Crime, tipo My Love is Wider than Victoria Lake, giusto per descrivere l'intensità e la vastità del suo sentimento nei confronti del partner. Sade su Capital.

Is it a crime per Sade, There's a Quiet Storm, That Is You, da Promise, l'album successivo Diamond Life, si concentrava più sull'intimità dello storytelling, della narrazione Sade. Il suono secondo me era anche migliore del precedente, era più raffinato, mi piaceva accostare Sade del passato e il nuovo singolo di Mayan. Ora un'altra regina, Anita Baker.

Anita Baker da Rapture con una canzone che celebra ancora una volta l'intensità delle relazioni, diciamo del romanticismo legato ai buoni sentimenti, che però non si addentra in dinamiche molto complesse, è un dettato molto semplice, universale, quindi arriva a tutti e tutti si sono ritrovati, o molti si sono ritrovati appunto in questa bellissima canzone di Anita Baker, in cui c'erano anche Brother Johnson, era Sweet Love. Ora il nuovo di Gene Aiko.

Gianni Aiko con Kendrick Lamar, il nuovo singolo intitolato So Good, anche il nuovo album West Side Whimsy, tutto dedicato a Los Angeles. Negli anni 10 era considerata, diciamo, alternative R&B, nel 2026, oggi invece fa parte proprio della scena R&B, contemporary R&B, ed è uno dei testamenti più importanti appunto dell'R&B americano in questo senso. Gianni Aiko con Kendrick Lamar, era So Good.

0: Vibe. Buon Radio Chiaro.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Zimarex Collagene. Azione.
11: Sai cosa mi piace?

0: quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

It's Morning per Shirley Murdock con As We Lay. Finalmente un album tutto suo dopo anni in cui aveva prestato la voce al gruppo di Zep, di Roger Troutman, che aveva prodotto appunto questo album. Come dicevo poco fa, una voce angelica, quella di Shirley Murdock. Un solo album nell'85, però io ricordo molto bene anche di averlo annunciato e disannunciato un sacco di volte nella classifica che conducevo all'epoca, American Black Singles su Radio Milano International. Ora le classifiche sono state sostituite dalle playlist, però all'epoca questo era un brano fisso appunto ogni settimana per un periodo lunghissimo, come d'altra parte questo di Zep, che è una sorta di, come posso dire, di ritorno proprio nello stesso anno da parte di Roger Troutman, che aveva rimescolato un po' tutta la sua formula concentrandosi su una ballata. Questa

Riccardo Caswell Line e poi Zap Computer Love, al di là che il suono fosse lo stesso, perché il produttore era lo stesso, Roger Thornton, appunto, di Zap, era lo stesso anno 1985, il mio anno di militare. Beh, vabbè, insomma, e mi prendevo delle lunghissime pause musicali giusto per uscire da quella dimensione. Lo facevo registrando, tra l'altro, nel weekend a Milano, la classifica che ho evocato poco fa, con il mio amico Stefano Carboni, che voglio salutare. Questo è il nuovo singolo di Victoria Monet, si intitola Juicy.

che aveva aperto il concerto di Bruno Mars allo stadio di San Siro, nel quale c'era ovviamente anche Anderson .Paak, sia in versione DJ Pee Wee, sia in versione Seal Sonic, in quella bellissima parentesi che ha scaldato ulteriormente San Siro, viste le temperature appunto di luglio. Il pubblico è impazzito sulle canzoni appunto di Seal Sonic. E Vittorio Monet aveva presentato questo singolo intitolato Juicy, appunto in assoluta anteprima nel tour europeo di Bruno Mars, a cui facevo cenno un poco fa. Questa invece è una splendida ballata di Teddy Pendergast, che era dotato di un'impressionante voce baritonale. Questa è Close the Door su Capital Invite.

Teddy Pendergrass, diciamo, era un sex symbol della musica R&B all'epoca, della musica soul, al pari del suo competitor, del suo antagonista che era Marvin Gaye. Attendiamo sempre il biopic su Teddy Pendergrass, doveva interpretarlo Tyrese, però mi sembra che quell'idea sia scemata. Tra l'altro la produttrice doveva essere proprio la vedova, la moglie di Teddy Pendergrass, però non se n'è fatto nulla. Aveva un grandissimo manager che lo ha imposto veramente sul mercato, che si chiama Shep Gordon. C'è anche un documentario su di lui, Supermanch. Era il manager di molti artisti, diciamo da Janis Joplin in giù, tanto per intenderci. C'era naturalmente la stella Teddy Pendergrass con Close the Door. Questo è il Philly Soul di Lou Rawls, il primo artista importante del Philly Soul, perché erano tutti esordienti all'epoca. You'll never find another love like mine.

0: Classico Philly Soul, c'erano due produttori, Gamble e Nuff, e moltissimi artisti esordienti che i due produttori modellavano a loro immagine e somiglianza, però tutto è cambiato quando sono arrivati i due top player, i due fuori classe, appunto Lou Rawls, il Black Sinatra, così veniva definito, tappeto rosso per lui, e naturalmente Michael Jackson e i fratelli con la formazione dei Jackson e non dei Jacksons, anzi al plurale, e non dei Jackson 5, Mark, che era rimasto alla Motown. Era Lou Rawls a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: The Vibe.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Bologna.it.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Sontuosa, gioiosa, a Good Day, l'uovo singolo di Anderson Paak, Core Day, in attesa dell'album che uscirà il 23 di ottobre, Avis is the Crown. Ci sarà anche una versione deluxe con all'interno di questo vinile i famosi drumstick, cioè le bacchette della batteria di Anderson Paak. Credo che siano delle repliche, onestamente. È molto divertente anche il teaser in cui Core Day suona la batteria usando le sue bacchette, nonostante Anderson Paak poco prima gli abbia consigliato vivamente di non utilizzare lo strumento che era nell'angolo per la sua batteria con le sue bacchette. Molto divertente, ma d'altra parte Anderson Paak è straordinariamente divertente, l'abbiamo notato anche durante le due date di San Siro di Bruno Mars. Questo invece è Garfield Fleming.

Don't Send Me Away per Garfield Fleming. Io onestamente azzarderei un One Hit Wonder per lui. È vero che nel passato di Garfield Fleming ci sono i Delphonics, però diciamo dal punto di vista solista questa è l'unica canzone che onestamente mi ricordi e che ha dato credibilità all'artista, comunque in ogni caso dal punto di vista diciamo della carriera. Garfield Fleming con Don't Send Me Away. Qui naturalmente invece il curriculum vitae è molto più ampio, molto più lungo. Tra l'altro molti produttori sulla strada di Melba Moore, c'era McCoy, c'erano McFarlane e Whitehead, diciamo i due punti di riferimento, i due autori forse più utilizzati nel Philly Soul e naturalmente anche artisti con il No Stopping Us Now. Poi ci sono stati anche i Bee Gees nel lungo elenco di produttori per Melba Moore, che aveva un'estrazione musical e quindi poteva affrontare qualunque cosa. È stata proprio nel cast originale di Air e ha vinto tra l'altro anche il Tony Award, cioè la statuetta per il teatro, un'estensione vocale pazzesca. Stand

Melba Moore, che ha contribuito anche alla carriera di Freddie Jackson, ricordo tra l'altro un duetto pazzesco che era Little Bit More a metà degli anni 80, però ha prodotto, diciamo, tutte le cose migliori di Freddie Jackson dal debutto You're My Lady in poi. Era Standing Right Here per Melba Moore qui su Capital. Dall'Inghilterra invece un nuovo personaggio, si chiama Kyra, però lo stage name è K1, scritto KVN. Questa è Risky Doll con il sottofondo Ne.

Risk It All, K1, questo Capital, questo invece è l'82, un successo electronic funk o post disco, insomma dipende da, dalla prospettiva. In ogni caso al centro c'era la diva, la regina della disco, Donna Summer, Love Is In Control.

Era un singolo inaspettato per Donna Summer, tra l'altro alle spalle c'era un collettivo non male, c'era il geniale Rod Temperton che era un grande arrangiatore utilizzato da Quincy Jones, che ovviamente ha prodotto questo album di Donna Summer. Se non sbaglio c'era anche un brano di Vangelis all'interno di questo album dell'82 di Donna Summer. Però nello studio c'era una formazione stellare di musicisti, vere e proprie leggende della musica. Per questo groove assolutamente impeccabile c'era la sezione ritmica di Nathan East e le chitarre di Michael Sembello, quello di She's a Maniac appunto in Flashdance. C'era un insieme di tastiere spettacolare, c'era Greg Feeling e

il tastierista appunto di Michael Jackson per molti anni, David Page dei Toto, e poi naturalmente al centro c'era Donna Summer che dominava proprio il microfono con la sua voce potentissima e poi con la grande presenza scenica, come d'altra parte lo ha fatto lei nello stesso anno, Patrice Rushen.

Gonna Give You Up, la formula vincente commerciale, mainstream appunto di questo album Straight From The Heart, che conteneva Forget Me Nots. Qui c'era un masterclass di jazz funk molto sofisticato, poi naturalmente la maestria di Patrice Rushen alle tastiere, una grande pianista e tastierista, e poi questo groove era assolutamente contagioso. Never Gonna Give You Up qui su Capital per Patrice Rushen il 19 e il 20 di ottobre al Teatro Nazionale di Milano, due date con il solo di Erika Badu al pianoforte e alla batteria. Questo è il nuovo Breathe.

Vedo l'ora di poter assistere al nuovo concerto di Erika Badu il 19 e il 20 di ottobre al Teatro Nazionale all'interno del Jazzmee, ovviamente qui a Milano. Sarà accompagnata da un pianoforte e dalla batteria, è una formula nuova per quanto mi riguarda. L'ho vista 3 volte Erika Badu e sempre in maniera totalmente diversa e in location molto diversa, all'aperto come all'Arena, a Londra in un grande palazzetto, a Milano al Teatro Smith.

0: Eraldo, quindi insomma location diverse, atmosfere diverse, però al centro sempre la sua, il suo talento. La Breezy, Erykah Badu con The Alchemist, il nuovo album intitolato Before the World Blows, novità su Capital.
1: Vibe.
2: Past, present, future soul.
1: On Radio Capital.
3: Allora, l'hai prenotata la

0: 24, prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
1: Coop24, un paraprenota fatto.
2: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
6: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
7: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
6: Il crimine racconta la storia di un paese.
7: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
8: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
2: Solo bella musica.

Alexander O'Neill, secondo album Hearsay, prodotto interamente dal duo potentissimo Jimmy Jam e Terry Lewis, qui su Capitol, secondo album appunto per Alexander O'Neill, che ha avuto una carriera invidiabile, devo dire, però spalmata su pochissimi anni, veramente molto limitata. Stesso team, i Time, Jungle Love.

La voce di Morris Day, la chitarra di Jesse Johnson, manifesto di un'era, quella dell'universo di Prince. L'album di Time era Ice Cream Castle, però insomma sullo schermo è stata immortalata questa canzone Jungle Love di Time, in quel film autobiografico romanzato di Prince, Purple Rain, in cui c'era Morris Day che si specchiava nello specchio portato sul palco da Jerome, altro membro del gruppo. La chitarra di Jesse Johnson, insomma, erano tutti in stato di grazia. Jungle Love, Time, qui su Capital, l'universo di Prince. Ora il nuovo singolo di Washington, che è un ragazzo inglese di origine guyanese, il nuovo singolo si intitola

Si chiama Washington, di cognome Peter King, però non compare naturalmente nei crediti della produzione, come non compare la voce femminile di Malaika ai cori per questo ragazzo inglese di origine guyanese. L'album si intitola, no, l'album non so come si intitola perché non è ancora stato promesso al pubblico, però Monday Blues è il titolo del brano che abbiamo ascoltato e condiviso questa sera, perfettamente in linea con questo lunedì. Ora George Duke.

The Wizard of Keys, il mago delle tastiere, aveva questa capacità rara, secondo me, di rendere il suono delle tastiere come un'estensione della sua personalità. E questa è una classica combinazione di groove, di fusion, di funk e tanto virtuosismo, elementi centrali proprio nel suono di George Duke, The Wizard of Keys. Qui le mani si muovevano con precisione, poteva combinare idee armoniche molto sofisticate con groove invece contagiosi, mainstream, commerciali, senza sacrificare nessuno dei due aspetti. Altro grande virtuoso, questa volta della tromba, anzi del flicorno, era Chuck Mangione, un brano al quale sono legato da tanto affetto. Questo è Feel So Good, con il quale chiudiamo il nostro vibe.

0: Due giganti della musica jazz che hanno ottenuto un riscontro anche commerciale, prima George Duke con It's On e poi Chuck Mangione con Feel So Good a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, una buona settimana e vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Radio Capital. Solo bella musica.
11: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Ed eccomi qua. Allora, io oggi volevo portarvi così un po' alla scoperta di un musicista la cui vita, purtroppo breve, è stata fondamentale per dimostrare come la musica si rinnovi mischiando proprio i linguaggi. Partiamo da una cosa bellissima che ha fatto qualche tempo.

qui c'è Erika Badu che canta, c'è anche Michelle Ndegeuselo a suonare il basso, ma chi è l'artista? Perché nessuno di questi tre è l'artista, diciamo, principale di questo pezzo, è un altro l'artista. Chi è che è stato così capace di mettere insieme questi calibri massimi della storia della black music? È un musicista, trombettista, forse qui suona il flicorno, che si chiama Roy Hargrove, che arrivando dal mondo del jazz, in realtà poi nel corso della sua vita ha saputo anche creare questo ponte, no, fra il jazz, diciamo inteso in senso tradizionale, con il nuovo soul di Erika Badu, la musica di Michelle, il rap persino di Q-Tip, quindi creando un ponte fra tutte le culture della musica afroamericana degli ultimi 20-30 anni. È un caso abbastanza raro e forse anche il primo in questo senso, perché quello che ha fatto Roy Hargrove è arrivato addirittura prima di quello che poi fece Robert Glasper, forse solo Quincy Jones prima di lui aveva visto questo modo, diciamo, olistico, ecco, mi verrebbe da dire, di considerare la musica black. Allora, Roy Hargrove è nato nel 69 nel Texas, è cresciuto a Dallas, dove ha anche studiato, è andato a scuola di musica, e proprio in una di queste scuole di musica un giorno durante un saggio narra la leggenda che Wynton Marsalis lo abbia notato, lo abbia apprezzato, lo chiama a suonare e nel suo quintetto, che si esibiva in un locale dove poi la cosa è andata avanti, e Roy Hargrove ha suonato con grandissimi musicisti in quel contesto, con Dizzy Gillespie, con Herbie Hancock, Freddie Hubbard, che poi è stato il suo maestro per quanto riguarda lo strumento, e dopo un po' comincia anche a realizzare dei suoi dischi che avevano già, data l'età, questa visione, diciamo, di un jazz che non era esattamente tradizionale. E fra i pezzi che ha pubblicato ce n'è stato uno per il quale mi sembra anche abbia vinto dei premi, che si chiama Strasbourg Saint-Denis.

Royal Grove nel 2008, questo pezzo è di un momento, diciamo, d'oro della sua produzione come artista solista. Però io faccio un salto un pochino indietro nel tempo, verso la fine degli anni 90. Siamo a New York, dove accade qualcosa di fondamentale. Siamo negli Electric Lady Studios, dove nasce un collettivo che poi si chiamerà Soulquarians, dove ci sono Questlove, batterista dei Roots, D'Angelo, Jay Dilla, c'è Common, Q-Tip, i rapper, c'è Pino Palladino, il bassista, ci sono Erykah Badu e c'è anche lui, che tra l'altro era stato compagno di scuola di Erykah Badu. E insomma, capite che tutta questa gente che poi determinerà il successo del Neo Soul collabora volentieri, no? Per cui c'è da arrangiare dei fiati, chiamano Royal Grove e così comincia a nascere un sound che ci ricordiamo ancora adesso. Per esempio, nel disco di D'Angelo, Voodoo, buona parte delle parti, insomma, fatte con i fiati, se non quasi tutto quello che è fatto con la tromba, lo ha fatto proprio Royal Grove. In particolare, in questa Playa Playa, da Voodoo di D'Angelo, sentirete proprio questo tessuto sotto la voce di D'Angelo fatto con la sezione fiati.

0: invece.
1: Naturalmente anche in questa booty di Erika Badu i fiati sono curati da Roy Hargrove, che per questioni biografiche di cultura, perché nato con il jazz, istruito, no? Con il jazz, ma poi cresciuto, maturato artisticamente con la prossimità di musicisti che arrivavano da altre culture della black music, inevitabilmente a un certo punto della sua vita cosa decide di fare? Un progetto per mettere insieme questi due aspetti della sua esperienza personale, quindi un disco, anzi una serie di dischi che si chiameranno The RH Factor, in cui mette insieme le due culture, la musica jazz e queste voci, il rap, tutto quello che insomma in qualche modo lo si può anche vedere, vi dicevo, in senso listico come grande cultura della black music. È uno dei pezzi migliori in questi album intitolati The RH Factor, ovviamente con la sua tromba, flicorno, eccetera, eccetera, è questa Forget, Regret.

Non è però una favola bella quella di Royal Grove, perché ha avuto grossi problemi di salute, alcuni un po' causati da anche abuso di sostanze stupefacenti, come di prassi, diciamo, in certi casi, e un po' anche dovuti al fatto che ha avuto per 14 anni la necessità di fare dialisi, aveva dei grossi problemi ai reni. E a un certo punto della sua vita, che finisce nel 2018, sapeva anche che non sarebbe durato. E allora cosa fa? Regala alcuni suoi strumenti, le trombe, i flicorni, ai musicisti che avevano suonato con lui. E in particolare ne regala una a Maurice Brown, che sentite cosa ci fa. È stato un po' come se avesse passato il testimone a quest'altro bravissimo musicista. Maurice Brown, insieme a Talib Kweli, un rapper, per questa bellissima Stand Up.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

questo è un Beck che conosciamo molto bene, perché è un Beck di qualche tempo fa, diciamo il classico Beck, bello, grintoso, molto energico, ironico, quello di Devil's Haircut e di un sacco di altri brani. E adesso sentite il Beck di oggi.

C'è una bella differenza, eh? E pensate che questo nuovo album di Beck, significativamente intitolato Ride Lonesome, cioè il viaggio solitario, la cavalcata solitaria, è praticamente tutto su questi toni, quindi c'è veramente un abisso rispetto agli album storici di Beck, anche se era un po' di tempo che aveva tirato fuori questa vena malinconico acustica americana, diciamo, della nuova frontiera, idealmente. Ma questo disco sembra proprio essere quello che raccoglie un po' tutte queste ultime sensazioni degli ultimi anni. Allora, ci sono un po' di collaboratori che hanno fatto la differenza, secondo me. Uno di questi, pensate un po', è suo padre. Suo padre è un musicista, tra l'altro molto attivo da molti anni, è un arrangiatore di archi. Infatti nel disco di Beck ci sono molti archi, li sentite anche in background di questa Disappearing Act. E fra le cose che ha fatto suo padre ci sono anche gli arrangiamenti di questa.

Iris, The Goo Goo Dolls. Ecco, questo è un pezzone, una canzone che è diventata storica e che ha proprio anche nella parte orchestrale, un po' la sentite sotto la mia voce, ci torno, un elemento diciamo fondamentale, e questa parte l'ha fatta il padre di Beck. Poi la canzone secondo me è un po' troppo piena, è un po' troppo satura di suono, no? Perché poi entrano chiaramente le chitarre e gli archi un po' si perdono, e qui io perdo anche un po' l'attenzione, sentite.

Ma sono soltanto così, suggestioni mie personali, considerazioni personali. Poi c'è chi gradisce moltissimo invece questo genere così pieno, così enfatico. Però secondo me qui gli archi che ha fatto il padre di Beck sono un pelino sacrificati poi da tutto il resto, infatti fanno fatica a salire qua. E lui proprio deve scrivere per farli saltare fuori dalle chitarre, e in qui ci sta la bravura di un arrangiatore di archi. E torniamo al disco di Beck nuovo, dove lavora anche suo padre.

una canzonetta che può andare bene anche per Natale, tutto sommato. Beck, nuovo album, questa si intitola Falling Through My Hands. Adesso lo prendo un po' in giro, però è forse la più orecchiabile del pezzo, dell'album. Se la accelero un po', poi vi spiego perché. E gli cambio anche la tonalità, gli abbasso la tonalità, ne scopriamo un'altra. E le ho messe vicino queste due perché hanno lo stesso produttore, perché Beck per il suo nuovo album si è riferito a un produttore, a una persona che aiuta lui in studio, che fa anche la parte del suono, diciamo, non uno che comanda, così come la stessa persona che si chiama Nigel Godrich ha fatto per i Radiohead e per questo.

Sto facendo questo percorso, diciamo così, di contenuti correlati con il nuovo disco di Beck, un po' per sottolineare come l'entourage di musicisti a cui lui fa riferimento abbiano, come dire, una sorta di marchio di fabbrica, no? Nigel Godrich, produttore in studio insieme ai Radiohead per diversi dischi con molti altri musicisti e anche con Beck, un po' ha portato quel suono lì. Suo padre come arrangiatore di archi ha messo una componente e poi ci sono alcune cose, diciamo, che riguardano proprio gli strumenti che ha usato Beck in questo suo disco intitolato Ride Lonesome, che caratterizzano altrettanto. Uno di questi, lo sentite qui? È questo suono un po' così, molto glissato, che fa parte della tradizione della musica americana. È una steel guitar, una pedal steel guitar probabilmente, che si usa con quel bottleneck, no? Con quella specie di tubo che si mette su un dito e si fanno questi glissati, sentite qui? Ed è tipica del country questa tecnica, e anche del blues. Si intitola Beyond the Light, il

Insomma, non so se ve ne siete fatti un'idea di questo nuovo disco di Beck, da cui ho pescato anche questa Beyond the Light. È un disco malinconico, un po' intimista. Ho letto anche recensioni che lo definiscono un capolavoro. A me sinceramente non sembra proprio un capolavoro, è sicuramente però un disco piacevole, molto omogeneo, suona tutto così. Se vi piace il genere, diciamo, è un disco che probabilmente vi ascolterete dall'inizio alla fine. Questa è proprio la canzone che conclude, nella quale io trovo, proprio per questa chitarra country, diciamo così, per non essere troppo tecnici, un altro riferimento abbastanza evidente. Il riferimento è David Gilmour. Sapete che lui è un bravissimo chitarrista, che insomma ogni tanto anche nel suo lavoro da solista, ma anche in quello dei Pink Floyd, ha usato questa chitarra qui, e secondo me nel pezzo che abbiamo sentito c'è proprio il riferimento a questo.

I'm afraid of dying. There's no reason for it.

0: in collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

La voce nel canale a destra e la chitarra nel canale di sinistra, non è uno sbaglio se l'avete sentita così, se avete un impianto che peraltro è necessario per ascoltare la musica. Non sbagliatevi mai ad ascoltare B-Side né Radio Capital con le cassette dello smartphone, perché perdete un'enorme quantità di frequenze della musica. Allora, questo pezzo però in realtà è notabile per il testo anche, perché lo leggevo proprio mentre scorreva il pezzo, mi ha colpito perché dice "The Eastern World is exploding", l'Oriente, il Medio Oriente sta esplodendo, violenza, pallottole che fischiano, sei abbastanza giovane per uccidere ma non per votare, è chiaramente riferito alla guerra del Vietnam, perché questa è una canzone della fine degli anni 60, però ha questi riferimenti che purtroppo non è che sono profetici. Poi dice anche persino il fiume Giordano è cosparso di cadaveri che galleggiano, ecco. Non è che sia stato profetico, è che è sempre così, è sempre stato così. Da quando ci pensiamo c'è sempre stata questa guerra, lì, là, vicino. E quindi alla fine, come dire, rimane purtroppo di attualità. È un pezzo che tra l'altro ha una storia da raccontare, perché non è, questo ufficialmente sarebbe stato il demo della canzone, cantato da Barry Maguire, che l'ha cantata, tra l'altro leggendo il testo da un foglio un po' stropicciato, raccontava, e di fatto doveva essere il pezzo che poi veniva dato a qualcun altro, magari in una versione un pochino più edulcorata, no? Succede però che un DJ si impossessa della registrazione, la mette in onda e il pezzo piace così tanto che alla fine viene pubblicato esattamente in questa forma che lo sentite. Il produttore, il discografico che aveva pagato e che aveva firmato l'artista si chiama Lou Adler ed è uno che poi negli anni ha fatto molte altre cose dal punto di vista discografico, fra cui due dischi di Carole King, e uno è questo, che sarebbe quello che è venuto dopo il famosissimo Tapestry, sempre prodotto da lui.

di prendere l'amaro con il dolce. Le due cose non sono indistinguibili, non si possono separare. È un bel pezzo di Carole King, questo vi dicevo, che come suono proprio ci riporta esattamente agli anni 70, qui credo che fosse il 72 quando registrava questo disco, tra l'altro con un team di musicisti che poi l'ha accompagnata per tutto il resto della sua carriera, ma la storia di Carole King magari ve la racconterò un'altra volta. Per adesso mi concentro su questo intro, che c'è questo bel basso suonato dal bassista che ha accompagnato Carole King per molto tempo. Se lo rallento un po', ecco, così. Sentite qua cosa succede.

Si chiamano The Peddlers. Avevano fatto, era un gruppo inglese, avevano fatto qualche tempo fa un disco con un'orchestra che era un po' un concept album. Infatti il pezzo è tronco perché in realtà proseguiva nella canzone dopo, ma questa High I've Seen dei Peddlers è diventata una specie di archetipo degli anni 70, come anche quella di Carole King, e infatti la risentiamo qua.

Michael Kiwanuka, Floating Parade, bellissima. Devo dire, un po' ispirata a una cultura degli anni 70, perché non si tratta di plagio in questo caso, si tratta proprio di avere un riferimento molto chiaro e cercare di riprodurlo in qualche modo, adattandolo poi anche alla creatività di Michael Kiwanuka. Chi ha fatto questa cosa ovviamente ha molti riferimenti degli anni 70, non li usa soltanto nelle produzioni di Michael Kiwanuka, perché infatti sto parlando del suo produttore che si chiama Inflow, che è anche compagno, oltre che collaboratore fondamentale di Clio Soul, che è un'altra che fa soltanto cose che riportano agli anni 70, esattamente come questa.

Questo è un altro disco bello, se volete un po' tornare, diciamo così, nel suono, un po' anche nella nostalgia, bisogna dire, degli anni 70. In questi anni 70 così, per certi aspetti naif e sereni anche, no? A me piace moltissimo questo genere e mi piace infatti anche il disco di Cleo Soul. Ma sentite questo pezzo? Perché qua ci sono proprio i riferimenti precisi, devo dire tecnici proprio, non solo al genere ma anche alla canzone. Abbasso di un tono e poi

Devo dire che Cleo Soul è andata anche un po' al di là della semplice ispirazione degli anni 70. Lì ha detto bello questo piano del pezzo di Carole King di So Far Away, tra l'altro canzone famosissima. Prendiamolo proprio e facciamoci una cosa sopra. È legittimo, non è un plagio, insomma, di casi di questo genere ne esistono tantissimi. È un contenuto correlato, molto correlato, diciamo così, per usare il linguaggio di B-Side. Torno a farvi ascoltare un'ultima cosa che coinvolge questo bassista, che un po' ha fatto segretamente da filo conduttore fra tutti questi pezzi, perché si chiama Charles Larkey, era il bassista che suonava nel primo pezzo di Carole King che abbiamo suonato, un giro di basso che poi abbiamo risentito nei Peddlers, che poi abbiamo risentito anche in Michael Kiwanuka. Allora sono andato a vedere chi era questo bassista. Vi dicevo, si chiama Charles Larkey, è uno che ha suonato tantissimo con Carole King, non ha fatto molte altre cose, ma una particolare sì, cioè ha suonato il basso con i Doors, che non avevano bassista, in uno dei dischi postumi dopo la morte di Jim Morrison. Questo

0: dati correlati a mano.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Robert Glasper qualche tempo fa, con la voce di Lala Hathaway per questa versione di un pezzo di Sade, sicuramente l'avrete riconosciuta, Cherish, Cherish the Day, bellissima. Allora, questo è uno dei tanti lavori che ha fatto questo pianista, Robert Glasper, produttore, no? Con una visione anche sulla musica interessante, lo dico tutte le volte, ma è importante sottolinearlo, lui ha questa visione un po' olistica della black music, spesso mette insieme volutamente il jazz, che è la scuola da cui lui arriva, l'esperienza da cui arriva, con la prossimità che ha avuto con musicisti come per esempio anche Lauryn Hill, no? Che appartengono non tanto al jazz ma quanto al nuovo soul, al rap, all'elettronica, e cerca sempre di fare dei progetti che includano tutte queste cose. Uno di questi si chiama Black Radio Experiment, è una serie di tre album, da uno di questi ho tirato fuori questa canzone. Perché vi racconto questa cosa? Perché in realtà c'è un altro caso del genere, come si diceva prima per Roy Hargrove, questa volta è un pianista molto giovane perché è nato nel 92, si chiama Kiefer. Quando dico che ha una preparazione jazz, è proprio letteralmente così, perché ogni tanto la parola jazz è abusata, nel senso che lui si è formato proprio a scuola di jazz, è andato anche all'università specializzata per queste cose, e ha avuto dei maestri come Kenny Burrell, che è un chitarrista jazz abbastanza famoso. Insomma, la parola jazz nel caso di Kiefer non è abusata. E ha fatto uscire un album che bisognerà un po' approfondire, perché ho notato alcune cose interessanti, fra cui questa che vi faccio sentire, con delle collaborazioni molto notevoli, diciamo, come per esempio quella con Cartoons. Si intitola Day Dreamin'.

Questa è una novità che mi ha incuriosito, un po' perché la cantante è quella famosa cantante che ha tutte le A e tutte le H, Sharada Shashidhar. La prendi in giro, ma in realtà è molto brava. E un po' anche perché questo pezzo, che si intitola Hands, è stato fatto in collaborazione con un musicista di cui non so nulla. Si chiama Kara Do, ho provato a cercare informazioni ma non si trova niente. Non so se sia un nickname magari di un musicista che ha deciso così di inventarsi una nuova identità, o sì, sia qualcuno che è molto laconico su se stesso. Però insomma, c'è un album, potrebbe essere una cosa da approfondire. Ci mettiamo vicino un pezzo dal nuovo disco di Erykah Badu, con il basso

0: Sono due i protagonisti di questo pezzo. Uno è la voce di Melanie Charles, questa cantante nonché flautista, leggo, di origini haitiane, però lei sta a New York. E l'altro protagonista è il rumore della polvere, ovviamente finto, usato in maniera teatrale, mi verrebbe da dire, in questa Be On My Side, che però devo dire c'è un po' il suo fascino, appunto, polveroso. È un pezzo un po' come, un po' nello stile delle ultime cose che ha fatto Erykah Badu, no? Avete sentito prima quel pezzo con Thundercat, They Ain't You, con un arpeggio tutto fuori tonalità che dà anche un po' fastidio. Così anche quello è un elemento teatrale, esattamente come il rumore della polvere qua. Ma non c'è nessuna polvere, non c'è nessun vinile.
1: No phone, who this?
0: Questo è un pezzo dal nuovo disco di Corto, appunto

0: è il mio telefono che suona, eh? Vi giuro, è dentro il pezzo di Corto Punto Alto. Allora, questa è Who Dis? C'è anche il rapper Mick Jenkins. Questo album di Corto Punto Alto si chiama poi Liam Shortall. È molto interessante perché lui è un musicista che potremmo mettere dentro così la scena del nuovo jazz inglese, ma come sentite non ci sta dentro in maniera ortodossa molto volentieri, e questo è sempre interessante. È un disco con un po' di collaborazioni alle voci, sostanzialmente abbastanza vario, e che ogni volta che vi propongo un pezzo devo dirvi che un pochino mi sorprende. Dunque, abbiamo iniziato con Robert Glasper questo percorso e lo concludiamo, così chiudiamo il cerchio, perché fra le cose che ha fatto Robert Glasper recentemente c'è un album di un altro dei suoi tanti progetti, si chiama Dinner Party, il progetto. È un super gruppo che coinvolge lui, Terrace Martin, Kamasi Washington, Ninth Wonder. Difficile stargli dietro, però insomma l'album non è male. Vi faccio sentire questa Peace of Mind.
1: Peace of Mind.

0: concludiamo in pace, bisognerebbe dire, questo viaggio di B-Side, pronti a tornare domani sempre dalle 10. Se volete approfondire un po' questi viaggi, questi argomenti, cercate i miei contenuti sul mio profilo di Patreon e anche sul mio profilo, sulla newsletter di Substack.
1: B-Side. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: I want all the world. Send the word.
1: La notte di Radio Capital è Capital by Night.

0: Capital by Night.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.

Capital by Night è solo su Radio Capital.